0: Appunto come oggi i due rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il capo della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata dal Ministero degli Esteri, da Palazzo Chigi. Liberato anche Matias Albares Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. La cronaca, ha arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco di Milano, è inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo anche perché avevo della droga, ha dichiarato.
1: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
2: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Decci, Cina GR1.
0: Mezza Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate. In 5 giorni cercavano un refrigerio, chiuso il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole chiuse. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città, da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani 17. Per l'OMS l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. E in Germania è ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop che ha riguardato l'intero territorio nazionale ed è durato 90 minuti, deciso dalla Deutsche Bahn per un guasto alla rete di comunicazione. Pesantissimi disagi per viaggiatori tra ritardi e cancellazioni, presi d'assalto gli autobus sostitutivi da determinare la causa del guasto. Sport calcio mondiali americani, Panama-Scozia si è chiuso a 0-0 all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbek.
3: RAI, Radio 1 Sport.
4: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran, a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Resta invece il rebus, ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, e resta anche fragile il cessate il fuoco in Libano. They know they're
3: wrong. They told... Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti sul fronte invece delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e ha sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regione e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare così l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo, ma lo ricordiamo è uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Ha chiesto l'ergastolo per uno dei quattro agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri tre accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio è arrivato via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia. Con loro anche un cittadino italo-uruguaiano, Matias Alvarez Rodriguez. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si deve
0: Radio 1 Sport.

peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Io mi fido, sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo, capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I principali temi di politica interna ed internazionale. L'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità. Sul Medio Oriente la Premier si è detta pronta a fare la nostra parte su Hormuz. Poi sull'immigrazione ha evidenziato il cambio di passo dell'UE e sottolineato l'importanza della legge elettorale al vaglio del Parlamento. Sullo scontro verbale con Trump, Giorgia Meloni precisa che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non iniziano e non finiscono in base a chi governa. La politica estera non è Temptation Island. E la politica, legge elettorale, piano casa sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia, anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
4: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
3: Per Lupino, i moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS, Nicola Fratoianni.
5: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale preciso per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte quattro navi sudcoreane lo hanno attraversato. In Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra, lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma. Il corrispondente.
6: Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Arrestato per omicidio stradale il conducente del sub scappato ieri sera ad un posto di blocco a Milano, inseguito da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni che ha rincorso l'auto e poi è morto cadendo dalla sua moto. Non l'ho visto cadere, stavo pensando di costituirmi uno dei passaggi della confessione del 25enne di origine albanese che ha confermato di aver forzato il posto di blocco per evitare i controlli. Nell'auto, oltre al giovane alla guida, a suo carico ha un obbligo di firma per altri reati, c'erano altri 3 amici. La Procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate in 5 giorni cercavano refrigerio, a Parigi chiusi il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole, in Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città tra Milano, Roma e Torino. Oggi sono 16 centri urbani da bollino rosso, domani 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per problemi legati all'AFA. Per l'OMS OMS, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calci, mondiali americani, Panama.
0: Radio 1 Sport.

vivere senza lavorare, l'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Benzosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. In Libano l'ONU conferma che il cessate il fuoco sembra reggere, mentre a Hormuz è iniziata l'evacuazione degli 11.000 marittimi rimasti bloccati dall'inizio del conflitto. Nella notte, quattro navi di una compagnia sudcoreana sono usciti dallo stretto. Intanto il Senato americano, a maggioranza repubblicana, ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, mentre resta un rebus le ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse infatti tra il presidente USA e Teheran.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti anche sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. Nella notte si registrano invece nuovi attacchi ucraini sulla Crimea che hanno lasciato senza energia elettrica la città di Sebastopoli. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha detto la Presidente del Consiglio, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista al ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativa e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: arrestato a Roma il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Rebibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la IOC ha parlato di una violenza metodica e organizzata, ha chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, tortura torture e omicidio. E sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia, l'annuncio via social del ministro degli esteri Tajani. Grazie.
0: Radio 1 Sport.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sei sempre in guerra, anche il 15 a riserva. In guerra con gli stessi, tra video e giornali. E noi sempre più lessi, a farci l'indola.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti, intervistata dal direttore del quotidiano La Verità. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente americano Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. E delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale simbolico per Trump che via social critica questa approvazione e parla di un voto inopportuno e privo di significato. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte quattro navi sudcoreane lo hanno attraversato. Libia, sono stati scarcerati i due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Lo ha annunciato via social il ministro degli esteri italiani, che ha aggiunto come oggi i due rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il numero uno della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano e inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha detto.
5: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Detti, GR1.
2: Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania. In Francia 40 persone sono annegate in 5 giorni, cercavano un refrigerio. A Parigi chiusi il museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diversi centri urbani da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. È aumentato del 15% gli accessi ai pronto soccorso. soccorso per problemi legati all'APA. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio, i mondiali americani in questi minuti stanno giocando Colombia-Congo e il risultato è sullo 0-0. Siamo al minuto 73esimo. Nella notte Croazia-Panama è finita 1-0. Il Portogallo ieri ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di mister

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump picco nei sondaggi, attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante, lo ha definito poco fa il capo della Casa Bianca. Precedentemente aveva anche smentito il no di Teheran alle ispezioni sul nucleare. La corrispondente.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Intanto il segretario di Stato Rubio, da Abu Dhabi, prima tappa della sua missione in Medio Oriente, ha ribadito che l'Iran non potrà imporre pedaggi su Hormuz, e a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E sull'altro fronte della guerra medio orientale, quello tra Israele e Libano, regge la tregua, a dirlo le Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, una nota sarà probabilmente rilasciata solo giovedì prossimo. Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Sentiamo.
4: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
2: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Intanto su Facebook giornalisti e attivisti di Gaza lanciano una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani sulla striscia. La cronaca ora che ci porta in Italia: arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato a un posto di blocco a Milano. Nell'inseguimento ha perso la vita cadendo dalla moto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo istituzionale a partire dal presidente Mattarella.
5: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
6: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
5: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Ancora temperature bollenti su gran parte d'Europa. In Italia le città da bollino rosso salgono a 16, domani però saranno 17 tutte nel centro-nord. Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Almeno due i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Ma la Francia in una settimana ne conta già una quarantina negati nel tentativo di rinfrescarsi. L'OMS dichiara emergenza sanitaria. Il picco di temperature che resterà ancora per vari giorni. Siamo ai mondiali di calcio in diretta, gli aggiornamenti con Francesco Albanese. Buongiorno.
0: Buongiorno, è finita Guadalajara in questi minuti. Colombia e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto 1-0 i sudamericani. Rete decisiva di Muñoz al 76esimo. Sempre nel gruppo K la vittoria 5-0 del Portogallo su Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Classifica una giornata dal termine. Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama.
1: Rai Radio 1 Sport.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Ma mano a mano che poi ci avviciniamo non c'è più.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni, colpita da Trump, ora si torni alla normalità, non ci sarà nessun contraccolpo economico. La Premier sulla legge elettorale serve alla stabilità, ma è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. Il rebus delle ispezioni, Trump, controlli nei siti nucleari iraniani, Teheran smentisce. Il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra, il capo della Casa Bianca, voto insignificante. Vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato un 27enne, non mi sono fermato, non volevo guai, escluso lo speronamento. Europa nella morsa dell'afa, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, alcuni monumenti chiusi in anticipo, Italia da bollino rosso, oggi in 16 città, domani saranno 17. Cristiano Ronaldo nella storia con due reti all'Uzbekistan e il primo calciatore a segnare in 6 mondiali. L'Inghilterra si inceppa con il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità Belpietro, passate in rassegna i principali temi di politica interna ma soprattutto le crisi internazionali e il ruolo dell'Italia. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, che poi è tornata anche sui recenti scontri col presidente americano.
4: Non si cancella una cooperazione antica e solida per una discussione sui social. Giorgia Meloni si dice colpita dagli attacchi del presidente Trump, ma spiega che il rapporto tra Italia e Stati Uniti va oltre chi governa al momento e ribadisce che l'esecutivo sarà l'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio.
5: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Non vedo francamente contraccolpi.
4: La Premier è ottimista sull'accordo con l'Iran, che giudica complesso. Gli Ayatollah non possono avere armi nucleari, spiega. E bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno mira la legge delega sul nucleare entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti emersi in commissione Covid, dice. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania. 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, sottolinea. Per Giorgia Meloni la legge elettorale serve a dare stabilità a chi governa. Sarebbe devastante, aggiunge, tornare indietro. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriverà qui a Berlino per il vertice su Ucraina e sicurezza con Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
3: E allora si diceva della crisi Stati Uniti-Iran, ancora divergenze sui contenuti dell'accordo siglato in Svizzera, mentre la diplomazia lavora per un'intesa definitiva dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto, ma subisce un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente americano è precipitato al 30% e il 66% degli americani disapprova il suo operato. Così come gli va contro il Senato, che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra, e la reazione del tycoon non si è fatta attendere.
6: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Alla Camera la stessa decisione era stata presa all'inizio del mese. Un voto simbolico anche in questo caso, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Non abbiamo in programma di consentire ispezioni dell'agenzia ONU nei siti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e israeliana. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatieh, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizzi, gli attivisti della Global Summit Flottiglia, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. La pagina politica ora ci riporta in Italia. Oggi, lo accennavamo, dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera la nuova legge elettorale, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, ma i partiti discutono anche del piano casa, approvato ieri a Montecitorio.
0: La Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani unite nel rivendicare l'importanza del piano casa.
2: Già ce ne sono troppe di tasse anche sulla casa, quindi noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana e questo piano aiuta soprattutto il ceto medio, i ceti più deboli.
0: E se per Lupi noi moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, da Fratelli d'Italia si mette in evidenza che mentre la sinistra vuole la patrimoniale sulla casa di chi eredita, noi siamo per il diritto all'abitazione. Ma le opposizioni lanciano l'allarme. La speculazione dei grandi gruppi privati porterà alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, dice Elly Schlein, nella direzione, stoppando le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo. Ma in ogni caso a Palazzo Chigi, dice, arriverà un progressista. Quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte l'attacco al governo.
7: Un'Italia con questo governo sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
0: Vasco Pirri, GR1.
3: Le probabilità di uscire, come inizialmente sperato, con un anno di anticipo dalla procedura di inflazione per deficit eccessivo non sono altissime, ma continuiamo a coltivare la speranza. Così il ministro dell'economia Giorgetti, intervistato al Giorno della Verità, dove ha confermato che sul deficit la partita non è ancora finita e che entro settembre si dovrà definire la voce relativa alla maggior spesa per la difesa. Il ministro ha anche parlato poi della vendita dei titoli di Stato.
8: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
3: La pagina della cronaca: con il vigile morto a Milano, avevo della droga, per questo sono scappato, dichiarato il guidatore che non si è fermato al controllo e che è stato arrestato per omicidio stradale.
9: Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Queste le parole del ragazzo agli inquirenti. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
10: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
9: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
3: La vicenda delle due sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo ritrovate domenica a Formia, non si esclude l'ipotesi di altre persone coinvolte oltre alle tre già arrestate. C'è anche la mamma delle bimbe.
11: Guardata a vista in carcere a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle due ragazze sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
3: Veniamo alle temperature bollenti che stanno colpendo tutta Europa. In Italia oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata. Nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi. A Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'emergenza sanitaria in tutto il continente.
12: Un'ondata di calore eccezionale continua a tenere in allerta gran parte dell'Europa, Italia compresa. In pochi giorni sono infatti cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malore e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. E crescono anche le città in allerta a bollino rosso, 16 oggi con l'aggiunta di Latina e saranno 17 domani, inclusa Bari. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
13: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, prealpi, regioni tirreniche, sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
12: Mauro Zanda, GR1.
3: E c'è un altro allarme in questa calda estate. Si moltiplicano infatti le frodi e i danni dei viaggiatori. Oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per 195 milioni di euro. Dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma, i biglietti aerei contraffatti. Nell'indagine di ricerca EMG, i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
14: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
3: Prima nazionale per i due gentiluomini di Verona, firmato dal regista britannico Declan Donnellan, originale messa in scena shakespeariana che inaugura domani l'estate teatrale veronese al Teatro Romano.
15: Una città, un classico e un maestro nell'innovazione. Donnellan riporta Shakespeare in uno dei luoghi che ne custodiscono l'immaginario. Verona. È una città meravigliosa e magica, dice, piena di spunti per chi come me mette in scena Shakespeare. Esplosione di vitalità e modernità, lo spettacolo esplora tutti i colori dell'amore, in spagnolo con sovratitoli in italiano e inglese. Un'estetica vibrante per una delle prime opere shakespeariane, scene e costumi, anche questi d'autore, firmati da Nick Ormerod. Siamo molto felici di portare il nostro spettacolo a Verona, da dove fuggono per Milano i protagonisti. I due gentiluomini ora tornano a casa, con uno sguardo visionario e tutto nuovo. Francesca Cosentino, GR1.
3: Siamo ai mondiali di calcio, il punto con Francesco Albanese che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
16: Buongiorno, si è completato il quadro della seconda giornata della prima fase a Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Due reti storiche per CR7, capace così di andare a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale, 10 il totale fin qui realizzato da Ronaldo nelle fasi finali. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo. Stasera via le gare della terza giornata, inizierà il girone B alle 21 con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada che si contenderanno il primo posto.
3: Le 7:14 minuti, la linea vorrei leggere regionali di Radio Anch'io. Nella puntata di oggi, le trattative Stati Uniti-Iran, la posizione di Israele, il controllo di Hormuz, il programma sul nucleare, poi l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa, ne abbiamo parlato anche noi poco fa. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
17: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
19: Quando ci fa sentire così bene.
20: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Mozione del Senato americano contro la guerra in Iran. Trump, voto inopportuno ed insignificante. Teheran smentisce l'intesa sugli ispettori nei siti nucleari. Flottiglia, liberati due attivisti nostri connazionali fermati in Libia un mese fa, rientreranno a Roma in giornata. Israele e Libano, tregua appesa ad un filo, negoziati in corso negli Stati Uniti. Giorgia Meloni colpita dal capo della Casa Bianca, i rapporti con Washington restano solidi. Su Hormuz ci siamo, oggi la premier al vertice a Berlino su Ucraina e sicurezza, maggioranza opposizioni, scontro sulla legge elettorale. Giulio morto dopo atroci sofferenze, la procura di Roma chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati per l'assassinio di Regeni, non si sono mai presentati in aula. Grande caldo, temperature record in tutta Europa, misure precauzionali in Francia, Germania e Gran Bretagna. Da noi 16 città con bollino rosso, domani salgono a 17. L'OMS, emergenza sanitaria. Vacanze con truffa, case in affitto inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi. Più di 4 milioni gli italiani coinvolti per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni. Dal Giappone con il pop, fenomeno GXG, sette ragazze che con la loro musica spopolano sui social e non solo, per la Girl Band Tour Mondiale. CR7 fa 6 con la doppietta, l'Uzbekistan, Ronaldo segna nel sesto mondiale consecutivo, mai nessuno come lui e la sfida Super Messi è di nuovo lanciata. Si ferma l'uragano inglese Kane a secco contro il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump dunque bocciato, lo avete sentito dai titoli, da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante, ma intanto deve fare i conti con un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group il tasso di gradimento è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, mentre la diplomazia lavora per concludere un accordo definitivo dal nucleare allo stretto di Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto. La corrispondente.
3: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente in un po' su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Intanto, poco fa il numero uno della IAEA, l'agenzia ONU sul nucleare, Grossi, ha confermato che i suoi ispettori torneranno in Iran, ma c'è un altro fronte di guerra, quello libanese. Ieri due morti in un attacco rivendicato dagli israeliani contro Hezbollah, mentre negli Stati Uniti le delegazioni di Beirut e Tel Aviv cercano una soluzione diplomatica. Ascoltiamo l'inviata.
4: A Washington il presidente Aoun ribadisce che il Libano pretende il ritiro delle truppe israeliane, un'ipotesi scartata da Tel Aviv, e rivendica il diritto di non essere più un paese ostaggio delle ambizioni altrui, una promessa che stride con gli enormi manifesti di ringraziamento all'Iran e alla guida suprema che vediamo lungo l'autostrada. I negoziati riprenderanno in giornata. Intanto, nel sud del paese, Hezbollah non ha dato seguito militare alla dura condanna della sparatoria di ieri.
5: I think the tolerance threshold is very low.
4: Il movimento ha perso autonomia rispetto all'Iran, che oggi detta la linea, ma è finita l'era della pazienza strategica. La soglia di tolleranza verso le violazioni dell'accordo è bassissima, ci spiega Nicholas Blanford, tra i maggiori esperti internazionali di Hezbollah. Descrive un'organizzazione in cui l'ala militare prevale su quella politica. Difficile stimare i combattenti attivi. Prima della guerra erano circa 30.000. Dopo gli attacchi contro i cercapersone, walkie-talkie, usano usano sistemi di comunicazione criptati, apparati che cambiano continuamente frequenza per sfuggire alle intercettazioni, e usano un linguaggio in codice, frasi come "vediamoci davanti alla casa della donna che a 15 anni ti spezzò il cuore" diventano indicazioni logistiche. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ed emergenza nella striscia di Gaza, dove nonostante gli accordi di pace migliaia di palestinesi vivono nei campi profughi senza cibo, acqua e medicine, tra i continui raid israeliani contro obiettivi di Hamas. Giornalisti e attivisti locali lanciano per dopodomani una manifestazione intitolata Rivoluzione del 26 giugno, un appello ai cittadini a scendere in strada e protestare. Intanto rientreranno in Italia nelle prossime ore i due attivisti della carovana di terra per Gaza bloccati in Libia un mese fa, il corrispondente.
0: Espulsi perché responsabili di essere entrati illegalmente nel territorio della Libia orientale. L'astigiana Dina Alberizia e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha diffuso la notizia del rilascio. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti fermati insieme ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio organizzato dalla Global Sumud del Maghreb. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro, ha passato in rassegna anche i dossier interni per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Tra l'altro, dopo il video con la replica Donald Trump, la premier ha ottenuto 1 milione di follower in più sulle sue piattaforme social. Ma partiamo dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni di ieri.
1: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
6: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa, ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio, poi giudica complesso l'accordo sull'Iran pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
7: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
6: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di difesa, l'Unione Europea avverte l'Italia sui fondi SAFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione volto ad aumentare in modo rapido e significativo gli investimenti nel settore della sicurezza degli Stati membri. Da Bruxelles fanno sapere che il governo ha ancora un mese di tempo per decidere sull'impiego di 14,9 miliardi di euro, poi i fondi verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Il ministro della Difesa Crosetto smentisce su questo un disaccordo con il ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo.
8: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo. Dipende dalla possibilità che lui ha.
2: Decideremo al massimo entro settembre, risponde il titolare dell'economia, aggiungendo: devo valutare se i miliardi presi con il progetto SAFE costano più o meno rispetto all'emissione di un nuovo debito tramite BTP. E proprio sui titoli di Stato già emessi, sulla loro attrattività anche a livello internazionale, è tornato a parlare ieri Giorgetti. Sentiamo.
9: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: La politica, i partiti discutono del piano casa approvato ieri a Montecitorio, ma anche della nuova legge elettorale che, lo accennavamo, oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizione.
10: Il centrodestra accelera l'iter della legge elettorale che approderà alla Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa. Sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Adesso, dice Matteo Salvini, si potranno restituire decine di migliaia di abitazioni ai cittadini più bisognosi. E da Fratelli d'Italia, Augusto Montaruli.
11: Grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
10: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto, Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi. Allargare anche la linea di Elie Schlein, che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi. Segretaria Dem, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, critica la legge elettorale.
12: Fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
10: E su Repubblica Gianni Cuperlo risponde agli attacchi dei vannacciani migranti parlando di linguaggio neosquadrista. Filippa Misano, GR1.
2: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 parliamo del gran caldo che opprime l'Europa, Italia compresa, ed è destinato a durare ancora. In studio con me c'è Sonia Filippazzi. Buongiorno Sonia.
13: E buongiorno Salvatore, partiamo dall'Italia. Le città bollino rosso per caldo e afa salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro nord. Una situazione che non migliorerà a breve, sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
14: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate, ma anche la notte non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
13: Condizioni che ormai da giorni affliggono in particolare chi abita nelle città dove restano ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza ma una nuova normalità, dicono gli esperti. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. E le reazioni, per esempio, sono queste raccolte dalle sedi regionali RAI.
15: Non c'è ventilazione, è allucinante. Un'umidità pazzesca, si resiste e non si può fare nient'altro.
16: Un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare.
17: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro a casa.
13: Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, ma temperature alle stelle toccano gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza sanitaria. Particolarmente colpite Spagna, Gran Bretagna e soprattutto la Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti, un record. A Parigi parchi aperti di notte per consentire refrigerio e altre misure straordinarie di cui riferisce il corrispondente Gavino Moretti.
18: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani. Evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita, anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori.
2: Siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. Il vigile è morto a Milano durante un inseguimento. Avevo della droga, per questo sono scappato, ha dichiarato l'uomo al volante dell'auto che non si è fermata al controllo.
19: Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
20: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
19: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
2: Proseguono le indagini della procura di Sulmona che sta ricostruendo tutta la vicenda delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in casa di una parente della madre. La donna, il compagno e il padre, lo ricordiamo, sono in carcere per sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti vogliono capire a questo punto se ci siano altre persone che hanno aiutato i tre. Dall'ordinanza del tribunale di Velletri, con cui era stata tolta la potestà alla madre, emerge una figura di una donna manipolatrice. Il suo avvocato ha intanto rinunciato al mandato. Battute finali a Roma al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L'Egitto ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero che chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni.
21: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
22: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un lungo e complesso dibattimento. La sua requisitoria inizia al mattino e finisce la sera. Chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni, ricostruisce la difficile inchiesta alla quale sottolinea anche il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
21: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
22: Giulio, morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio, sospettato di essere una spia.
21: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha scelto consapevolmente di coprirli.
22: Vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità, dice rivolgendosi ai giudici il procuratore aggiunto prima di concludere.
21: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
22: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. Caccia sì del Senato alla riforma che aumenta specie, calendari e territori dove è possibile sparare, riduce il ruolo dell'ente tecnico scientifico ISPRA e definisce l'attività venatoria come utile alla tutela della biodiversità. Legge spara tutto, protestano ambientalisti e opposizione. Il testo passa ora alla Camera. Lo avete sentito prima, inizio dell'estate all'insegna del gran caldo, ma non solo, si moltiplicano infatti i raggiri e i danni dei viaggiatori.
23: Il caldo non è direttamente proporzionale alle vacanze, ma sembra esserlo alle truffe legate alle partenze. In 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanza, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. 3 truffati su 10 hanno scoperto l'inganno prima della partenza, ma oltre 1 milione di persone ha avuto l'amara sorpresa solo una volta raggiunta la destinazione. Insomma, un danno economico complessivo stimato in più di 195 milioni di euro, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, per oltre 4 milioni di persone, se si considerano anche le truffe legate agli altri servizi come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Un fenomeno ingannevole che riguarda trasversalmente un po' tutti, anche se, spiega Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio,
24: le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni. Attenzione, il prezzo troppo basso. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati. contratti e ultimo, ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
23: Paola Bonanni, GR1.
2: E siamo alla musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Fields Festival, evento musicale benefico tutto al femminile che si terrà in agosto in California. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera del 2027. Continuiamo con la musica, fenomeno XG, la girl band giapponese si prepara a diventare star del pop mondiale, per loro un tour che li porterà in giro per 5 continenti. Il corrispondente.
0: Shooting Star, il brano che le ha consacrate. Se non le conoscete ancora, segnatevi questo nome, XG. Sono 7 ragazze giapponesi, ma il loro suono è completamente globale. Musica senza confini, base in Corea del Sud, testi in inglese e uno stile che loro stesso definiscono X-pop, un mix di hip-hop, R&B e pop moderno, una scelta che le distingue sia dal J-pop tradizionale che dal K-pop sudcoreano. Tippy Toes è il pezzo del loro debutto, era il marzo 2022. In soli 4 anni le 7 ragazze conquistano il pubblico internazionale, arrivano perfino nelle radio statunitensi, traguardo storico per un gruppo giapponese. I loro video diventano presto virali su TikTok. Energia, identità, messaggi forti di indipendenza, voci potenti, rap aggressivo e coreografie perfette. Non solo musica, le XG sono uno dei gruppi più interessanti della nuova scena globale. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: E c'è un fenomeno di casa nostra che mette d'accordo più generazioni e miete successi da decenni.

era Max Pezzali e doppio sold out in uno stadio olimpico trasformato ieri sera in una coloratissima discoteca anni 90. Tante canzoni che il pubblico sa a memoria e canta con lui. E stasera si replica.

0: Sono le 8 e 22 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Buongiorno a te Salvatore, mentre parliamo vedo Gavino Moretti collegato da Parigi che ci racconta dell'ondata di caldo che ha colpito la Francia. Abbiamo sentito Sonia Filippazzi raccontarci anche dell'Italia, soprattutto al centro-nord. Noi parleremo di quello, ma parleremo del lavoro all'aperto in queste condizioni di calore, tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è RAI Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Emanuele Rinaudo, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Ora c'è la pagina sportiva e il GR torna con voi invece alle 9 come sempre.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: GR1 Sport.
8: In studio Francesco Albanese, si è completato il quadro delle partite della seconda giornata del Mondiale di Calcio. A Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo. Per lui è il secondo gol in questo torneo. Sempre nel gruppo K, vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta storica di Cristiano Ronaldo.
9: Messi chiama, Cristiano risponde. La Pulce fa 5 gol in 2 partite, CR7 dimentica subito il passo falso d'esordio con una doppietta che lo fa diventare il primo nella storia capace di andare a segno in 6 mondiali di fila e soprattutto rilancia il suo Portogallo, ora padrone del proprio destino per la vittoria del gruppo K. Dura 6 minuti la gara con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il tempo che l'ex juventino la sblocchi. Poi è tutto facile, assegna anche Mendes su punizione, Leao nel finale e un autogol dell'estremo difensore asiatico. Cannavaro sa che per i suoi lupi bianchi sono gli altri match da vincere.
10: Quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa 2 gol.
11: Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale i valori e l'esperienza fanno la differenza.
9: Cristiano Ronaldo e il Portogallo guardano avanti. Battere la Colombia significa vincere il girone e tenere pienamente vivo il sogno iridato. La sfida a distanza con Messi è appena cominciata. Luca Cesaretti, GR1.
8: Nell'ultimo turno Portogallo e Colombia si giocheranno il primo posto nel girone, mentre possono ancora sperare nel ripescaggio Congo e Uzbekistan. Passiamo al girone L, dove grazie a una rete di Budimir la Croazia batte Panama, ormai eliminato, mentre l'Inghilterra non è andata oltre lo 0-0 con il Ghana, l'inviato.
12: L'Inghilterra sbatte contro il muro del Ghana, ma i bianchi di Tuchel solo nel finale hanno forzato per vincere la partita e non ci sono riusciti. Merito ai ghanesi di Carlos Queiroz, che hanno imbrigliato l'Inghilterra grazie ad una disposizione in campo guardinga ma intelligente, e nella ripresa hanno pure tentato il colpaccio. Il primo tempo è stato deludente con i fischi dei 65.000 di Boston, soprattutto al momento della pausa rinfrescante. Nella ripresa invece il Ghana, che ha una buona occasione con il subentrato Adu, ma poi viene chiuso

0: dentro l'area di rigore dall'Inghilterra, che alla fine batterà 9 calci d'angolo, prenderà un incrocio dei pali con un colpo di testa di O'Reilly e sulla ribattuta Harry Kane sparerà alto da pochi passi. Bravo in un paio di circostanze la portiere ghanese Asare, salvato in altre due da Opoku e Oppong. Lo 0-0 finale porta Inghilterra e Ghana a 4 punti in classifica. Collaborazione tecnica Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Venerdì l'attesa sfida tra Francia e Norvegia per stabilire la vincitrice del girone I. A guidare i transalpini non ci sarà Deschamps, tornato in patria per la morte della madre. A sostituire i CT sarà il collaboratore Guy Stéphan, mentre per il calciomercato c'è una svolta che riguarda il futuro di Marco Palestra. Nelle ultime ore si è registrato il sorpasso del Chelsea sull'Inter, con gli inglesi a un passo dalla chiusura di una trattativa da circa 60 milioni di euro da versare nelle casse dell'Atalanta, proprietaria del cartellino del difensore della nazionale italiana. In chiusura il tennis, 27 giorni dopo il forfè di Parigi, torna in campo Jannik Sinner, lo farà a Londra in un match esibizione sull'erba contro Norri, in attesa del debutto a Wimbledon fissato per lunedì prossimo. Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: Un po' con l'aria condizionata, un po' qualche lavoretto internamente nei locali, si va avanti.
8: Se è russo bisogna lavorare dalle 7 fino alle 12, far ristorare gli operai e poi iniziare dalle 4 in poi.
9: No, non ci sono pause, specialmente il periodo di raccolta. Niente, quando stai sul mezzo si sta bene con l'aria condizionata, quando ci sono questi piccoli inconvenienti cerchiamo un po' d'ombra se c'è.
10: Lavoriamo sempre all'ombra. In alternativa, quando ci sta la possibilità, a mezzogiorno ci fermiamo, magari se abbiamo un altro campo.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, il presidente Trump rivendica 19 milioni di barili passati per lo stretto di Hormuz dopo la riapertura e smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. Intanto diplomazia al lavoro per l'accordo definitivo, ma restano le divergenze anche sullo stretto. Iran e Oman valutano la gestione congiunta del traffico marittimo. A Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto ha votato per limitare i poteri di guerra di Trump, mentre un sondaggio vede il gradimento del presidente sceso al 30%. In Ucraina, attacco notturno con droni russi nella regione di Kharkiv, uccisa una donna di 56 anni. Continuano i raid di Kiev dietro le linee russe. Un'ondata di droni lanciati sulla Crimea occupata ha colpito Sebastopoli, provocando un blackout che ha oscurato la città. Intanto tensione con la Polonia. Il presidente Zelensky diserta una conferenza sulla ricostruzione a Danzica dopo uno scontro diplomatico sui crimini di guerra commessi dagli ucraini contro i polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa è la situazione internazionale, che al momento non sembra impattare molto sui mercati finanziari, che invece risentono pesantemente delle forti vendite dei titoli tecnologici. Borse asiatiche negative. Sentiamo invece come stanno andando quelle europee in avvio di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, dopo i crolli di ieri legati ai titoli tecnologici, lo dicevate, c'è stata una leggera ripresa di alcune borse asiatiche, Seul in particolare, mentre le borse europee per il terzo giorno di seguito aprono deboli. Milano in questo momento meno 0,1%, poco sotto la parità anche Londra, poco sopra invece Francoforte e Parigi. La domanda che molti investitori e analisti cominciano a porsi è non più se possa esserci una bolla dell'intelligenza artificiale o meno, ma quando e in che modo possa sgonfiarsi. Ieri in chiusura pesanti tutti i listini statunitensi, Nasdaq in primis. A Piazza Affari, attenzione sempre a banche e energetici, il petrolio è ai minimi da 4 mesi, ora il Brent europeo scambia a $76.50 al barile. Linea Roma.
3: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia, che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana in capannoni del nord Italia, che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia. Eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso, domani saranno 17, il picco delle temperature tra domenica e lunedì, una bolla di calore che avvolge tutta Europa. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata, nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi e a Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia settima per progetti accolti, terza per numero di ricercatori premiati.
5: Droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Questi alcuni dei 319 progetti scientifici, tutti ambiziosi e innovativi, scelti dal Consiglio Consiglio Europeo della Ricerca con gli Advanced Grant. L'Italia ne ha conquistati ben 19. Spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto. Il linguista Daniele Baglioni.
0: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità...
2: RAI Radio 1 Sport.

scrivere e trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono nate le vesciche per la strada fatta a piedi, che ogni metro di successo ha un caro

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti-Iran. Trump bocciato da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato. Trump smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. La diplomazia continua a lavorare per concludere un accordo definitivo dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica indica tra l'altro la riapertura dello stretto. La corrispondente.
4: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Incidente shock questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi che si trovava parcheggiato è finito a tutta velocità sopra un marciapiede, investendo una passante portata in ospedale con gravi feriti alle gambe. A quanto si apprende, il tassista si trovava in una banca vicina e aveva lasciato l'auto senza freno a mano. E c'è un'ultima ora proprio da Roma. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, accolto da un coro di sostenitori, un centinaio di persone. Alemanno era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per le accuse di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana in capannoni del nord Italia che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo anomalo insiste sull'Europa, Italia compresa, a temperature ben oltre le medie stagionali, destinate a rimanere anche nei prossimi giorni.
5: In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza, ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta all'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Scattate varie ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, temperature alle stelle in gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara una emergenza sanitaria. Particolarmente colpiti Spagna, Gran Bretagna e soprattutto Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti e 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. Sonia Filippazzi, GR1.
3: E c'è un altro allarme in questa calda estate: si moltiplicano le frodi ai danni dei viaggiatori, oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per 195 milioni di euro, dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma ai biglietti aerei contraffatti. Nell'indagine di ricerca EMG i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di facile.it, che ha commissionato lo studio.
0: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e ultimo, ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
3: I mondiali di calcio Canada e Svizzera si sfidano.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti-Iran, rimangono le divergenze sui contenuti dell'accordo, ma la diplomazia continua a lavorare per un'intesa definitiva. La settimana prossima nuovo round negoziale, mentre Trump deve incassare un colpo basso da parte del Congresso. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
4: Trump si infuria per il voto del Senato a maggioranza repubblicana che con 50 sì a 48 approva la mozione per vietare i poteri di guerra al presidente. Lo bolla come inopportuno e privo di significato. L'Iran è alle corde, pronto a crollare, insiste il presidente, e il Senato si comporta così. Un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran, intesa che procede tra annunci e smentite e con pochi punti fermi. Non negozieremo mai sul nostro sistema di difesa, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Senza missili ci avrebbero rasi al suolo. Il vicepresidente americano Vance, che aveva annunciato il sì iraniano alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari, è stato subito contraddetto da Teheran. Per Trump invece l'hanno accettato al 100%, altrimenti dice cancellerei tutti gli incontri, e per queste concessioni che ho lasciato aperto lo stretto di Hormuz. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, assicura che gli ispettori visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniani. In questo clima di sospetti e diffidenza, il Pakistan, paese mediatore tra le due parti, fa sapere che i colloqui tecnici tra gli Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana.
3: Il ruolo europeo nella gestione della crisi con l'Iran, la ripartizione degli oneri per la difesa all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma anche il rapporto con gli Stati Uniti saranno al centro del vertice del gruppo E5 a Berlino nel pomeriggio, appuntamento in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia la Premier Meloni, convocato dal cancelliere tedesco Merz, vede la partecipazione anche del francese Macron, del dimissionario britannico Starmer e del primo ministro polacco Tusk. L'ex sindaco di Roma Gianni Alimann è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco da innocente, le sue prime parole, ho conosciuto una realtà terribile, sentiamo.
5: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti. Cercherò di parlare con il ministro Nordio, perché solo chi ci sta dentro, chi ci passa dentro, si rende conto della situazione. C'è anche un tasso di ingiustizia, di errore giudiziario, di eccesso di pena incredibile. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
3: Momenti di panico questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi parcheggiato ha perso il freno a mano ed è finito su un marciapiede, travolgendo una donna ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. L'auto ha percorso una cinquantina di metri prima di fermarsi, sfiorando altre macchine in transito. Sempre a Roma, battute finali al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non ha cercato vendette, ha solo chiesto verità e giustizia. Lo ha detto la legale dei genitori della vittima nel corso del suo intervento in aula. Ieri l'accusa ha chiesto per i 4007 egiziani imputati un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Il gran caldo che attanaglia l'Italia, le città col bollino rosso. Oggi sono 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Una situazione che non migliorerà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Le temperature sono elevate anche la notte. Non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
3: Ma è tutta l'Europa a boccheggiare, dalla Spagna alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Francia. Qui la situazione più grave. La linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
0: Ieri in un comune a sud di Bordeaux si è toccata la temperatura di 44 gradi, ma anche Parigi stabilmente intorno ai 40 ha convinto i gestori della Tour Eiffel a chiudere il monumento simbolo della capitale, chiudere in anticipo alle 16 invece che all'una di notte, chiusura anticipata anche per il Louvre, mentre un altro monumento gioiello del turismo francese, Mont Saint-Michel in Normandia, ha proprio chiesto ai visitatori di rinviare le visite a quando l'ondata di calore da allerta rossa sarà passata. Il governo Le Cornu ha riunito un'unità di crisi speciale, ha detto daremo la priorità agli...
7: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, a Berlino nel pomeriggio il vertice dei leader del gruppo E5, Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, le maggiori potenze militari europee in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia Giorgia Meloni, che stamane a Foggia ha celebrato i 252 anni di vita della Guardia di Finanza. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
4: Sì, buongiorno. E alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza in Puglia, la Presidente del Consiglio, che poco fa ha ribadito anche il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, in un videomessaggio inviato alla presentazione della relazione annuale sul fenomeno in Parlamento. Giorgia Meloni è attesa qui a Berlino nel primo pomeriggio, come dicevate, per il summit con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia in vista del vertice NATO ad Ankara, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita ieri per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi tra i due paesi. L'intento è quello di riconsegnare la profondità che merita la politica estera, che non è un reality televisivo come Temptation Island, ha spiegato ieri la Premier, che oggi con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, si confronterà in videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington proprio per incontrare il presidente americano Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: Tra Stati Uniti e Iran ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, dal nucleare allo stretto di Hormuz, prevista la ripresa dei contatti diretti per la prossima settimana.
5: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri del Pakistan, uno dei paesi in prima fila nella mediazione. Dunque solo una pausa nei negoziati in questi giorni segnati dalle schermaglie sui punti del negoziato. L'Iran ha accettato le ispezioni nei siti nucleari colpiti dai bombardamenti, ripete il presidente Trump dopo la smentita di Teheran. Ora anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, assicura che le ispezioni ci saranno. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni e definisce la firma del memorandum una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Mentre arriva un nuovo schiaffo a Donald Trump dal Congresso, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato la mozione che limita i poteri di guerra del presidente, già approvata alla Camera. Una mozione simbolica. Un voto inopportuno e insignificante, secondo Trump. Francesco Mincone, GR1.
3: 500 aerei americani dunque sono decollati da basi in Italia per supportare la missione contro l'Iran, lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista alla TV Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e agli altri alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro l'Iran. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. L'ondata di caldo in Europa, nel Regno Unito sono chiuse le scuole nel sud, c'è il divieto di tuffarsi nei ruscelli, sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. In Francia nessun problema di rete elettrica per gli ospedali, assicura il governo, dopo che 68.000 case sono rimaste senza corrente nel Finistère. Oltre 40.000 persone sono annegate, 40 persone sono annegate mentre facevano il bagno in luoghi non autorizzati. Bloccata per precauzione una centrale nucleare nel sud-ovest. È sempre in Francia, primo caso di Ebola confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo, è un medico umanitario di ritorno da una delle zone colpite della Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è in ospedale, in un ospedale specializzato in condizioni stabili. Ha lasciato il carcere di Rebibbia a Roma nelle scorse ore Gianni Alemanno, l'ex sindaco della capitale, annuncia una battaglia contro il sovraffollamento dei penitenziari e un suo futuro impegno politico. La nostra cronista è sul posto.
6: Gianni Alemanno esce dal carcere con un po' di anticipo rispetto all'orario che lui stesso aveva indicato. Ad attenderlo sotto un sole rovente una folla di giornalisti e di amici. Su uno striscione scritto: Gianni, uno di noi. L'ex sindaco ha trascorso qui a Rebibbia circa 18 mesi per il reato di traffico di influenza per abuso d'ufficio. Appena varcata l'uscita di Rebibbia ha voluto subito dichiarare il suo impegno per migliorare le condizioni carcerarie, definite terribili. Ma sentiamo le sue parole.
0: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti.
6: E proprio per discutere sul tema del sovraffollamento, Alemanno ha proseguito, vuole incontrare il ministro Nordio. Stasera invece vedrà Roberto Vannacci, col quale porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature, ha specificato. Dal carcere di Rebibbia, Simona Decina, GR1.
3: Abbiamo sentito inizio giornale la Premier sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Nel 2025 quasi 350.000 studenti con meno di 18 anni, il 23%, hanno utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, dato in aumento rispetto al 2024, quando la percentuale era il 20%. Cannabis e cocaina le droghe più diffuse, ma si diffondono sempre più cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui ha perso la vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Gli inquirenti non sono del tutto convinti della versione di Genti Beriscia, 25enne albanese, che con la sua fuga a un posto di blocco ha causato la caduta della vittima. Ha raccontato di essere scappato perché in possesso di qualche grammo di hashish. In passato è stato indagato dalla procura di Brescia per traffico di droga. Siamo al calcio. Ai mondiali americani si è completata la seconda giornata della fase a gironi. Nella notte le vittorie di misura di Croazia e Colombia su Panama e Congo. In Italia tiene banco il calciomercato con l'affare Palestra.
2: Alessandro Lucci ha piazzato il colpaccio, il procuratore di Palestra ha tirato fuori dal cilindro il coniglio giusto, ingaggio doppio per il suo assistito, dai 2,5 milioni a salire proposti dall'Inter ai quasi 6 del Chelsea, aggiunto anche qualche milioncino all'Atalanta, 55 in totale, che non guasta la Premier League che ha finanze nettamente superiori alla Serie A. Resta una perdita pesantissima per il calcio italiano. Come si fa a ricostruire la nazionale perdendo così i giovani talenti? Palestra 21 anni in Premier League, nella speranza che possa giocare in una realtà totalmente diversa rispetto al nostro campionato. Non è difficile prevedere che dopo la chiusura della telenovela Palestra i rapporti tra nero-azzurri, ovvero Inter e Atalanta, saranno perlomeno freddini se non gelidi. Dopo Lukman, adesso Palestra, nella prossima riunione di Lega Calcio, Beppe Marotta non siederà di sicuro accanto a Percassi e Marino. Emilio Mancuso, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie regia Emanuele Rinaudo. Buon ascolto da tutti noi, vi ricordo la nostra app Rai Play Sound.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud.
8: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caldo record in tutta Europa, in Italia 16 città con il bollino rosso, quasi 40 gradi in Gran Bretagna, aumentano le vittime in Francia, 2 anche nella penisola. Guerra in Medio Oriente e Ucraina, oggi vertice a 5 con la Premier Meloni e i leader di Berlino, Parigi, Londra e Varsavia. Altro che disimpegno dagli Stati Uniti, il segretario della NATO Rutte annuncia dall'Europa decollati almeno 4.000 aerei per la missione contro l'Iran, 500 dall'Italia. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e lancia l'allarme. Sovraffollamento deve essere una battaglia trasversale di tutti i partiti. La relazione al Parlamento sulle dipendenze, nel 2025 quasi un minore su 4 ha fatto uso di sostanze stupefacenti, la cocaina e la droga con il maggior impatto sociale. Per la 5ª volta consecutiva Roma-Fiumicino premiato come miglior aeroporto d'Europa. Max Pezzali conquista l'Olimpico di Roma con il repertorio degli anni 90 e stasera si replica. Mondiali al via, l'ultima giornata della fase a gironi, torna in campo il Brasile, motociclismo, ufficiale la separazione tra Bagnaia e la Ducati. Una buona giornata da Alice Andreoli, Europa sulla graticola con temperature record, caldo e afa continuano e nei prossimi giorni sono previsti peggioramenti anche in Italia. In studio per fare il punto mi ha raggiunto Sonia Filippazzi, allora partiamo dal nostro paese.
4: Sì, buongiorno Alice a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. In Italia salgono oggi a 16 le città a bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17 perché si aggiunge Bari. Ieri 2 decessi probabilmente causati proprio dal caldo. Crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Caldo torrido e in aumento anche in gran parte d'Europa. È la seconda volta in poche settimane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una emergenza sanitaria. In Spagna toccati i 45 gradi, la Gran Bretagna sfiora i 40, chiude varie scuole e uffici e invita a limitare l'uso dei treni. In Francia la situazione è probabilmente più critica. Sentiamola con la linea al corrispondente.
5: Ieri la giornata più calda di sempre in Francia da quando vengono rilevate le temperature, con 44 gradi vicino Bordeaux, ma oggi la situazione non sembra migliorare. A Rennes la temperatura ha già raggiunto i 42 gradi, mentre la ministra dell'ambiente Monique Barbeau ha detto che dopo una breve pausa la settimana prossima l'ondata di caldo estremo potrebbe durare fino al 14 luglio. Si aggrava intanto il bilancio degli annegamenti. Dal 18 giugno sono salite a 42 le vittime, tra queste un bambino di 6 anni a Bègle nella Gironda, tutti casi in cui persone, in gran parte minorenni, cercano refrigerio in fiumi, ruscelli o laghi non controllati o dove la balneazione è vietata. Conseguenze per il caldo estremo anche per le scuole. 10.000 esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Per il governo Le Cornu si tratta ora di mettere in campo investimenti straordinari per affrontare il cambiamento climatico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La situazione dunque è davvero preoccupante, le previsioni non sono certo incoraggianti. In tutto il nostro continente temperature previste in aumento. Per l'Italia il punto con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
3: E scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone fragili, però il rischio per la salute rimane alto. Allora Sonia, come si stanno organizzando le città?
4: Vari comuni attivano il tradizionale piano caldo, ma rifugi climatici, soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari e insufficienti. Cresce una nuova povertà, quella cosiddetta da raffrescamento, cioè l'aumento delle temperature colpisce di più chi ha meno risorse per proteggersi dall'aria condizionata, a case attrezzate, in quartieri attrezzati. Quali interventi si fanno, quali necessari per un appunto base? Diciamo, sentiamo Sentiamo Paolo Pileri, professore degli usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
0: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro, e quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita e a terra addirittura di una decina di gradi.
3: Medio Oriente, fase interlocutoria tra annunci e smentite sui punti del negoziato in attesa di contatti diretti tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo.
7: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo annunciano i mediatori pakistani. Nell'attesa, botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sui punti contesi.
8: Iran will never have a nuclear weapon.
7: Donald Trump assicura che gli iraniani hanno accettato le ispezioni dei siti nucleari colpiti dai bombardamenti. Oggi anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, garantisce che le ispezioni ci saranno. Da Teheran risponde: l'accesso ai siti nucleari sarà deciso solo nel quadro dell'accordo finale. Sullo stretto di Hormuz, fonti diplomatiche fanno sapere all'agenzia Reuters che si lavora a un accordo tra Iran, Oman e i paesi del Golfo, un tavolo distinto dai negoziati tra Iran e Stati Uniti. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni. La firma del memorandum in Svizzera è una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Per Trump, un altro schiaffo arriva dal Congresso. Anche il Senato, dopo la Camera, vota la mozione per limitare i poteri di guerra del presidente. Una mozione simbolica che Trump definisce inopportuna e insignificante. Francesco Mincone, GR1.
3: In Libano, nonostante la sparatoria di ieri, la pace sembra reggere. Hezbollah però insiste per un totale ritiro di Israele. Secondo giorno di negoziati negli Stati Uniti tra delegazioni. La nostra inviata si trova nel sud del Libano, a 2 chilometri dalla linea del fronte.
9: A Washington si discute un piano per affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree del sud del paese, oggi presidiate da Israele. Secondo fonti di stampa, Tel Aviv avrebbe inoltre chiesto all'esercito libanese di assumere il controllo della collina di Ali al-Tahr, dove Israele sospetta la presenza di un tunnel con miliziani di Hezbollah. Per questo da giorni tenta di conquistare quest'altura, considerato un obiettivo simbolico e strategico. Chi la controlla può infatti monitorare le principali vie di rifornimento dei nodi difensivi di Hezbollah, ma un'operazione militare rischia di provocare vittime e compromettere la tregua. Nei villaggi del sud, la popolazione ha fretta di tornare alla normalità. Una farmacia ha riaperto sistemando un semplice tavolo davanti all'ingresso del negozio, circondato dalle macerie. A Kfarwa, villaggio cristiano risparmiato dai bombardamenti, il sindaco Youssef ci racconta i mesi trascorsi ad assistere gli sfollati. Abbiamo ospitato 100 famiglie provenienti dai paesi lungo la linea del fronte. Molti sono tornati nei loro villaggi negli ultimi giorni con la speranza di ricominciare, ma hanno trovato soltanto case distrutte e sono stati quindi costretti a fare il ritorno qui. Dana Batie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Altro che disimpegno, 500 aerei americani sono decollati da basi in Italia per supportare la missione Epic Fury contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista a Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e ad altri paesi alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro la Repubblica degli Ayatollah. Se si guarda tutta l'Europa, si parla di un numero tra le 4 e le 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali sarà al centro del vertice E5 di Berlino del pomeriggio, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. In diretta l'inviata Carla Macrellino.
10: Sì, buongiorno, è attesa tra poco qui a Berlino la Presidente del Consiglio per il summit europeo in formato E5, cioè con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, in vista proprio del vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del Presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi. Con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, Italia, ovviamente. Giorgia Meloni si confronterà in un videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington per incontrare il presidente americano. Premier che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ed ha inviato un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, confermando il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Sentiamo un breve passaggio.
11: Con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025.
10: E da Berlino è tutto, con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: E allora veniamo proprio alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. I numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
12: Quasi 350.000 studenti, il 23%, hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'ultimo anno. Sempre più diffuse anche le dipendenze da social, da smartphone, d'azzardo e videogame, con conseguente isolamento sociale. Questi dati principali che emergono dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Relazione presentata oggi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
13: La novità è che quando si parla di dipendenza non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
12: Cannabis e cocaina rimangono le sostanze più diffuse. La cocaina è responsabile da sola di un decesso per droga ogni 3. Nel 2025 lieve calo dei consumi di cannabis tra i ragazzi, mentre il fentanyl, droga devastante per effetti e dipendenza generata, non sembra per ora aver attecchito nel nostro paese. Federico Mello, GR1.
3: Al centro del dibattito politico, la legge elettorale, i temi economici, dal salario giusto alle nuove misure sui carburanti.
14: È legge il DL Accise dopo l'ok definitivo del Senato. Provvedimento equo tra rigore e crescita, sostiene Fratelli d'Italia. Misura tampone che non risolve le questioni strutturali, ribattono dalle opposizioni. Sempre sui temi economici in discussione oggi a Palazzo Madama, il salario giusto, probabile il voto di fiducia. Noi Moderati lo definisce una soglia minima di dignità da preferire a un salario minimo imposto per legge. Simona Petrucci, Fratelli d'Italia.
15: Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
14: Misura insufficiente per i progressisti che insistono invece per il salario minimo a 9 euro l'ora. Tema caldo anche quello elettorale. Sull'ipotesi voto ad aprile Antonio Tajani, Forza Italia, spiega un mese prima o un mese dopo non cambia molto. Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte apre alla scelta del candidato senza primarie e guarda ai centristi. Posizione condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein e da tutto il centro-sinistra che critica la legge elettorale che oggi dovrebbe avere il via libera in commissione alla Camera. Angelo Bonelli, AVS.
16: Purtroppo constatiamo che la priorità per il paese di Giorgia Meloni non è la crisi economica e sociale, ma la legge elettorale.
14: Opposizione all'attacco dopo le parole di Rutte sugli aerei americani partiti dall'Italia verso l'Iran. Meloni sbugiardata. Ora chiarisca, chiedono PD, 5 Stelle e AVS. Francesco Macaro, GR1.
3: Alle 13:13 minuti su Radio 1 La Cronaca, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo di reclusione. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico.
17: Esce alle 10 sotto il sole, una folla di giornalisti e simpatizzanti lo aspetta. Era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, come ha ripetuto oggi, appena varcato il portone di Rebibbia.
18: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita. Perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
17: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, dice Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni terribili di chi sconta una pena. Stasera l'ex sindaco della capitale, in carica dal 2008 al 2013, vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
3: A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui è morto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile.
19: La fuga perché in possesso di qualche grammo di hashish, il timore per ripercussioni giudiziarie e la certezza di non avere speronato la moto su cui si trovava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprensabile, poi morto nella caduta. È stata questa la versione di Genty Berisha, 25 anni da ieri in carcere con le accuse di fuga pericolosa e omicidio stradale. Il suo racconto però non ha convinto gli investigatori. Sull'incidente saranno le perizie tecniche a valutare se c'è stato o meno un contatto, ma finire sotto la lente è il motivo della fuga, soprattutto perché Berisha ha un pedigree criminale di tutto rispetto. Anche se non è mai stato condannato in via definitiva, il 25enne era stato indagato dalla procura di Brescia, ritenuto esponente di un clan albanese che traffica cocaina dal Sud America. Estradato da Tirana nel giugno 2025, dopo la scarcerazione aveva fatto perdere le sue tracce. Colpisce, spiegano gli inquirenti, anche la sua ostinazione nel non voler fare i nomi di chi era in auto con lui e nel cercare di non coinvolgerli in alcun modo. Il sospetto, insomma, è che nasconda qualcosa. Si attende allora l'interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni per capire se confermerà questa versione, mentre il sindaco di Milano Sala ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Domani gli interrogatori in carcere per la madre, il compagno e il nonno delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila e ritrovate nei giorni scorsi a Formia in provincia di Latina.
20: Sono tante le domande alle quali dovranno rispondere Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelline sparite dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena e ritrovate in un appartamento di Formia, il compagno e il padre di lei. Il loro, un piano criminoso orchestrato nei minimi particolari, si legge nell'ordinanza del giudice che ha fatto scattare l'arresto per i tre. Domani l'interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. Chi indaga intende chiarire molti punti, a cominciare dall'ipotesi che i tre avessero programmato di portare le bimbe all'estero. Le 10 schede SIM acquistate tutte lo stesso giorno e attivate a ridosso del momento in cui hanno deciso di andare a prendere le bambine il 6 giugno potrebbero essere un elemento a supporto di questa pista. C'è poi il sospetto che vi sia qualcun altro coinvolto. Le piccole intanto sono in una nuova struttura protetta. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale, spiega che si lavora ad un percorso che punta a ricostruire in primis il rapporto con il padre e, quando la vicenda giudiziaria sarà delineata, anche con la madre. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, sono accusati, di ingresso illegale in Libia, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Tunisi. Sono stati liberati ieri dopo un mese di detenzione a Bengasi. Al governo e al ministro degli esteri italiani i ringraziamenti delle famiglie. E l'aeroporto romano di Fiumicino, ancora una volta miglior scalo europeo. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva il riconoscimento Best Airport Award nella categoria, con oltre 40 milioni di passeggeri, promosso da ACI Europe, l'associazione internazionale degli aeroporti europei. Conti pubblici, oggi appuntamento importante alla Corte dei Conti, crisi internazionali ed effetti del superbonus tra i temi sollevati dai giudici contabili.
21: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025 ribadisce la necessità da un lato di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto, il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
22: La differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
21: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pare a oltre 24 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
3: Borse europee in calo sui timori di una bolla dei titoli legati all'intelligenza artificiale. La lente resta poi sul Medio Oriente con i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari cede lo 0,4%. Il petrolio ha toccato un minimo sotto i 76 dollari al barile, a livelli precedenti alla guerra in Iran. I Nastri d'Argento 2026 saranno consegnati questa sera al Teatro Argentina di Roma, in attesa di conoscere tutti i vincitori. Annunciati i riconoscimenti speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini e Mariano Rigillo, ma anche 8 premi speciali ad altrettante donne per festeggiare gli 80 anni dei Nastri, da Monica Guerritore a Francesca Archibugi, ma anche Chiara Milani, segretaria di edizione, e Nicoletta Ercole, costumista, la presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli.
1: Il cinema è fatto di tante mani, niente premi alla carriera. Abbiamo fatto questo 8x80, cioè 8 donne, scegliendo soprattutto i mestieri a volte anche un po' invisibili, un po' trascurati. È un modo per far capire quanto la forza invece del gruppo e della troupe sia importante dietro tutto quello che c'è sullo schermo.
3: Max Pezzali raddoppia all'Olimpico di Roma dopo il successo di ieri. Stasera la 6ª data del tour negli stadi, che prosegue a Bologna, Messina, Bari, Padova. Chiusura a Milano San Siro l'11 e 12 luglio.
2: C'erano anche Laura Pausini e Fiorello tra il pubblico dello Stadio Olimpico a cantare a squarciagola i tormentoni di Max Pezzali. Un rito collettivo che questa sera si ripete, segnato dalla nostalgia degli anni 90, gli anni d'oro che danno il titolo a questo tour. Max Pezzali.
5: È un'emozione incredibile, soprattutto perché viverla alla mia età dopo così tanto tempo e così tanti anni di carriera è quasi folle, però obiettivamente non me ne rendo tanto conto, cioè non ho ancora ben messo a fuoco.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso.
2: E dopo gli stadi, con il titolo Stessa storia, stesso posto, stesso bar, Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport con una scenografia che ricrea un grande bar di provincia, tema sempre al centro delle sue canzoni.
5: Una narrazione molto precisa e specifica nei visual del concerto stesso, però mi sono reso conto che non è solo un concerto retrospettivo, ma diventa attuale nel momento in cui le persone che vengono a vederlo si trovano a proprio agio, anche se quel decennio non l'hanno vissuto.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Rinaudo. La linea andrà ora allo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
24: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
25: Grandi Scuole!
26: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
27: Ma cosa dici?
26: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
27: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
28: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
29: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
30: Nuvola la trovi su siscom.eu.
31: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
32: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
33: GR1.
0: GR1 Sport.
4: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali in primo piano con la vittoria di misura nella notte di Croazia e Colombia su Panama e Congo, chiusa la seconda giornata della fase a gironi. Il punto sulle big tra riscatti e delusioni.
6: Ora pro Brasil nessa Copa do Mundo!
7: Mateus Cunha. Assolte in appello le big che avevano più o meno

0: fatto sia Mateusz Kunja piuttosto che Igor Thiago. Con la Scozia capiremo.
1: Lamine Yamal, lo aspettavano tutti.
0: Sbertucciata dai quotidiani spagnoli per aver concesso a Capoverde uno storico punto, la Roca, campione d'Europa, ha innestato la quarta, come le reti rifilate all'Arabia Saudita. Lamine Yamal certo, ma l'ombra del partito è stato il basco Oyarzabal. Girone ancora aperto e ultima curva stretta contro l'Uruguay del Loco Bielsa. Aspettando i gol di Donny Malen, l'Olanda si ritrova con Brian Brobry, Sergente Garcia, Rudy. Abbiamo un problema, il Belgio arranca ancora, ma il passe è alla portata comunque contro la Nuova Zelanda. E poi c'è lui.
2: Cristiano Ronaldo!
0: Lo hanno fatto arrabbiare e ha risposto da par suo. Sempre a segno in 6 edizioni, 20 anni di gol mondiali. Intanto se Francia, Argentina, Germania continuano a volare, per le altre da stasera niente più paracadute. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
3: E stasera appunto ultime decisive gare dei gironi B e C alle 21 in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Brasile-Scozia insieme a Marocco-Haiti, radiocronache su questa rete. Dopodomani un vero e proprio spareggio, oltre che affascinante big match per la vetta del loro girone, c'è Francia-Norvegia, transalpini senza il CT di Didier Deschamps, tornato in patria per un lutto in famiglia.
4: È un rapporto che va avanti da 14 anni, quello tra Didier Deschamps e il suo vice Guy Stéphane. Fiducia, dialogo, amicizia sono alla base di un sodalizio che porterà l'allenatore in seconda sulla panchina della Francia venerdì nella sfida contro la Norvegia, che vale il primo posto del gruppo I. Deschamps è infatti dovuto tornare in patria per la morte della madre, ma sa di aver lasciato la squadra in mani sicure. Stéphane è alla decima partecipazione della fase finale di un grande torneo e vanta anche un'esperienza come CT del Senegal. Un po' confidente, un po' consigliere, quella dell'allenatore in seconda è una figura che opera nell'ombra ma che spesso risulta decisiva per le sorti di una squadra. Ancelotti per il suo Brasile ha scelto il figlio Davide, che dopo il mondiale andrà a dirigere il Lille, mentre sono ben 3 i vice di Scaloni nell'Argentina, che punta sulle conoscenze di Samuel, Aimar e Ayala. Anthony Barry affianca Tuchel con l'Inghilterra ed è già diventato un personaggio cult di questa Coppa del Mondo. L'intervista al termine del primo tempo nell'esordio con la Croazia, poi vinto 4-2, è diventata virale per la maniera fin troppo esplicita con la quale Barry ha descritto la prestazione della squadra fino a quel momento. Un'analisi cruda approvata a fine gara dallo stesso Tuchel. Francesco Albanese, GR1.
3: A proposito di allenatori, quello dell'Uzbekistan, Fabio Cannavaro, commenta così il 5-0 subito dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.
5: Normale quando giochi contro una squadra che in tutti i reparti ha grandissimi giocatori, poi quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa 2 gol. Dobbiamo crederci, perché fin quando la matematica non ci condanna a tornare a casa.
3: E in Italia tiene banco il mercato con un affare a lungo chiacchierato, quello di Marco Palestra, che non andrà più all'Inter ma al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus, raddoppiato l'ingaggio per l'atalantino rispetto all'iniziale offerta interista. Lasciamo il calcio, MotoGP, prossima stagione che va definendosi dopo l'annuncio del rinnovo di Marc Marquez. La Ducati ufficializza l'addio di Bagnaia, il futuro sarà, salvo sorprese, in sella all'Aprilia. La casa di Borgo Panigale annuncia l'addio al pilota più vincente della sua storia, ricordando i due titoli mondiali piloti, le 31 vittorie, 63 podi, le 28 pole position in 8 anni. Tennis, infine, Regno Unito, palcoscenico del momento con Wimbledon e i tanti italiani che sono ora alle prese con il turno di qualificazione. Intanto Jannik Sinner nel pomeriggio farà il suo ritorno in campo dopo il ritiro di Parigi al Giorgio Armani Classics, torneo esibizione sull'erba londinese. Se la vedrà col padrone di casa Norri. È tutto per lo sport e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Sempre in diretta su Radio 1, un buon pomeriggio di nuovo da Duccio Pasqua, al Mangiadischi con Luca Bernardini in regia e tanti i vostri messaggi al 335-699-2949. Abbiamo chiuso la prima parte con sonorità sarde con Mauro Palmas, raccontando un po' di mare e miniere, e c'è Alessandro da Rimini che dice ci sarebbe stata bene una canzone di Tazenda. È vero, è vero, è verissimo. C'è anche chi dice che ci stava benissimo l'inizio con i Pretenders, e io ti ringrazio caro Luca che ora è in pausa pranzo in viaggio verso la Carnia. Mi propongono il frico, ma allerto per il gran caldo e dico una parola: panzanella. Beh, in effetti il frico, che è un formaggio fuso praticamente con questo caldo, forse non è l'ideale, però sì, se vuoi spiegarci la ricetta noi siamo sempre interessati a leggerla. C'è Gianluigi che oggi ci ascolta da casa, c'è la festa patronale di cui ci gira la locandina e c'è un docufilm, la proiezione a Mesa, insomma grazie. C'è la Berchidda Suite, quindi ha a che fare con Paolo Fresu, immagino, visto che è di Berchidda il suo festival. E poi ancora salutiamo Michele dalla Parabiago Bene, che dice: la Sicilia, oltre alla gastronomia, primeggia anche nel campo musicale a livello planetario. Ricordo il grandissimo Ivan Segreto. È vero, vabbè, siete tutti ascoltatori di musica. Salutiamo Silvia da Soncino, salutiamo Francesco dalla Maddalena, che manda un carissimo saluto al suo concittadino Sergio, perché Talarico Francesco è di Crotone, anche se vive alla Maddalena. E allora io do il buon pomeriggio a Sergio Cammariere.
4: Oh, buon pomeriggio a voi.
3: Che sorpresa trovarti qua, Sergio.
4: Ma ciao, caro Duccio. Ma guarda, poi hai parlato della Sardegna, sai che io sono molto affezionato, tra qualche giorno sarò a Sassari,
3: sì,
4: a fare il concerto in sestetto, e sai, hai citato Fresu e Berchidda Jazz Festival. Proprio in questi giorni abbiamo fatto una dichiarazione, tutti i musicisti che hanno incontrato questo grande maestro sardo, che è Antonello Salis.
3: Ah, che musicista straordinario.
4: Esatto, perché è stato premiato con il
1: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani dagli Stati Uniti, dove si trova per un vertice con il presidente americano Trump. Il segretario della NATO Rutte fa sapere che per le operazioni militari in Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. La linea all'inviato Rai, Stefano Fumagalli.
4: Nell'intervista a Fox News, emittente molto vicina a Trump e repubblicani, il segretario generale della NATO Mark Rutte risponde ai tanti attacchi ricevuti dall'alleanza negli ultimi giorni da parte del presidente Donald Trump, che incontrerà oggi alla Casa Bianca anche in vista del vertice di Ankara, e prende posizioni anche per l'Italia, che con Giorgia Meloni era finita nel mirino del presidente Trump anche per le basi negate a Sigonella. E Rutte dice: almeno 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia, ribadisce un numero enorme, e dall'Europa le missioni di volo sono state almeno 4 o 5 mila per sostenere Epic Fury, le operazioni in Iran. Ora si attende ovviamente alla risposta di Trump in giornata, che aveva invece bollato come insensato il voto di ieri del Senato su una risoluzione non vincolante per limitare i poteri di guerra e fermare le operazioni in Iran.
3: Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Rutte e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche. Si è sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, sottolinea il comunicato della Difesa. Proseguono tuttavia le polemiche da parte delle opposizioni, che chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Le parole del segretario della NATO smentiscono quanto detto dalla Premier, sostengono PD, 5 Stelle e AVS. Caldo torrido in tutto il paese, 16 città da bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17, ieri 2 decessi causati dalle alte temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Mocio.
5: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate, ma anche la notte non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
3: Temperature record in tutta l'Europa centrale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse, esami di maturità rimandati, caldo torrido anche nel Regno Unito. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
6: Di temperature record previste tra oggi e domani per Londra e il sud della Gran Bretagna, oltre i 40 gradi, allarme rosso esteso in diversi dipartimenti, 300 scuole chiuse nel sud della Gran Bretagna. A Londra sono state tra l'altro sospese i cambi della guardia di fronte a Buckingham Palace, perché durano 23 minuti e potrebbero esserci dei malori tra militari che effettuano questa cerimonia, perché indossano una divisa molto pesante, e in più sono state vietate tuffi in fiumi e ruscelli, proprio perché a maggio, nella precedente ondata di caldo, due adolescenti sono morti mentre si tuffavano per rinfrescarsi. La città Londra è una città caldissima, afosa, nonostante i numerosissimi parchi, giardini, spazi verdi dove le persone si rifugiano per trovare un po' di refrigerio. Attivato pure un piano per le persone anziane del Servizio Sanitario Nazionale, che in caso di difficoltà possono fare subito riferimento ad un numero speciale. E per ora da Londra è tutto.
3: Era la corrispondente Nicoletta Manzione. A Roma, a 10 anni dalla morte di Umberto Eco, a Palazzo Firenze la mostra Umberto Eco, il nome delle cose, segni, realtà e interpretazioni.
7: Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Lo diceva Umberto Eco parlando dell'importanza della letteratura. Lui che di libri ne ha scritti tanti, testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo. Alessandro Masi, segretario generale della Fondazione Dante Alighieri.
8: Sono tanti gli aggettivi per definire questa immensa figura umanistica
0: I suoi studi hanno fatto epoca da tutti i punti di vista. Opera aperta è stato un suo saggio fondamentale nella ricerca estetica.
7: Cosa si può trovare nella mostra aperta a Roma presso Palazzo Firenze?
0: Manoscritti originali di Umberto Eco, lettere, fotografie e documenti che completeranno l'immagine e la comprensione di questa straordinaria figura.
7: E poi le tavole originali di Milo Manara, concesse dall'autore, ed elementi della scena.
8: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO Rutte, che a Washington per incontrare il presidente Trump in un'intervista televisiva ha rivelato che durante l'operazione Epic Fury contro l'Iran, in un quadro europeo che ha visto fra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo, 500 aerei americani sono decollati dalle basi in territorio italiano. L'intenzione del segretario era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro Teheran di fronte alla delusione manifestata più volte dal capo della Casa Bianca, ha poi precisato un alto funzionario dell'alleanza. Le parole di Rutte hanno però suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e hanno acceso il dibattito politico.
4: L'Italia ha sempre operato nel rispetto dei trattati, autorizzando solo voli tecnico-logistici. Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Mark Rutte sui voli statunitensi dalle basi italiane verso l'Iran. Al segretario NATO aggiungono i vertici militari, bastava informarsi meglio. Difende l'operato italiano Fratelli d'Italia. Il governo, spiega Lucio Malan, non ha mai autorizzato alcun attacco contro l'Iran. Le dichiarazioni delle opposizioni dimostrano la loro inadeguatezza. Così anche noi moderati, che parla di polemiche inutili e strumentali. Stigmatizza gli affondi dell'opposizione anche Forza Italia, confermando che si è trattato solo di operazioni logistiche e di supporto. In ogni caso, il centro-sinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Venga in aula, altro che botta e risposta con Trump sui social, il commento dal PD. Smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni di Epic Fury. Francesco Macaro, GR1.
3: Delibera del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul decreto legge lavoro. Nel provvedimento, che ha approvato in via definitiva disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che su X scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee si muovono con cautela. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, in diretta per noi Fabrizio Patti.
5: La borsa di Milano è negativo per il terzo giorno di seguito, meno 0,70%, un calo che è rimasto stabile nonostante Wall Street abbia appena aperto con rialzi di circa lo 0,30% con i suoi tre indici principali. Andamento positivo in Europa anche per Londra e Parigi, mentre spicca il meno 1,10% di Francoforte, su cui pesa il meno 18% di Rheinmetall. Questo perché il giornale Der Spiegel ha rivelato che il ministro della difesa tedesco Pistorius intende cancellare il programma di fregate della società e acquistare invece 8 fregate più piccole dal cantiere navale rivale TKMS. Anche a Piazza Affari giù la difesa, meno 4% per Leonardo, meno 3,70% per Avio. Migliori titoli invece due industriali, Ferrari e Diasor, in più 2%. I timori dei mercati internazionali sono legati in questi giorni a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. Seoul, che ieri aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il 3%. Stasera negli Stati Uniti è attesa la trimestrale di Micron. I conti del produttore statunitense di chip di memoria sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Lì nello studio.
3: Strage familiare a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile da caccia alla moglie di 52 e al figlio 24enne nella loro casa, a dare l'allarme ai vicini, che hanno chiamato i soccorsi segnalando una sparatoria a una persona armata sul tetto di un'abitazione. Sul posto carabinieri e polizia, che hanno fermato l'uomo. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. E temperature record anche in Italia, 16 città da bollino rosso, tra le quali Firenze, dove è stata sospesa la vendita solo per oggi dei biglietti dell'Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Caldo record anche in Piemonte, con Federica Burbatti. Andiamo ad Alessandria.
0: Il Piemonte affronta un inizio d'estate davvero rovente, il fiume Tanaro qui ad Alessandria è simbolo di quest'estate che si preannuncia siccitosa perché manca una percentuale dell'80% di risorsa idrica. Qui le temperature hanno superato i 30 gradi, anche se questa è comunque la giornata più fresca, sono previsti temporali, potrebbero portare grandine e bombe d'acqua. Intanto gli accessi al pronto soccorso sono già stati oltre 200 qui ad Alessandria per il gran caldo, ma ascoltiamo le persone che abbiamo intervistato poco fa e la linea poi torna allo studio.
6: Abbiamo l'aria condizionata, ma io abitando in alto al nord.
7: Rai Radio 1 Sport.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario generale della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Trump, e ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. Servizio.
4: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran avviata a fine febbraio e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi militari o sorvoli. Il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E tutta la maggioranza difende l'operato del governo, mentre restano critiche le opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Le parole di Rutte smentiscono quanto detto dalla Presidente del Consiglio, attaccano PD, 5 Stelle e AVS. Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha sparato con un fucile da caccia alla moglie 52enne e al figlio 24enne all'interno della loro abitazione. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo è stato fermato. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno. Era in carcere da 3 giorni, è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. In Italia 16 città da bollino rosso, tra cui Firenze, dove è stata sospesa la vendita per oggi dei biglietti degli Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Bollino rosso anche a Bologna, Lina Saracheggia.
5: 9 gradi in più rispetto alla media di un normale giugno. È quanto viene registrato nelle temperature massime a Bologna in questi giorni, con previsioni che prevedono un aggravamento dell'ondata di calore nel fine settimana, con punte che raggiungeranno i 40 gradi e notti che gli esperti ora definiscono super tropicali, con non meno di 25 gradi. Tante le persone che in Piazza Maggiore stanno accedendo alla Sala Borsa, alla Biblioteca Comunale, che è uno dei cosiddetti rifugi climatici, dove trovare refrigerio, uno spazio grande, climatizzato, e all'interno c'è anche un distributore di acqua potabile gratuita. Altri luoghi pubblici in cui cittadini, turisti, persone fragili possono trovare riparo secondo il piano caldo predisposto dal comune e dall'ausl sono altre biblioteche, le case di quartiere, i musei e alcuni giardini. Si teme nei prossimi giorni anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori o disidratazione. Al momento i dati degli ospedali bolognesi registrano qualche decina di contatti in più rispetto alla media, ma con l'aumento delle temperature potrebbero aggravarsi. Da Bologna è tutto, a voi.
3: Un'ultima ora che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Parla l'ambasciatore americano Tillman. La premier Giorgia Meloni ha fatto un lavoro eccellente in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Gode di grande rispetto, ha detto in un'intervista a Tillman. Penso che gli italiani siano intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership, ha concluso l'ambasciatore. Siamo ai Nastri d'Argento, compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno, tra cui Paolo Sorrentino.
6: un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
7: 8 nastri d'argento su 9 candidature. È il trionfo per Paolo Sorrentino e la grazia annunciato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri, arrivati alla loro 80esima edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
8: Dove eri tu?
9: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ore 18.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno dato all'azione statunitense contro Teheran. E le parole di Rutte hanno suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e acceso il confronto tra i partiti.
4: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano. Poi dice non ho problemi a riferire in aula, riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. Anche la maggioranza ribadisce la correttezza italiana, stigmatizza gli affondi dell'opposizione Forza Italia. Si è trattato solo di operazioni logistiche di supporto. Noi moderati parla di polemiche inutili e strumentali. In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, venga in aula, altro che i botta e risposta con Trump sui social. Il commento dal PD, smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date dell'elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ora la cronaca con la tragedia familiare in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile nella loro casa.
5: Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi. A dare l'allarme un parente che, sentiti gli spari provenire dalla casa dello zio, ha dato l'allarme. Un 63enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Poi con l'arma sarebbe andato sul tetto, dove lo hanno raggiunto e arrestato i carabinieri. È accaduto a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo il racconto dei vicini, c'erano dissidi familiari. L'uomo da qualche tempo era esasperato, si sarebbe lamentato con i conoscenti della situazione familiare. Nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del duplice omicidio e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Elena Paba, GR1.
3: Alla fase finale il processo a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani imputati, per i quali la procura ieri aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. In aula anche l'intervento della legale della famiglia della vittima, che ha dichiarato: i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non hanno cercato vendette ma solo verità e giustizia. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate. La maggior parte delle vittime sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove a Londra è anche stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace, mentre in Italia sono 16 le città da bollino rosso. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro in una vigna con temperature torride. Sulle contromisure che vengono adottate ascoltiamo il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano.
6: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissimo, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro. E quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita, e a terra addirittura di una decina di gradi.
3: Buon compleanno a Renzo Arbore, che compie 89 anni. Per festeggiarlo, programmazione dedicata su Rai 5 e Rai Storia, con alcune puntate dei suoi programmi più celebri e sue interviste. La Rai, oggi come sempre, è la sua casa, ha detto l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, definendo Arbore autentico maestro della radio e della televisione italiana e figura amatissima del servizio pubblico, un pezzo prezioso della nostra storia comune. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1. Torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.
7: 18:05. Rai Radio 1 Sport.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il segretario NATO Rutte, dalle basi USA in Italia decollati 500 aerei militari per l'Italia, per l'Iran, Crosetto, rispettati tutti i trattati, poi l'alleanza precisa si riferiva a supporto logistico. Tragedia familiare in Versilia, sessantenne uccide a fucilate la moglie e il figlio di 24, mi sono liberato di loro, dice mentre lo arrestano. L'AFA soffoca l'Europa, ancora temperature record in Francia, Belgio, Svizzera. In Gran Bretagna mai così caldo da 50 anni. Da noi 16 bollini rossi, domani 17, un morto a Piacenza. Affare da 350 milioni di euro. Venduta Villa Certosa, il paradiso di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarà dello sceicco del Qatar Altani. Gli occhiali di Banana Republic, la giacca scintillante del concerto a New York, all'asta i cimeli più iconici di Lucio Dalla. Mondiali, terza giornata al via con gli incontri dei gruppi A, B e C. A mezzanotte in campo il Brasile di Ancelotti. Tennis, rientro vincente di Jannik Sinner, in due set il successo sul britannico Norrie nel torneo esibizione dell'Arlington Club di Londra. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le polemiche dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, che da Washington ha dichiarato che dall'Italia sono decollati 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran. Dall'alleanza poi la marcia indietro dopo i rilievi del nostro Ministero della Difesa, la corrispondente.
4: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali è al centro del vertice E5 di Berlino, a cui partecipa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento anche il segretario generale dell'Alleanza, Rutte. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Macrellino.
5: Sì, buonasera. Allora, Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando l'Alleanza Atlantica con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia farà la sua parte, dice la Premier nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui nella Cancelleria tedesca di Berlino. Indica anche la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
6: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
5: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e definisce precario il contesto in Medio Oriente. È necessario contribuire per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo.
6: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
5: Al vertice tra le maggiori potenze economiche e militari d'Europa, con oltre l'Italia ovviamente la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia, si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento da Washington, dove stasera alle 21 ore italiane incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Le dichiarazioni del segretario generale della NATO hanno acceso il dibattito politico a partire dalle precisazioni arrivate dal Ministero della Difesa, di cui abbiamo sentito.
7: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran? Il ministro della difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano, poi dice: non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. E il vice premier Antonio Tajani dice: il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia. Stefania Craxi.
8: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. Come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
7: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, e sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte, aggiungono, crollano le favole del governo. Dal PD, Giuseppe Provenzano.
9: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale.
7: Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede elenco e date degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandro Allegra, GR1.
3: Le delegazioni di Iran e paesi del Golfo potrebbero incontrarsi in Arabia Saudita, lo rivelano fonti diplomatiche. Colloqui di riconciliazione dopo gli attacchi di Teheran alle basi americane nell'area del Golfo durante le ostilità. Sono in corso intanto i colloqui in Oman con i mediatori e i paesi del Golfo per la gestione dello stretto di Hormuz, su cui si affacciano l'Iran e l'Oman. Sulla questione nucleare, dopo le polemiche, l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, conferma che le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno. Sul fronte israelo-libanese proseguono i colloqui a Washington, mentre sul campo la tregua regge ancora, seppur a fatica. La nostra inviata si trova nel sud del paese dei Cedri, a pochi chilometri dalla linea del fronte.
10: Il Libano continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, ma il premier Netanyahu ribadisce che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. Sul tavolo resta l'ipotesi di affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree oggi presidiate da Tel Aviv. Ma mentre la diplomazia cerca una via d'uscita, sul terreno la tregua resta fragile. Anche oggi un raid israeliano ha colpito un'auto nel sud del Libano, uccidendo 2 persone, proprio poco distante da Nabatieh, storica roccaforte di Hezbollah, che troviamo devastata. Interi isolati in macerie, molti degli sfollati che rientrano dopo 4 mesi lontano da casa trovano soltanto rovine. È il caso del signor Maher. Si ferma davanti a quello che resta del suo palazzo e scoppia in lacrime. Ci racconta che non ha ritrovato nemmeno la porta d'ingresso del suo appartamento. Tra le strade distrutte sfrecciano ragazzi in motorino. Molti sono sostenitori di Hezbollah. Se oggi siamo tornati qui, a pochi chilometri dalle truppe israeliane, è grazie alla resistenza, ci dice Hossein, uno di loro. Attorno a lui, la posta, la farmacia e una serie di palazzi distrutti che non ci sa dire chi ricostruirà. Da Nabatieh con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ora la cronaca con la tragedia familiare avvenuta in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nella loro casa.
11: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite e degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificando l'omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR1.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha scontato 1 anno e mezzo di reclusione.
12: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
13: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
12: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Le Manno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
3: Ancora cronaca con la vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia. Domani a Sulmona gli interrogatori di garanzia per la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna.
14: Nel carcere di Teramo non è in isolamento Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia. È molto preoccupata e guardata a vista, dice Monia Scalera, garante dei detenuti della regione Abruzzo che l'ha incontrata.
15: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
14: Non ho sequestrato le mie figlie, avrebbe detto la garante.
15: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
14: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovrà rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia e portate a Formia da una lontana parente della mamma. Le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa famiglia hanno incontrato psicologi e servizi sociali, cercano serenità, dice il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale.
16: Le ragazze stanno bene di salute, sono scosse, tristi e dispiaciute per le conseguenze che stanno soffrendo i loro familiari e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
14: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Rai Radio 1, le 19:11. Il decreto lavoro è legge. Il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: diamo dignità a chi ogni giorno manda avanti questa nazione.
17: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento, giunto alla terza lettura, è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
3: L'eccezionale ondata di caldo in Europa presenta un conto sempre più pesante. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento. Molti sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni. Termometro vicino ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Disagi anche nel Regno Unito, dove non si registravano temperature così alte da 50 anni. La corrispondente.
18: Londra è una città rovente, temperature record per il mese di giugno. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono i tanti parchi e giardini della città. Il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace è stato sospeso. Una cerimonia di 23 minuti sotto il sole con uniforme e cappello di pelliccia di orso può causare malori e svenimenti. Ma il caldo provoca problemi più gravi alla rete dei trasporti, disagi per le metropolitane e treni, avviso di non mettersi in viaggio se non necessario. Attivato il piano di emergenza per le persone anziane dal Sistema Sanitario Nazionale. Più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Anche a Wimbledon è stato attivato il piano anticaldo in vista del prestigioso torneo. Jannik Sinner ha cominciato i primi allenamenti in campo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Vittime anche in Italia. Nel pomeriggio un uomo di 61 anni è morto mentre lavorava in una vigna vicino a Piacenza. Ieri altri due decessi. Nel frattempo il termometro continua a salire, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, poi la tregua.
19: Ancora qualche giorno di fuoco, verrebbe da dire, e poi a cavallo tra giugno e luglio l'ondata di calore anomalo dovrebbe mitigare i suoi effetti. Il picco è previsto per dopodomani, poi gradualmente, accompagnate da qualche acquazzone, le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Carlo Cacciamani, climatologo.
20: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica, ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.
19: I primi effetti sul sistema sanitario si stanno già facendo sentire. Fonti ospedaliere parlano di un incremento di accessi nei pronto soccorso fino al 15%.
20: Gli impatti sono soprattutto sulla sanità. Con temperature così elevate, di notte la temperatura scende, ma non troppo, e in compenso aumenta l'umidità relativa, per cui ci sono anche dei fenomeni estremamente pericolosi per le persone più vulnerabili.
19: Mauro Zanda, GR1.
3: Fine di un'epoca in Costa Smeralda. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, cambia proprietario e passa alla famiglia reale del Qatar.
21: La bandiera catariota sventola idealmente su Punta Lada. Su questo promontorio, nel Golfo di Marinella, sorge infatti Villa Certosa, il buon ritiro sardo di Silvio Berlusconi, ufficialmente venduta, dopo mesi di trattative, per 350 milioni di euro allo sceico Al Thani. Meno dei 500 milioni chiesti inizialmente dagli eredi, ma abbastanza per chiudere un capitolo leggendario. Più di una sfarzosa dimora estiva, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e da golf e un immenso parco, Villa Certosa è stata per anni teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato capi di Stato, da Putin a Mubarak. Si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la dimora è diventata ingombrante per gli eredi. Messa in vendita, ha attirato sultani e miliardari, ma solo il ricchissimo sceicco Al Thani ha chiuso l'affare, segnando la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso spregiudicato, ospitalità generosa e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
3: Un viaggio nella carriera e nella creatività di Lucio Dalla. Andranno all'asta venerdì a Roma alcuni cimeli che ripercorrono l'evoluzione artistica del celebre cantautore.
22: Laggiù nel paese. Manoscritti, appunti, ricordi personali e oggetti che raccontano la storia di uno dei più grandi artisti italiani. Lucio Dalla torna a emozionare anche attraverso i suoi cimeli. Tra i pezzi più significativi spicca il periodo del tour del 79 con Francesco De Gregori, lo storico Banana Republic Tour. Per la prima volta la musica leggera italiana riempì gli stadi con una risposta di massa senza precedenti. Di quell'epoca restano oggi gli iconici occhiali da sole Ray-Ban e poi la giacca scintillante indossata per la prima volta al concerto di New York dell'86, il leggendario Dall'America Ruso. Tra i pezzi più preziosi spicca il manoscritto autografo di Canzone, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore bolognese, un documento unico che permette di entrare nel laboratorio creativo di Dalla tra parole annotate a mano e intuizioni trasformate poi in musica. Dietro ogni foglio, ogni annotazione e ogni ricordo c'è la storia di canzoni diventate patrimonio collettivo, da Caruso all'anno che verrà, si muove la città, da Futura alla Sera dei Miracoli. Maurelia Carafa, GR1.
3: La musica con il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra. Si intitola Antidroga, uscirà venerdì ed è stato presentato a sorpresa ieri sera sul palco del Team Summer Eats, un'esibizione accolta con entusiasmo dal pubblico di Piazza del Popolo. Un regalo per tutti, l'ha definita Carlo Conti, che conduce la manifestazione insieme ad Andrea De Logu. Il festival estivo si chiude questa sera a Roma e andrà poi in onda su Rai 1 in 5 puntate a partire dal 17 luglio. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. Mondiali, terza giornata al via stasera con i due incontri del gruppo B alle 21 in contemporanea Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
6: È il girone dei rimpianti, il gruppo B, girone in senso quasi dantesco se vogliamo, un girone dove B sta per Bosnia, la squadra che ci ha negato il visto per le Americhe, ma anche per battuti per la terza volta di fila, in quella sequenza Svezia, Macedonia del Nord, Bosnia che fa tanto stazioni della Via Crucis. Il gruppo dove potevamo esserci noi, un gruppo dove è ancora tutto aperto e questo se possibile aumenta ancora di più il rammarico. Davanti in classifica ci sono Canada e Svizzera a quota 4, stasera si affronteranno a Vancouver a casa di Davide e compagni, alle loro spalle con un punto ciascuno Bosnia e Qatar, entrambi alla seconda partecipazione al mondiale, con i nostri giustizieri che a Seattle contro gli organizzatori dell'ultima rassegna cercano la vittoria per rimettere in piedi una situazione compromessa. Gruppo aperto a tutte le possibilità. Svizzera e Canada infatti pareggiandosi garantirebbero i primi due posti, ma passare come prime ha un valore importante e dunque difficile immaginare un biscotto. Ventaglio ampio, dalla A alla Z, anzi dalla A alla Zenica, per non dimenticare, per noi che seguendo l'evoluzione delle classifiche non potremo che avere, una volta di più, una fitta di dolore e rimpianto. Manuel Codignoni, GR1.
5: Il programma del terzo turno proseguirà a mezzanotte con gli incontri del gruppo C, Haiti, Marocco e Scozia, Brasile.
7: Con Haiti già fuori e la Scozia l'ago della bilancia. Brasile e Marocco sono in attesa a 4 punti, i britannici seguono a 3 e stasera Miami contro i verdeoro di Carlo Ancelotti puntano a fare risultato. Con la vittoria sarebbero qualificati, con una pari avrebbero ottime possibilità di arrivare tra le 8 migliori terze. Più facile sulla carta è il compito del Marocco contro Haiti, che però giocherà per uscire a testa alta da una mondiale che li ha messi obiettivamente in un girone troppo difficile. I marocchini, quarti 4 anni fa in Qatar, sembrano addirittura più solidi in questo mondiale. Hanno messo in chiara difficoltà il Brasile, ma devono recuperare due gol di scarto in differenza reti per conquistare quel primo posto nel girone che garantirebbe loro un avversario sulla carta meno impegnativo. Appuntamento alla mezzanotte italiana per seguire questa corsa 3 a distanza. Ci sarà tensione e spettacolo. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Poi alle 3 di notte il gruppo A con Sudafrica, Corea del Sud, la sfida tra la Repubblica Ceca e il Messico, già sicuro del primo posto e dunque dei sedicesimi di finale, che da questa edizione a 48 squadre coincide col primo turno della vincente fase eliminazione diretta.
8: 7 squadre già certe del passaggio ai sedicesimi, 5 invece già aritmeticamente fuori, le altre 36 nel mezzo con differenti gradi di incertezza. Incertezza che in alcuni casi durerà fino a sabato perché il nuovo format a 48 rende il puzzle degli abbinamenti complicato persino per la più affilata mente matematica. In base alla combinazione dei gironi dai quali arriveranno le cosiddette ripescate verranno stabiliti gli accoppiamenti. Ebbene, a meno di 2 ore dal via della terza e ultima giornata della fase a gironi, dinanzi a noi uno sconfinato panorama di 495 diverse possibilità. Un incastro alla Beautiful Mind che rende al momento le ipotesi per lo più azzardate. Certo, si può ragionare sugli incroci tra prime e seconde. Francia e Norvegia si affronteranno di fatto in uno spareggio per la vetta. Chi perderà pescherà dal gruppo E, verosimilmente Costa d'Avorio. In caso di sconfitta con la Colombia, il Portogallo affronterebbe la seconda del girone L. Impossibile escludere Inghilterra o Croazia. L'esempio più clamoroso, se la Spagna cadesse con l'Uruguay, ai sedicesimi troverebbe l'Argentina tra campioni del mondo e campioni d'Europa. Un re der azione ma decisamente anticipato e che in fondo nessuno vuole. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
5: Intanto la Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato. Ad aprire la massima serie sabato 22 agosto alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. E per il tennis c'è il rientro vincente di Jannik Sinner 27 giorni dopo l'eliminazione al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto nel torneo esibizione edizione dell'Arlingham Club di Londra, il britannico Cameron Norrie con un doppio 6-3. È andata molto bene, è vero che è un match esibizione, ma mi aiuta a trovare le soluzioni migliori in vista della prossima settimana. Il primo commento di Sinner, che debutterà a Wimbledon lunedì 29. In chiusura al moto mondiale, è adesso ufficiale il divorzio a fine stagione tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il due volte campione del mondo andrà all'Aprilia, verrà sostituito da Pedro Acosta. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 minuti, quasi 28. Sulla 1 la Milano-Bologna continua ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo sulla tangenziale di Milano, code a Carugate, code a Brugherio, e sulla S abbiamo ancora coda a tratti tra la 1 e Gobba. Sulla Milano-Genova code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla nord code tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni Nord, e traffico intenso in Lombardia, traffico in

0: sera in direzione di Brescia. Sulla A14 code per un altro incidente tra Val Vibrate e Teramo, e siamo appunto nella capitale. Code a tratti tra Tor dei Cenci, il grande raccordo anulare, code per incidente allo svincolo per San Cesareo sulla diramazione Roma Sud, code a tratti a via di Grotta Rossa sulla via Cassia e ancora sulla tangenziale est, code a tratti tra la A24 e la via Salaria, ancora sulla via Flaminia, code a tratti tra Corso Francia e il grande raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia, dunque sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per grandine, come oramai capita da diversi giorni, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano. Un
1: RAI Radio 1 Sport.

consigliano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: capace di lasciare un segno nella storia non si basa sul possesso o sulla competizione, ma sulla condivisione e sulla collaborazione. Forse anche questa allora può essere un'ispirazione per noi, per una vita all'insegna della collaborazione e della condivisione, per una vita all'insegna della gioia.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Solo verdetti definitivi d'ora in avanti, almeno per quanto riguarda le prime e le seconde di ogni girone, perché il domino delle migliori terze vede una situazione un po' più articolata. Insomma, prenderà forma di qui a sabato la griglia dei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta, perché comincia la terza e ultima giornata della fase a gironi. Noi siamo qui per raccontarvele, allora sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas. Al microfono Guido Ardone, sono le 20 e 31 minuti in diretta su Rai Radio 1 e al di là del nostro vetro ci sono Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, che ci permettono di andare in onda. Ma salutiamo e ringraziamo anche a chi ci assiste da Roma e lo farà questa sera anche fino a tarda notte: Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia, per un mondiale che entra sempre più nel vivo, dentro fuori praticamente, sì, di fatto, con alcune squadre, poche, che resteranno in una sorta di limbo. Oggi di scena i gironi A, B e C, ma non esattamente in quest'ordine, perché noi cominceremo tra meno di mezz'ora con il calcio d'inizio di due partite. Lo sapete, si gioca in contemporanea secondo la prassi consolidata di questa parte della competizione. Gruppo B, Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar. Andremo tra pochissimo alla presentazione delle partite, poi andremo avanti con il calcio d'inizio alla mezzanotte italiana delle due gare del girone C, e parlo di Scozia-Brasile e di Marocco-Haiti nel cuore della notte italiana. Ma per completezza aggiungo che si giocheranno anche le due partite della terza giornata del girone A, e sono Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Andiamo con ordine, si è detto girone B, tutto concentrato sulla costa pacifica. E allora è praticamente uno spareggio per il primo posto, senza però perdere di vista quello che sarà il risultato dell'altra partita, quello che comincia a Vancouver, tra le due squadre che hanno una vittoria e un pareggio, sono appaiate in testa alla graduatoria con 4 punti. Svizzera-Canada, formazione, presentazioni. Iniziamo a salutare Cristiano Piccinelli, buonasera.
4: Buonasera, buonasera anche da parte di Andrea Pieri che cura la parte tecnica. E sì, ha detto bene, uno spareggio per il primo posto, quello tra Canada e Svizzera, con il Canada che però ha 2 risultati utili possibili per raggiungere il primato, ed è strano per una nazionale che ha soltanto la sua terza partecipazione, paese ospitante, che però fino a questo momento mai era riuscita, sia nel 1986 che in Qatar nel 2022, a superare la fase a gironi. Però il 6-0 con il Qatar pone i canadesi di fronte, davanti alla Svizzera, che invece ha vinto 4-1 con la Bosnia e ha pareggiato proprio l'esordo con la formazione catariota. Pareggio anche per il Canada contro la Bosnia all'esordo. Allora le formazioni: 4-2 per Jesse Marsh, il tecnico statunitense del Canada, che deve fare a meno di Coné, si è rotto tibia e perone, ma c'è, è lì a osservare i suoi compagni in stampelle, centrocampista del Sassuolo, in porta Crepeau, poi linea difensiva con Johnson, De Fougerol, Cornelius e Larrea, poi a centrocampo Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed, Jonathan David e Larin, le due punte. Tripletta per l'attaccante della Juventus nella gara con il Qatar. Gli svizzeri di Yakin, 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra a sinistra Jacques, Elvedi, Akanji e Rodriguez, Freuler e Chaka a centrocampo, Manzambi, la stella nascente del calcio elvetico, già 2 reti per lui, insieme a So e Vargas a sostegno della punta, che è

0: Embolo. Queste le scelte dei due allenatori per la gara di Vancouver. A te Guido.
1: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci risentiremo tra poco e ancora prima del calcio d'inizio, anche per tornare proprio sulle scelte dei due allenatori. Intanto, visto che questo diventerà più o meno l'esercizio quotidiano per i prossimi giorni, io vi ricordo che gli incroci di questo girone B che scende in campo e che inaugura la terza e ultima giornata prevedono che la prima andrà a trovare una delle terze classificate tra i gironi E, F, G, I o J. Ma che cosa vuol dire? Che tutto questo, come abbiamo provato a spiegare anche in uno dei nostri servizi nella pagina sportiva del GR1 nel tardo pomeriggio, dipenderà dalla combinazione complessiva delle migliori terze che passeranno il turno, quindi materiale complicato e che prenderà forma solo con il passare dei giorni. Più facile l'abbinamento per la seconda di questo girone B, che invece andrà a sfidare la seconda del girone A, e visto l'ordine cronologico sarà proprio il primo sedicesimo di finale in programma domenica 28 giugno alle ore 21, ovviamente in diretta su Radio 1. Detto questo, noi facciamo idealmente neanche 300 chilometri, che se volete è poca cosa per le distanze siderali di questo maxi mondiale americano, nordamericano, ma varchiamo comunque il confine, perché da Vancouver ci spostiamo a Seattle. Anche questo può essere uno spareggio, sì, per la terza piazza, però vale all'inverso il ragionamento che facevamo poco fa. Bisogna capire pure che cosa accadrà tra Svizzera e Canada. Crediamo di poter dire di certo che comunque è una gara in cui il pari servirà a poco, pochissimo, forse addirittura a nulla. Tra Bosnia e Qatar, un punto a testa, ultima chance per restare in corsa. Formazioni ufficiali affidate in questo caso a Manuel Codignoni. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Hai detto molto già tu di quello che rappresenta sostanzialmente questa sfida. Due squadre che hanno un punto a testa e che solo vincendo hanno possibilità di cercare di prolungare la loro avventura in territorio nordamericano. Due squadre che sono entrambe alla seconda partecipazione ai mondiali. La Bosnia c'era già stata nel 2014, era uscita ai gironi. Il Qatar aveva partecipato per la prima volta invece nell'ultima edizione in qualità di paese ospitante nel 2022, e uscì anche lei ai gironi dopo aver perso tutte e tre le partite. Questa volta invece un punto l'ha già ottenuto la formazione catariosa, allenata da quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, e vuole cercare di prolungare il sogno contro la Bosnia, che lo ricorderete, ma giova ricordarlo, è stata la nostra giustiziera nella tremenda, sportivamente parlando, serata di Zenica, quando negli spareggi, nei playoff, eliminò l'Italia dalla lotta per il mondiale, andando sostanzialmente a prendere quello che avevamo già immaginato potesse essere il nostro posto. Quindi, diciamo, osservare le sorti del girone B diventa un po' anche un esercizio di buttare il sale sulla piaga, ecco, per quello che riguarda i tifosi italiani. Ma andiamo a leggervi le formazioni. 4-4-2 classico per la Bosnia e Erzegovina, con il tecnico Barbarez che schiera Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa. Centrocampo Bajraktarević, Sunic, Basic e la stellina Alaibegovic, e là davanti ad affiancare Demirovic, un totem del calcio bosniaco e non solo, ovvero sia Edin Džeko. Per quello che riguarda invece il Qatar di Julen Lopetegui, la distinta ufficiale ce la dà come un 4-1-2-3, in realtà è un 4-3-3, molto più canonicamente parlando, con Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa. Centrocampo Karim, Fatih e Yassem in attacco, al centro Alaidos, alla sua sinistra Afif, alla sua destra il calciatore di chiare origini brasiliane Edmilson Junior. A dirigere la sfida il signor Valenzuela della Federazione Venezuelana. Te Guido.
1: Benissimo Manuel, prima di salutarti momentaneamente, poiché l'occhio e l'orecchio vogliono la loro parte, mi sembra che a Seattle oggi la scelta musicale sia particolarmente diversa a quella invece che abbiamo apprezzato negli ultimi giorni.
2: Abbiamo sbagliato il tempismo in realtà, perché fino a poco fa c'erano i Pearl Jam, adesso invece c'è questa musica
1: allora,
2: araba.
1: Eravamo ancora in tema e in zona più o meno,
2: sì,
1: d'accordo.
2: Esatto, ma adesso si sceglie l'etnico per cercare, insomma, di caricare le rispettive formazioni che, diciamo, non hanno nel grunge la loro origine musicale
1: principale
2: nella
1: cultura musicale. Esatto, assolutamente, sì. Grazie. Anche il colore grafico naturalmente conta. Io torno da Cristiano Piccinelli, quindi ci spostiamo ancora idealmente in direzione Vancouver per aggiungere qualche tassellino a quello che con completezza ha già detto poco fa Cristiano, a pochi minuti ormai, 20 diciamo, dal calcio d'inizio di Svizzera-Canada. Cammino un po' in parallelo per le due, in qualche modo imballate alla prima giornata, e comunque è un turno in cui hanno raccolto entrambe meno di quello che forse preventivavano, soprattutto la Svizzera. Poi sono arrivate le due vittorie altisonanti, e sappiamo bene anche quanto la differenza reti possa contare, differenza reti che in questo caso, come hai opportunamente osservato, sorride maggiormente al Canada, e non è un dettaglio. Poi banco né assenza inevitabile. Saliba che da segno da subentrato nell'ultima sfida promosso. C'è chi notava che Jonathan David è il primo juventino a fare triplette in un mondiale, ammesso che resti tale nel prossimo campionato, dai tempi di Paolo Rossi. E per quanto riguarda invece la Svizzera, promozione a furor di popolo direi, perché Manzambi, e anche questo insomma facevi riferimento anche a questo, ha fatto una gran partita nell'ultimo turno.
0: Sì, sempre subentrando, ha giocato praticamente soltanto un tempo perché ha giocato 44 minuti, però stamattina facendo un po' di rassegna stampa mi sono soffermato sui giornali svizzeri in particolare, e credo insomma che all'interno della terra dei quattro cantoni molti hanno stimolato, per così dire, Yakin a schierare sin dall'inizio Manzambi, anche perché il primato, oltre a garantire, diciamo così, forse sulla carta almeno, un sorteggio più favorevole per il prossimo turno, quello a eliminazione diretta, consentirebbe anche di far rimanere la Svizzera su questo lato del continente, quindi tornare a San Diego per preparare il sedicesimo in finale e restare comunque a Vancouver o in zona per il sedicesimo. Quindi anche questa è evidentemente una valutazione che può essere fatta, ma soprattutto diciamo così, in un'eventuale sconfitta potrebbe far tremare la Svizzera. Chiaro, sarà un discorso che si baserà sui vari incastri, perché abbiamo insomma sentito che una tra Bosnia e Qatar deve assolutamente vincere per sperare ovviamente di passare il turno, però ecco, difficilmente mancherà la qualificazione la Svizzera. Sulla carta ancora è possibile l'eliminazione, ma insomma con 4 punti è praticamente impossibile, anche perché potrebbe anche bastare come migliore terza, lo vedremo. Però ancora discorsi accademici questi, però è una Svizzera che evidentemente non ha particolarmente convinto, soprattutto per l'esordio con il Qatar, in cui sì, è arrivato un autogol diciamo nella fase conclusiva della partita, però contro una nazionale effettivamente molto più debole, questa squadra che ci ha abituato nell'ultimo periodo ad essere sicuramente una delle squadre più importanti del panorama europeo, perché comunque ha chiuso il suo girone al primo posto, questo va sottolineato, ed è in fase di crescita, anche l'europeo del tedesco lo ha confermato, ecco, ci si aspettava,
1: ce lo ricordiamo bene noi purtroppo, esatto, perché
0: esatto,
1: sono proprio loro a
0: estrometterci
1: dalla competizione, una delle pagine buie, tra le pagine più buie. Manuel Codignoni giustamente ricordava l'ultima, ma solo in ordine cronologico, la notte oscura calcisticamente parlando del 31 marzo. Dunque Cristiano, a chiudere davvero, sì, il pareggio potrebbe essere, qualcuno addirittura parlava, insomma, qui si usa il famoso termine biscotto, è vero che va meglio al Canada che non alla Svizzera, poi con l'abbinamento, con la seconda del gruppo A, io se avessi un centesimo di dollaro in tasca direi Corea del Sud. Ricordiamo che nel gruppo A il Messico è già certo della qualificazione come prima del girone, ha già il nome nella sua bella casellina della griglia dei sedicesimi per il secondo posto. Al momento la formazione dell'Estremo Oriente diciamo che è in pole position per essere seconda, quindi comunque sarebbe un abbinamento fattibile per chi delle due, tra Svizzera e Canada, dovesse chiudere al secondo posto. A tra poco Piccinelli per gli inni e il calcio d'inizio, stessa operazione invece sulla sponda di Seattle con Manuel Codignoni, anche qui insomma accomunate da un aspetto le due squadre in campo, tra poco strapazzate davvero nell'ultimo turno, e abbiamo già sottolineato quanto possa pesare in termini di differenza reti, però nonostante la sconfitta che poi è maturata soprattutto nel secondo tempo proprio contro la Svizzera in casa Bosnia, Barbarez, Manuel ha confermato Dzeko, lo squillo però lo si attende da Lajbegovic. Ora qui il discorso sarebbe molto più ampio, il calcio che tutto consuma, che tutto chiede subito in fretta, questo è un ragazzo di 18 anni e forse, come dire, le aspettative sono direttamente proporzionali alle attenzioni di mercato che sta subendo. Il Volpone invece di cui parlavi giustamente, Lopetegui, ha cambiato tanto, ma complici anche le squalifiche, perché contro il Canada il Qatar finì in 9 praticamente, quindi ha già 2 rossi con cui dover fare i conti. Manuel?
2: Eh sì, diciamo che insomma Lopetegui ha dovuto per forza di cose cambiare per via delle squalifiche di Madibo e Ahmed Al-Amin, e dunque ha dovuto per forza di cose diciamo modificare delle pedine del suo scacchiere tattico, mantenendo comunque sia un modulo comunque propositivo sulla carta, questo 4-3-3 che comunque intriga, e con, ricordiamo, la squadra che ha realizzato quest'anno il primo punto nella sua storia in assoluto per quello che riguarda i campionati mondiali, pur non avendo sostanzialmente mai segnato, perché il pareggio contro la Svizzera 1-1 è maturato per via di un autogol di un giocatore svizzero, Muheim. Dall'altra parte, dicevi bene, Alajbegovic è evidentemente l'uomo più attenzionato, ma è un ragazzo ragazzo molto giovane, classe 2007, che ha giocato appena 12 partite con la maglia della nazionale segnando un solo gol. Giocatore di futuro a venire, ce lo ricordiamo contro la disgraziata, sportivamente parlando, partita contro l'Italia, che fu decisa peraltro da Tabakovic, che questa sera sostanzialmente non è neanche in panchina perché acciaccato, e dunque manca uno degli elementi importanti. Dovrebbe andare in panchina ma viene dato in condizioni fisiche imperfette, difficilmente dunque giocherà. È evidente che la Bosnia ha le possibilità maggiori di vincere questa sera sulla carta, anche se curiosamente sono andato a spulciarmi, caro Guido e cari ascoltatori, il ranking della FIFA. È più in alto il Qatar, perché il Qatar è 56esimo, la Bosnia è 65esima. Dunque, cosa aspettarci? Ci aspettiamo una partita vivace, una partita interessante, nella quale difficilmente si faranno calcoli, perché il pareggio, lo dicevi, e come abbiamo aperto chiudo, non serve sostanzialmente a nessuno.
1: Asterisco, giusto, il tuo ha giocato soltanto 12 partite, ha praticamente 18 anni, ma è altrettanto giusto ricordare che poi in casa nostra, 18 anni, le partite in nazionale maggiore possono anche essere zero assoluto, perché magari chiaramente si è ancora nelle giovanili, perché magari in Serie A o nelle competizioni europee non si è schierati, quindi questo poi ci riporta, Manuel, ma in una battuta a chiudere, ora andiamo in campo per i doppini, a un discorso molto più ampio. Alla fine anche in Bosnia, se c'è un talentino, poi Alebegovic dovrà dimostrare di esserlo, alla fine lo si rischia subito, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per coraggio, le risposte sarebbero innumerevoli. Davvero a chiudere, Manuel?
2: Diciamo che da noi si è giovani fino a 25 anni, per chi come noi ha una certa età è una cosa rassicurante, per il mondo del calcio evidentemente non premia andando a guardare i risultati. È tutta una questione di, sostanzialmente, di pressioni. È chiaro che in Bosnia ci sono meno pressioni che in Italia, e questo coraggio, certo, arriva anche da questo, però è un coraggio che evidentemente funziona, perché i giocatori poi alla fine crescono e fanno anche il grande salto andando verso palcoscenici importanti, oltre che a portare del loro nazionale al mondiale, cosa che noi da tre volte non facciamo.
1: E non ci resta che leccarci le ferite, poi è un qualcosa che ci accompagnerà probabilmente fino al 19 luglio, se ne parlava ieri in chiave Norvegia. La Norvegia sta facendo grandissime cose, e ovviamente mi riferisco al girone in cui l'Italia appunto fu estromessa proprio dagli scandinavi, e lo stesso discorso vale per ogni singola partita della Bosnia. Noi comunque auguriamo di andare avanti alla formazione di Barbarez. Bene, considerazioni introduttive nonché personali, pronti per andare in campo per seguire da una parte e dall'altra gli inni nazionali. La formula sarà quella assolutamente consolidata su Rai Radio 1 del rimbalzo di linea tra Svizzera, Canada, affidata a Cristiano Piccinelli, e Bosnia, Qatar, con la voce di Manuel Codignoni. Stiamo parlando della terza e ultima giornata della fase a gironi, gruppo B. Avremo già dei nomi da inserire nella griglia di qui a un paio d'ore. Vi ricordo che poi noi andremo fino al termine delle partite e ripartiremo alle 23:30 in vista del calcio d'inizio alla mezzanotte italiana di Scozia, Brasile e Marocco, Haiti, gruppo C. Una cosa per volta, si comincia Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto dall'intervallo, ci ritroviamo, lo sapete, nell'intervallo di queste due sfide da Dallas a tra poco.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Le partite.
0: Sta per iniziare la sfida decisiva per il primato nel gruppo B a Vancouver tra i padroni di casa del Canada e la Svizzera, entrambi a 4 punti dopo le prime due giornate, una vittoria e un pareggio per entrambe le formazioni, ma differenza migliore dal punto di vista delle reti per il Canada, che ha strapazzato 6-0 il Qatar, che affronterà la Bosnia in contemporanea. La sfida di Vancouver, rosso e bianco, non potrebbe essere altrimenti. I colori predominanti nello stadio di Vancouver, visto che sono anche i colori delle bandiere sia di Svizzera che di Canada. 4-4-2 per la formazione di casa, con Crepeau in porta, Johnsonoff, De Forgiolet, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanet, Saliba e Ahmed in mezzo al campo, Larine e David le punte. 4-2-3-1 per la Svizzera, Kobele il portiere, Jacquez, El Bedi, Akanji, Rodriguez la linea difensiva, Freuler e Chaka in mezzo al campo, Manzambi, So e Vargas a sostegno della punta, Campbell. Squadra pronta a fare il loro ingresso sul terreno di gioco mentre si srotolano le bandiere, quella con la foglia d'acero e quella rosso crociata. Ma noi seguiamo anche Bosnia-Qatar con Manuel Codignoni.
2: E le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco del Lumen Stadium, della Seattle Stadium, Seattle, stato di Washington, estremo nord del continente americano, degli Stati Uniti d'America per essere più precisi, proprio in questo momento. Entrambe le squadre con un punto, il pareggio non serve sostanzialmente a nessuna delle due, dunque si giocherà a viso aperto per la storia, per cercare di provare a conquistare magari come terza una primo storica qualificazione alla fase successiva a quella a gironi che nessuna delle squadre fino a questo momento ha ottenuto. Le formazioni: Bosnia Erzegovina in campo con il 4-4-2 disegnato da Barbarez, con Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa, centrocampo Bajraktarević, Sunic, Basic e Alajbegović, di punta Demirović e il totem Edin Džeko. Per quello che riguarda il Qatar, di quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, due squalificati, c'è uno squalificato peraltro anche nella Bosnia, ovvero sia Muaremovic, giocatore peraltro molto importante che conosciamo bene. Nel Qatar mancano Madibo e Ahmed Alamin, anche loro per squalifica. E allora 4-3-3, Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karima, Fatih e Jassem, in attacco Aliados, Schmilson e Afif, squadre che in questo momento, dopo aver percorso una parte di terreno di gioco, vanno ad entrare in campo. E di nuovo la linea a Cristiano Piccinelli, perché fra poco ci saranno gli inni. A te Cristiano.
0: Maglia bianca con la foglia d'acero per il Canada, padrone di casa, che per la prima volta può sognare il passaggio al turno successivo, a quella ai gironi, con la Svizzera che invece ovviamente cerca comunque di poter ottenere il primato. Con 4 punti i giochi sono presto fatti, con anche una sconfitta, dipende ovviamente da quello che succederà tra Qatar e Bosnia, potrebbe arrivare la qualificazione, ma è pronto tutto per linee ufficiali. E si comincerà ovviamente con le squadre sul cerchio di centrocampo, da credo la formazione che è di casa, ovvero il Canada, con l'inno nazionale O Canada, che è l'inno ufficiale del paese nordamericano che ospita il torneo, momento ovviamente in cui bisogna sentire le note che risuoneranno all'interno dell'impianto di Vancouver, con una grande predominanza, non potrebbe essere altrimenti, di tifosi canadesi.

0: il salmo svizzero, che è l'inno ufficiale della Svizzera. Note che risuonano anche nella sfida tra Bosnia e Qatar, dove andiamo.
1: In sottofondo le note dell'inno della Bosnia Erzegovina, Drvazna Hinna Bosne Erzegovine, spero di averlo pronunciato bene.

0: l'onde dell'inno bosniaco e torniamo nuovamente a Vancouver,
1: dove invece tra poco risuoneranno quelle dell'inno canadese, la squadra di casa, la squadra che è anche di Jonathan David, primatista assoluto di reti con la nazionale canadese e sicuramente la punta di diamante della squadra di Marsh. Ecco l'inno O Canada.

0: Gli applausi da parte del pubblico di Fede Catariota. Questo era l'inno del Qatar. Ci fermiamo, pubblicità e poi via le partite.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il momento delle foto di rito per i giocatori di Svizzera e Canada che si giocano nel primo posto nel gruppo B con Mazambi, titolare, la giovane stella del Friburgo. Due reti in questo mondiale in appena 44 minuti di gioco, a furor di popolo. In Svizzera non si è parlato d'altro sostanzialmente in questi giorni. Mazambi titolare subito, è stato chiesto sostanzialmente alla CT della Svizzera Jachin. Vedremo invece come Jesse Marsh, che ha predicato un Canada sempre a tutto gas, come reagirà all'infortunio di Ismail Kone, che si è rotto tibia e perone, ma che è presente a Vancouver in stampelle per seguire i suoi compagni. Come reagirà appunto a questa assenza pesante, perché Kone parte, è uno dei due italiani, per così dire, dei due della Serie A presenti per il Canada a questo mondiale, ma era sicuramente uno dei perni del centrocampo di Jesse Marsh. La direzione arbitrale del brasiliano Ramon Abatiabel, che sta per dare il via alla sfida di Vancouver, in cui evidentemente ci si gioca moltissimo, non soltanto il primato, ma anche la possibilità di avere magari un avversario più favorevole nel turno successivo. Abbiamo già ricordato le formazioni, vediamo se è partita la sfida tra Bosnia e Qatar, che interessa non poco, ma interessa anche a Svizzera e Canada. Te Manuel.
0: E siamo al momento del classico palla o campo, che è un rituale che in buona sostanza va ad accomunare sia le partite dei mondiali, dalla finale dei mondiali alla partita da ragazzini sotto casa, ed è un qualcosa, diciamo, che ci emoziona ogni volta, perché è una di quelle cose che ti ricorda che poi sostanzialmente il calcio resta comunque un gioco, resta comunque pallone, resta comunque passione e amore per questo tipo di sport. I due capitani a disputarsi appunto la palla e il campo, con Edin Džeko, capitano della Bosnia, che è andato poi assieme al direttore di gara ad espletare questo tipo di formalità davanti al direttore di gara, che, lo ricordiamo, è il signor Jesus Valenzuela della Federazione Venezuelana. Così come venezuelani sono i due guardaline Urrego e Moreno. Il quarto uomo è giapponese, Yusuke Araki. VAR Tatiana Guzman, argentina, e Leonardo Gonzalez, uruguagia, assistente al VAR. Il supporto VAR è l'australiano Sean Evans. E poi così, diciamo, si conclude anche la platea arbitrale. Ali Adós e Edin Džeko, i due capitani delle due formazioni, che si preparano a schierarsi in campo. Tutto è pronto. Vedremo tra l'altro, Cristiano, se verrà rispettata la contemporaneità totale, il sincronismo anche per quello che riguarda il fischio d'inizio. È stato molto lungo l'inno del Qatar, probabilmente anche più lungo rispetto all'inno canadese che si è suonato per secondo lì da te a Vancouver. E lì torniamo per vedere se il calcio all'inizio per appunto sarà sincronizzato. A te.
2: Tutto è pronto con il direttore di gara che osserva il cronometro. Batterà il calcio d'avvio il Canada, maglia bianca per la formazione nordamericana. Comincia adesso la sfida di Vancouver. Subito il pallone largo per Buchanan, che ricorderete per la sua permanenza non particolarmente soddisfacente con l'Inter. Adesso gioca in Spagna con il Villarreal, che non riesce a passare. Lo ferma Ricardo Rodriguez, altro ex della nostra Serie A con le maglie di Milan e soprattutto Torino. Soltanto in tre del Canada giocano nella Major League americana: il portiere Crepeau, che gioca all'Orlando City, poi Larrea, che gioca per il Toronto, e Schwanier, che gioca nel Los Angeles FC. Ci prova intanto subito la formazione di casa con un tentativo di avanzata sulla destra da parte di Larrea. Recupera però la Svizzera, che manova il pallone con il portiere Kobel, l'estremo difensore della Borussia Dortmund, che cede a Nico Elvedi. Molti svizzeri giocano nella Bundesliga tedesca. Poi Chaka, il metronomo della formazione di Murat Yakin, per Rodriguez, lancia in avanti a cercare il possibile scatto da parte di Su, che viene però anticipato dalla chiusura difensiva di Cornelius. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco con la Svizzera e il Canada, che sono sempre sullo 0-0. Qatar-Bosnia.
0: Si gioca da 55 secondi, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Bosnia in maglia azzurra con numerazioni inserti gialli, che attacca adesso dal settore di sinistra con il tentativo di traverso in area di rigore, a cercare il colpo di testa di Edin Džeko, a trovare invece la chiusura da parte della retroguardia catariota, che poi adesso cerca di distendersi con Afifa, che perde però palla. Attenzione ancora la Bosnia con il tentativo di girata e la parata così così da parte del portiere catariota, e Kuki, difensore centrale, che si rifugia in calcio d'angolo. La battuta rapace da parte di Basic, che aveva intercettato il pallone nell'andare direttamente in porta, poi la traversone sulla ripresa del gioco dal settore di destra, questa volta da parte di Demirovic, che ha cercato lo spazio per il traversone senza trovarlo. Era stato lo stesso Demirovic ad andare al tiro con la conclusione di Mancino a giro. La parata così così del portiere, diciamo così così, perché la palla era indirizzata in porta, c'è arrivato bene ma non è riuscito a bloccare. Buon per lui che lì, pronto a spazzare l'area di rigore, ci fosse stato proprio il suo compagno di squadra che ha allontanato la minaccia. Ma ancora Bosnia che recupera il pallone a centrocampo, ancora dal settore di sinistra con la discesa da parte di Kolasinac, cioè che cerca il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Pedro Miguel e finisce direttamente in fallo laterale. 2-0-5 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Canada-Svizzera.
2: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Svizzera, con il fallo di Jacques sullo scatto di Ahmed, calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore da sinistra per il Canada, una sorta di corner per la formazione nordamericana che preoccupa un po' la retroguardia elvetica con l'avanzata anche dei saltatori della difesa, in particolare di Cornelius, difensore centrale del Marsiglia, ma che ha giocato l'anno scorso in prestito in Scozia ai Glasgow di Rangers. L'indicazione da parte di Cobel, l'esterno di della formazione rosso crociata, su questo traversone che arriverà all'interno dell'area di rigore con l'avanzata anche di Johnston, giocatore del Celtic di Glasgow. Sul punto di battuta c'è Chouanier, centrocampista del Los Angeles. Pallone in mezzo, libera la retroguardia svizzera, addirittura con Manzambi che allontana il potenziale pericolo. Chouanier, che gioca, l'abbiamo detto, nella Major League americana, ma che ha avuto la sua unica esperienza oltreoceano proprio nel campionato svizzero con il Grasshopper, un paio d'anni per lui, poi il ritorno nella Major League americana. Quarto minuto, Svizzera 0, Canada 0, torniamo a Seattle da Manuel Codignoni.
0: Dove il portiere del Qatar si è nuovamente sporcato i guantoni per neutralizzare una conclusione da fuori da parte di Sunic, palla in angolo, battuto anche il primo angolo della partita con la respinta da parte della difesa bosniaca. Si gioca da 3 minuti e 35 secondi, è sempre 0-0, ma è la Bosnia che va ad attaccare con questo tentativo di lancio, in questo caso a cercare la percussione da parte di Demirovic, che però non riesce ad intercettare il pallone. Cerca di costruire dal basso la squadra di Lopetegui con i due difensori centrali che vanno a poi a servire Yassem Gaberra, che si gira, trova bene il corridoio per Albrake, che prova di prima intenzione a servire a FIFA, cerca di girarsi il giocatore con la maglia numero 11 della formazione catariota e guadagna un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo, che spezza un po' anche la pressione, perché fino a questo momento sostanzialmente la Bosnia Erzegovina ha attaccato sostanzialmente a sprombattuto. Ancora FIFA adesso in posta per il Qatar con la palla in profondità, interessante a cercare l'inserimento da parte di Esmilson Junior, maglia numero 8, che si era incuneato bene alle spalle della retroguardia bosniaca. Palla però troppo profonda, ma interessante l'idea da parte di Afif, interessante anche il taglio da parte di Esmilson. Ci arriva per primo però Vasil, il portiere della Bosnia, che neutralizza la minaccia, e adesso è nuovamente la squadra balcanica ad impostare. Lo fa con Basic, maglia numero 13, all'altezza del cerchio di centrocampo, va al dialogo in orizzontale con Katic, maglia numero 18, uno dei diffidati in distinta, che prolunga la palla in avanti per Bayrakterovic, ha spazio per avanzare il giocatore bosniaco, cerca il tunnel addirittura ai danni di Albrake, che gli mette, anzi Aliadossa, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Bosnia. La seguiamo prima di tornare nuovamente a Vancouver per Canada-Svizzera da Cristiano Piccinelli. La palla che viene rimessa in gioco e spostata direttamente dall'altra parte, ovvero sia alla sinistra, la fascia più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium, ma lì viene rimessa poi dove la riceve Malik, maglia numero 24, che si appoggia a Sunic, sfera all'indietro per Katic, prosegue il giro palla da parte della Bosnia, che cerca adesso il tentativo di imbucata per Demirovic, anzi per Džeko, la palla che viene respinta però dal Qatar, ma ancora Bosnia sempre al limite dell'area di rigore del Qatar. Il giro palla da parte degli uomini di Barbarets con il tentativo poi di servizio buono per Bayrakterovic, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, potrebbe andare al traversone, troppo profondo, non ci può arrivare Džeko, palla che si spegne sul fondo. 5:35, una bella partita a Seattle, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Vancouver.
2: Settimo minuto, 0-0 tra Svizzera e Canada. Prova l'avanzata, la formazione di casa con Buchanan. Fa buona guardia però Riccardo Rodriguez, limitando l'esterno destro della formazione nordamericana in fallo laterale. Ribattuta velocemente da parte del Canada, ma chiude la retroguardia elvetica. Chouanier in avanti per David, toccato duro da Akanji, ma in maniera regolare secondo il direttore di gara. Prova a ripartire allora Chaka, che allarga a destra dove c'è Jacques, il terzino destro della formazione svizzera, che non disdegna anche la proiezione offensiva. Pallone all'indietro per Elvedi, uno dei due centrali difensivi della formazione andata da Murat Yakin. Chaka in avanti verticale per Embolo, l'autore del gol che aveva sbloccato la gara con il Qatar, poi pareggiata dai rossocrociati. Prova a battere il calcio di posizione in maniera veloce per il fallo di Embolo la Svizzera, ma viene fermata dal direttore di gara perché il pallone è stato posizionato in posizione privilegiata, più avanzata rispetto al reale posizionamento del fallo subito da Embolo. Pallone largo a sinistra per Vargas, che non riesce a passare. Buona guardia di Alistair Johnson, che guadagna anche la rimessa laterale. All'indietro per Luc de Fougerol, nato in Inghilterra ma con il padre che ha origini canadesi, lui che è un prodotto del vivaio del Fulham ma che ha giocato la scorsa stagione, giovanissimo, 20 anni, in Belgio con il Dender. Ottavo minuto, 0-0 a Vancouver tra Svizzera e Canada, Bosnia Qatar.
0: Entriamo nel minuto di gioco numero 8, proprio in questo momento è 0-0 anche tra Bosnia e Qatar, ma ci sarà un calcio d'angolo questa volta in favore della Qatar, che se l'è guadagnato con una bella iniziativa da parte di Afif, senza dubbio il più attivo della sua squadra fino a questo momento dal settore di sinistra. Proprio lo stesso Afif adesso, facilmente riconoscibile per la sua folta capigliatura che ricorda un po' Caparezza, per dare un'idea ai nostri amici radioascoltatori, che va a posizionare la palla sul punto di battuta. La bandierina è quella di sinistra, con il destro traiettoria inguardabile, semplicemente volevo dire che sarebbe stata a rientrare, ma la palla che finisce fuori dall'altra parte, lontanissima dai pali, evidenti limiti tecnici per la squadra catariota, che anche in precedenza si era esibita in un paio di disimpegni da incubo, cercando di giocare il pallone ma denotando grande voglia di applicare la tattica insegnata da Hun e Lopetegui, ma anche, diciamo, dei limiti tecnici abbastanza evidenti. Fatto sta che la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale e viene rimessa in gioco. Adesso la porta in avanti la Bosnia con Katic, che però esita un attimo prima di chiamare a raccolta Basic, che sposta la sfera poi sul settore di destra, dove Bajrakterović la va a ridare indietro ancora a Sunic, che cerca il cambio di gioco dalla destra verso la sinistra nella zona di Kolasinac, che mette giù in maniera regolare secondo il direttore di gara Pedro Miguel, che però si rialza e ha la meglio poi a sua volta su Alajbegović, che aveva provato ad andare via, ma la sfera è finita fuori. L'ultima a toccare era stato proprio Pedro Miguel. Allora ancora Bosnia in possesso di palla con Sunic, palla però all'indietro per Radelic, che cerchio di centrocampo si appoggia a Katic. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori bosniaci, che in questo momento hanno il 63% di possesso palla. Ancora Bosnia, che però deve arretrare il proprio raggio d'azione con Basic, che saggiamente sposta la palla in orizzontale dall'altra parte. Tentativo di triangolazione veloce questa volta da parte di Alajbegović, che cercava di mettere in movimento Dzeko. Non si chiude la triangolazione e poi c'è il più classico dei falli tattici, in questo caso a formare ali ados da parte di Malic, che è andato a stendere letteralmente il giocatore catariota, che chiede anche il cartellino giallo. L'arbitro va a graziare un po' il giocatore balcanico. Qui secondo me il giallo ci poteva stare perché la spinta è evidente, il ritardo, e soprattutto si trattava di un fallo tattico, ma così non è. Gioco fermo, decimo minuto, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo a Canada-Svizzera.
2: Decimo minuto, 0-0 anche tra Svizzera e Canada in questa partita a Vancouver. Predominio dal punto di vista del possesso per la Svizzera, che ha sicuramente la necessità maggiore rispetto al Canada, a cui basta anche il pareggio per sancire il primato nel gruppo B. Akanji scambia corto con Chaka, all'indietro per l'intervento del centrocampista del Bologna Froile, poi pallone filtrante per Embolo, Embolo dentro l'area di rigore, Embolo contro Crepò che fa una gran parata sulla respinta, Manzambi calcia addosso a Cornelius, ma grande occasione per la Svizzera. Crepò, eroe nazionale, perché è riuscito a bloccare Embolo, che si è smarcato bene sul filtrante in verticale, arrivando a calciare praticamente all'altezza del dischetto, ma si è trovato davanti il muro del portiere degli Orlando City. Posizione assolutamente regolare, se l'è persa la difesa elvetica, conclusione però non precisa da parte di Embolo, si è posto con il corpo il portiere del Canada, e poi sulla ribattuta Manzambia ha provato a colpire al volo, ha trovato invece il corpo di Cornelius, quindi doppia potenziale occasione per la Svizzera per sbloccare il risultato, che invece resta sullo 0-0 tra Svizzera e Canada al 12° del primo tempo. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni,
0: dove ci sono state le proteste da parte della Bosnia per un tocco presunto di mano da parte di Kuki, che è andato ad interrompere un'interessante combinazione tra Demirovic e Dzeko. L'arbitro ha lasciato correre, secondo me bene, perché il tocco di gomito c'è stato, ma diciamo il movimento era congruente al corpo per quello che riguarda il braccio del giocatore catariota. Ma ancora Bosnia in avanti, che va a guadagnare un calcio di punizione più o meno all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Siamo arrivati al 12° minuto di gioco, Bosnia 0 Qatar 0, ma ci sarà questo calcio di punizione perché ha cercato ed è riuscito a partire Bajrakterović davanti al proprio dirimpettaio, ovvero sia Altbrake, che lo è andato a mettere giù d'esperienza. Anche in questo caso il cartellino giallo è rimasto nel taschino del direttore di gara. Qui giustamente non c'è granché da disquisire, a differenza dell'intervento precedente, ma adesso ci sarà questo calcio di punizione interessante per la Bosnia. Il lato è quello di destra, la posizione è praticamente nei pressi del lato corto dell'area di rigore, dunque ideale per mettere al centro dei 16 metri catarioti un pallone atto ad essere spinto in rete dalle torri bosniache. È così la palla in aria, ma svetta invece di testa addirittura Schmilsson, che allontana la palla dalla propria area di rigore. Prova a ripartire il Qatar, incespicano tra di loro i giocatori della squadra di Lopetegui, che riescono comunque con Afif in qualche maniera a portare avanti il pallone. Attenzione, Afif che viene rimontato all'ultimo momento da Sunic, che fa un salvataggio clamoroso ed impedisce ad Afif, che si era un po' addormentato sul pallone, di andare alla conclusione con un contropiede abbastanza estemporaneo da parte del Qatar, anche con una serie di rimpalli favorevoli, ma Afif era riuscito a portarsi in avanti il pallone al limite dell'area, ma Sunic ci ha creduto, e complice anche lo stop così da parte di Afif, ha prolungato la sfera nella zona di Vasil, che l'ha messa poi in fallo laterale. Brivido per la difesa bosniaca, ma si resta sullo 0-0 tra Bosnia e Qatar. Ci ripetiamo, il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, e questo fa sì che sia veramente una bella partita quella di Seattle. C'è Terry Smilson che ha preso un colpo al costato ma si rialza. Siamo arrivati al 13° minuto del corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Bosnia e Qatar, e torniamo nuovamente a Vancouver da Cristiano Piccinelli.
2: Dove siamo all'interno del 13° minuto, con Larin che avrebbe avuto sui piedi un'occasione clamorosa, lancio da parte di Saliba, scavalcare la retroguardia, accogliere il numero 9 in fuga solitaria verso il portiere. Non sarebbe stato buono perché era in posizione regolare Larin, che però davanti a Kobel aveva cischiato troppo, evitando anche la possibilità di andare a battere in rete. Tutto annullato di fatto dalla posizione regolare del numero 9 canadese, dunque si è ripartiti con un calcio di punizione non lontano dal cerchio di centrocampo, nella metà campo della Svizzera, con Akanji che si è molto lamentato con il direttore di gara perché ha lasciato proseguire quando sembrava in presa diretta, chiaramente in fuorigioco, lo scatto del numero 9 canadese. Si è perso un po' di tempo per la rivalutazione del tutto. Adesso gioco fermo per una rimessa laterale in fuori del Canada, che verrà effettuata da Alistair John. Sono indicazioni da parte del tecnico del CT del Canada, lancio in avanti a cercare Buchanan, che viene però tamponato in copertura difensiva da Rodriguez, che lascia sfilare sul fondo per una rimessa in fuori della Svizzera. Quarto d'ora, Svizzera 0 Canada 0, Bosnia e Qatar
0: 14:30, dunque siamo più o meno, diciamo, sincroni con lo stadio di Vancouver. Siamo sincroni nel risultato, però 0-0 tra Bosnia e Qatar. Prova ad attaccare il Qatar con questo lancio adesso dalla tre quarti, a cercare l'inserimento da parte del velocissimo Albrake, che dalla sua posizione di terzino sinistro si era sganciato fino al limite dell'area di rigore della Bosnia. Katic però gli ha messo la palla in fallo laterale, già battuta all'indietro per Afif. Afif che si appoggia nuovamente ad Albrake, maglia numero 18, palla all'indietro nuovamente per Afif, siamo ai 40 metri, l'appoggio poi per Fatiche, alza la testa e rivolge il pallone direttamente a Kuki, addirittura il difensore centrale. Kuki con qualche rischio prolunga in avanti ancora per Fatiche, cerchio di centrocampo, la girata a memoria nella zona di Schmilsson, che va in pressione su Colasina, rischia di indurlo all'errore. Bravo Colasina, cioè sul raddoppio che veniva portato poi anche da Pedro Miguel, ad allontanare il pallone, ed è altrettanto bravo poi d'esperienza ad andarsi a conquistare un fallo alla Ibegovic, che era andato a sua volta a dare una mano. C'era stata la pressione portata in questo caso da Pedro Miguel, che però si è rivelata fallosa e dunque calcio di punizione già battuto dalla Bosnia, che adesso sposta la sfera nuovamente sul settore di destra, dove il molto attivo Bajrakterović va a scambiare in orizzontale con Sunic. Sunic si avvicina alla linea centrale del campo, lo appoggia in orizzontale per Radelic, il difensore centrale della squadra di Barbares, sposta la sfera nella zona di Alajbegović, ovvero sia a sinistra, in a due davanti il talentino bosniaco cede la sfera all'indietro a Kolasinac, che a sua volta si appoggia nuovamente a Radelic prima e Katic poi. Katic a cerchio di centrocampo, l'appoggio per Malic per Katic, sembra una filastrocca il giro palla della squadra balcanica. Sunic ai 40 metri alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia allora in questo caso a Basic, che alza nuovamente la testa e la ridà lo stesso Sunic, che guadagna metri, alza la testa, va poi allo scambio con Bajrakterović, che con pazienza sceglie nuovamente di ripartire da Katic. È chiaro che il Qatar in questo momento, con 11 effettivi tutti quanti dietro la linea della palla, va a serrare le file e serve un gioco di prestigio come quello di Basic, che si libera ai 30 metri e poi cerca un mancino a giro sul secondo palo molto interessante, palla alta di un metro sui pali difesi dal portiere del Qatar Abunada, ma senza dubbio interessante la giravolta che ha permesso al giocatore con la maglia numero 13 bosniaco di andare alla conclusione. È interessante anche l'idea del tiro da lontano, considerato che Abunada era parso tutt'altro che irresistibile nei due interventi ai quali fino a questo momento era stato chiamato. 16:55, Bosnia 0, Qatar 0, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
2: 18esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, prova a avanzare il Canada sulla corsia di sinistra con la Rea all'indietro per Ahmed, in mezzo verso Saliba che va a cercare Chouanier, fermato in maniera irregolare dall'intervento di Vargas, con l'intervento anche da parte del direttore di gara che poco fa è stato richiamato anche per un possibile contatto in area di rigore tra Larea e Manzambi, con però una spallata lieve, un tocco lieve da parte dell'esterno del Canada sulla giovane stella della Svizzera. Tutto regolare, ma è successo ovviamente all'interno dell'area di rigore del Canada. Manovra adesso la formazione nordamericana, larga destra per Buchanan che supera Riccardo Rodriguez che lo atterra in maniera regolare. Calcio di punizione fuori del Canada con il richiamo verbale per quanto riguarda Riccardo Rodriguez, il capitano della Svizzera, anzi il capitano è Chaka, vice capitano della Svizzera, mentre poco fa c'è stata un'altra occasione per la Svizzera con Embola, colpito debolmente dall'interno dell'area di rigore, la parata stavolta semplice rispetto a quella precedente, sempre contro Embolo dell'estremo difensore del Canada. Siamo nel frattempo arrivati alla 19esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia-Qatar.
0: Dove il risultato anche qui è fermo sullo 0-0, c'è stata la battuta di un nuovo calcio d'angolo in favore della Bosnia con il grande colpo di testa a liberare la propria area di rigore da parte di Gejek sulla traiettoria insidiosa disegnata dal giocatore con la maglia numero 13, Basic, con il mancino, lo stesso che in precedenza era andato al tiro da lontano, ha saputo saltare più in alto di Dzeko e non è cosa banale, allontanando la sfera dai propri 16 metri. Qatar che adesso prova ad impostare con calma, lo fa con Boudiaf, Karim Boudiaf, che sposta la sfera in orizzontale dalla destra verso la sinistra nella zona di Al Brake che sceglie di ripartire da Fatih ancora per Boudiaf che cerca il filtrante per Afif, la respinta da parte della difesa bosniaca, ma la sfera ancora nelle disponibilità della squadra di Lopetegui, con Gueye addirittura che rischia, si avventura in un dribbling sanguinoso potenzialmente, è buono per lui che Alajbegović sì gli ruba il pallone ma commette fallo, e allora calcio di punizione in favore del Qatar all'interno della propria metà campo. Lancio subito lungo in profondità a cercare Smilson, che era in fuorigioco di almeno 4 metri, tanto che lo stesso, anzi si trattava di Fatih e non Smilson, tanto che guarda il proprio compagno di squadra della serie, sì ok uno schema che abbiamo provato in allenamento, ok le palle inattive, ma era evidente che stavo rientrando dal fuorigioco, non potevo raggiungere il pallone. Calcio di punizione dunque in favore della Bosnia all'altezza della propria metà campo, ritmi che si sono comprensibilmente un po' abbassati, la temperatura è abbastanza gradevole, 26 gradi, lo stadio è architettonicamente interessante ma comunque sia diciamo abbastanza caldo nonostante la latitudine, dunque ci sta che dopo un inizio veramente a ferro e fuoco soprattutto da parte della Bosnia i ritmi si abbassino leggermente. 20:05, attenzione al gioco di prestigio di Basic che ai 20 metri potrebbe liberare anche il sinistro, sceglie invece lo scavetto a cercare la profondità per Alajbegović che potrebbe andare al traversone, che viene murato però in questo caso da Pedro Miguel che recupera il pallone in prima ma non in seconda battuta. Ancora Alajbegović che cerca il filtrante per Kolasinac, c'è la rovesciata di Pedro Miguel al limite della propria area di rigore, serie di rimpalli un po' estemporanei e in qualche maniera il Qatar libera la propria area di rigore, ci riprova adesso Demirovic che viene però messo giù. Non c'è fallo però secondo il direttore di gara. E allora 20 e 36, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
2: 22esimo, grazie Emanuele, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada a Vancouver, rimessa laterale davanti a cercare Larin, fa buona guardia il Vedi che tocca il pallone di testa e lo ammorbidisce per il portiere della formazione elvetica Gregory Cobell, che cede poi a Kanji la pressione di Jonathan David sul difensore dell'Inter, lo scarico su il Vedi, lo scambio con So, poi il lancio in avanti di Freuler a cercare di sorprendere la guardia canadese con Mansabi che va sul filo del fuorigioco, ma arriva la segnalazione dell'offside da parte del giocatore della Svizzera, molto beccato soprattutto dalla Reia per quanto riguarda anche lo scontro all'interno dell'area di rigore di poco fa. Si lamenta un po' con il direttore di gara, il giovane attaccante della formazione rosso crociata, autore di già due reti in questo mondiale. Calcio di punizione in fuori del Canada con Ramona Mattiabel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida, che fa un po' di fatica a mantenere l'ordine. Intanto però è arrivato il break per l'idratazione. È così anche a Seattle, Manuel?
0: Non è così, ci sarà però un calcio di punizione da posizione decisamente interessante in favore della Bosnia, per cui direi di seguirlo. 22esimo che tramonta in questo momento, 0-0 tra Bosnia e Qatar, siamo ai 18 metri, sul punto di battuta ci sono Katic, Basic e soprattutto Alajbegovic, posizione centrale, parte Alajbegovic, la palla che abbatte un giocatore del Qatar che resta poi anche a terra, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore catariota e vediamo se si approfitterà anche, diciamo, di questa situazione per mettere in scena il hydration break. Proprio si è preso una pallonata in faccia clamorosa il giocatore con la maglia numero 16, Kuki, che diciamo si teneva anche i denti quasi a aver timore di averne perso uno, ma nessun tipo di problema e c'è l'hydration break anche qui. E allora a questo punto direi che ci fermiamo e andiamo direttamente in pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Venticinquesimo della sfida di Vancouver tra Svizzera e Canada, parziale di 0-0. C'è stata la pausa di idratazione, pausa più che altro pubblicitaria per meglio dire, abbiamo sfruttato anche noi per questo, con il gioco che riprenderà con il possesso palla in fuori del Canada. Le migliori occasioni, anzi le uniche occasioni fino a questo momento, le ha avute la Svizzera con il tiro di Embolo parato da Crepeau e poi sulla respinta Mansabi che è andato a sbattere su Cornelius e poi l'altro tiro di Embolo debole, la parata sempre dell'estremo difensore del Canada. Canada che prova a proporsi in avanti adesso con la Reia all'indietro per Chouanier, largo verso Ahmed, catena di sinistra per quanto riguarda la formazione di Jesse Marsh, all'indietro per Cornelius il difensore centrale della formazione canadese, poi Chouanier largo sulla sinistra per lo scatto da parte di la Reia. La Reia che gioca a Toronto ma ha avuto anche lui una lunga esperienza in Europa tra Turchia e Belgio, non riesce a difendere il pallone, sarà rimessa dal fondo in fuori della Svizzera di Murat Yakin. 0-0 tra Svizzera e Canada al 26esimo del primo tempo. Bosnia Qatar.
0: E qui il gioco sostanzialmente riprende in questo momento, la hydration break c'è stata diciamo un po' in ritardo rispetto alla sfida di Vancouver e solo in questo momento riprende il gioco, si è sfruttato diciamo l'infortunio occorso suo malgrado Salah Sandir a Kuki che si è preso la pallonata in faccia di Alaibegovic per l'hydration break, ma nessun problema per il difensore centrale del Qatar che ha ripreso la sua posizione, nessun problema per le due squadre che tornano a giocare con Sunic che adesso appoggia al centro per il tentativo poi di percussione centrale da parte di Alaibegovic che riesce in qualche maniera a tornare in possesso del pallone dopo averlo perso nella prima battuta, si appoggia poi a Colasina, c'è lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, 26-10 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar, tentativo di tunnel da parte di Alaibegovic che viene messo giù nuovamente, calcio di punizione in favore della Bosnia, ancora posizione interessante ma diametralmente opposta rispetto a dove eravamo in precedenza perché qui praticamente siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, ha saltato il primo uomo, ha cercato poi di saltare anche il secondo che non ha gradito l'intenzione da parte del suo dirimpettaio, si trattava di Pedro Miguel, lo ha messo giù e allora calcio di punizione che seguiamo perché da lì si può disegnare una traiettoria molto interessante per andare a cercare magari il colpo di testa di Edin Dzeko o di Kolasinac, cioè di Katic, cioè di Radelic, di una delle torri della squadra bosniaca, ma non è neanche peregrina l'idea di andare in porta anche se siamo molto decentrati perché come detto siamo all'altezza sostanzialmente del vertice alto dell'area di rigore, 26-58 sul cronometro e 0-0 tra Bosnia e Qatar, calcio di punizione da posizione interessante in favore della Bosnia, la palla spiove in aria, colpo di testa e la sfera che finisce sul fondo, era saltato più in alto di tutti in questo caso Katic che ha toccato il pallone ma non è riuscito a rindirizzarlo in porta e allora 0-0 tra Bosnia e Qatar, 27-20 sul cronometro, torniamo a Svizzera-Canada.
2: 28esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, break del Canada, largo a destra c'è Buchanan contro Akanji, prova ad andare via in velocità il giocatore del Canada con Akanji che però lo ferma e 3-2, anche qualche scintilla, si lamenta un po' Akanji perché ritiene che Buchanan abbia cercato ovviamente di ingannare il direttore di gara una volta perso il contatto con il pallone tuffandosi in avanti senza però ricevere alcun contatto fisico con il centrale difensivo ex Manchester City che adesso è in possesso del pallone, lo scambio con Nico Elvedi, il giocatore del Borussia Mönchengladbach per Jacquez, poi in mezzo Freuler, la svettagliata a giocare sulla sinistra Ruben Vargas, fa buona guardia Alistair Johnston che mette giù il pallone dopo un primo tocco di testa, poi accenna al lancio lungo che arriva in questo istante per lo scatto da parte di Buchanan, ancora Akanji in anticipo sull'ex giocatore dell'Inter, poi Riccardo Rodriguez per Freuler, manovra la Svizzera, Elvedi uno dei centrali difensivi, ancora per Freuler, da questi ad Akanji, largo a sinistra per Rodriguez, va a cercare...
0: Scusa Cristiano, il vantaggio della Bosnia 28-35, gol meraviglioso, proprio lui, Alaibegovic, 29esimo, Bosnia 1, Qatar 0, a te.
2: E credo insomma che questo farà salire le quotazioni del giocatore bosniaco che insomma si dice possa piacere alla Roma. Intanto qui siamo arrivati però alla mezz'ora, la gara non si sblocca, 0-0 tra Svizzera e Canada, chissà che il gol della Bosnia non possa indurre altri pensieri a Canada e Svizzera. Manuel, a te.
0: E lo scopriremo anche perché magari gli allenatori di Canada e Svizzera ascoltano Rai Radio 1 in panchina e dunque tutto il mondiale minuto per minuto gli va a dare in anteprima la notizia del vantaggio della Bosnia con un gol meraviglioso da parte di Alaibegovic che ha ricevuto dalla linea centrale del campo, ne ha saltati due in orizzontale, palla sul destro e poi con il collo quasi esterno palla sul primo palo, tutt'altro che impeccabile, a Bunada e la portiere del Qatar, ma queste sono traiettorie

0: cosa di andare a passare il turno, a passare oltre la fase a gironi, che sarebbe la prima volta nella sua storia. C'è ancora tanto da giocare, ma questo è un gol importantissimo per il giocatore della Salisburgo, che, come diceva giustamente Cristiano Piccinelli, interessa a tanti anche in Italia. La Roma ma anche l'Atalanta sono sulle tracce del talentino bosniaco. 30-15, Bosnia Erzegovina 1 Qatar 0, il gol di Alajbegović. E adesso vedremo anche come andrà a cambiare la partita, perché il Qatar, che fino a questo momento ha giocato di rimessa, anche se giocato forse una parola eccessiva per quel poco che si è visto, adesso dovrà cercare insomma di fare la partita, di portarsi in avanti, di essere un po' più propositivo, anche al letto diciamo di alcune ripartenze estemporanee di cui ci aveva fatto vedere fino a questo momento, e dunque potrebbero aprirsi anche spazi ulteriori per la formazione di Barbares. Ma staremo a vedere. Intanto 30-45, Bosnia-Herzegovina 1, Qatar 0, il gol meraviglioso da parte di Kerim Alajbegović al 29esimo. E torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli per Canada-Svizzera.
1: Non sono stati ammoniti Chaka e Larin, siamo sempre 0-0 al 32esimo. Cosa è successo? Calcio di posizione per la Svizzera, pallone a terra, Larin lo tocca mentre Chaka stava calciando, e allora si becca proprio il calcio del capitano della Svizzera sulla caviglia, finisce a terra, parapiglia, molto nervosismo. In maniera salomonica il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo per comportamento irregolare all'uno e all'altro, ma si è già ripreso a giocare con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, larga a sinistra per Vargas, in avanti per Manzambi che protegge il pallone, viene chiuso però da Buchanan, riparte con Jonathan David la formazione canadese, David in verticale per Larin che sfugge il controllo di Elvedi, Larin dentro l'area di rigore, Larin prova la conclusione, la parata di Kobel sul tentativo del numero 9 del Canada, già segno in questo mondiale, conclusione non particolarmente pericolosa, ma attento l'estremo difensore elvetico. Siamo arrivati al 33esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, ancora Bosnia-Qatar.
0: Dove la Bosnia è passata in vantaggio 3 minuti fa, siamo al 32esimo, anzi che diventa 33esimo proprio in questo momento. Bosnia 1 Qatar 0, e continua ad attaccare la Bosnia, lo fa con Demirovic che sposta poi la sfera nella zona di Matic, il traversone in area, la respinta poi sul pallone Basic che prova a piazzarla con il mancino, la palla si impenna sulla traversa, forse c'è stata deviazione da parte di Fatih, in scivolata si è immolato nel tentativo di frenare il vigore da parte di Basic, è così, c'è stata la deviazione con lo stinco da parte di Fatih, e allora ci sarà il calcio d'angolo in favore della Bosnia, il terzo per quello che riguarda la compagine balcanica allenata da Barbarez, che è passata in vantaggio con Alajbegović, che poco fa si è nuovamente esibito in un pezzo di bravura con una Veronica a centrocampo prima di un bel passaggio filtrante proprio per lo stesso Basic, la battuta del calcio d'angolo in area di rigore, il colpo di testa, la palla che si impenna, serie di rimpalli e poi la sfera finisce direttamente sul fondo dopo il tentativo di testa ancora da parte di Katic, come in precedenza dell'angolo che avevamo raccontato, che colpisce però questa volta di nuca e ne nasce una sorta di palombella che non crea nessun tipo di difficoltà al portiere Abudala, tra l'altro insomma ripetiamo tutt'altro che impeccabile anche in occasione della conclusione vincente da parte di Alajbegović, ma più che altro perché la palla è entrata all'altezza del suo palo, perché comunque bisogna dire che è stata veramente una gran conclusione quella di Alajbegović. Ancora Bosnia in avanti, palla in area di rigore per Dzeko che la rimette in mezzo, il gol, il raddoppio da parte della Bosnia, la conclusione di Dzeko, la deviazione da parte di Sultan che mette la palla alle spalle del proprio portiere Abunada, in questo caso incolpevole, 1-2 micidiale da parte della Bosnia. 33-50 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 0, e adesso bisognerà vedere se il gol verrà concesso, segnato, assegnato ad Edin Dzeko alla sua 150esima presenza con la maglia bosniaca, oppure se verrà data autogol a Sultan Albrake, che è andata a ingannare Abunada intercettando il pallone e spiazzando sostanzialmente il proprio estremo difensore. Conta per il tabellino, ci piacerebbe che il gol venisse assegnato a Edin Dzeko, non fosse altro perché si merita assolutamente questa gioia il giocatore bandiera di tante tante squadre in Europa, giocatore meraviglioso che alla soglia dei 40 anni continua a far vedere cose molto belle. In realtà Edin Dzeko aveva in mente di fare una traversone perché ha colpito la palla con il piatto, quindi difficilmente gli verrà assegnato il gol perché la palla non era diretta verso lo specchio della porta. La deviazione perdente più che vincente da parte di Sultan Albrake, maglia numero 18, giocatore che milita in Qatar nell'Al Duhail, va andata a spiazzare Abunada per il gol del

0: 2-0, Bosnia 2 Qatar 0, il gol di Alajbegović e a seguire l'autogol di Sultan Albrake a disegnare il risultato quando siamo arrivati al 36esimo minuto a Seattle e torniamo nuovamente a Vancouver.
1: 36esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, pallone in mezzo per Embolo, contatto con De Fougerol che viene considerato regolare dal direttore di gara e questo risultato di pareggio qualificherebbe al prossimo turno sia Canada che Svizzera, con il Canada al primo posto. In caso di sconfitta la Svizzera rischierebbe solamente se la Bosnia, in questo caso visto che sta già vincendo 1-0, andasse oltre il più 3 che è la differenza reti in favore al momento della Svizzera, ma da vedere ovviamente quello che succederà in corso d'opera. Il problema adesso è per Riccardo Rodriguez, rimessa laterale in fuori della Svizzera, lancio in avanti a cercare So che prolunga verso Embolo che riesce a superare la reia, poi contatto tra i due, rimane a terra il giocatore del Canada, intervento però irregolare di quest'ultimo, allora sarà calcio di punizione in favore della Svizzera, non lontano dalla porta di Crepeau, siamo a circa 25 metri, opportunità dunque di calcio piazzato per quanto riguarda la Svizzera per cercare di sorprendere l'estremo difensore del Canada. Direi a questo punto di tenere la linea soltanto un istante per vedere cosa succederà, perché Granit Xhaka ha già posizionato il pallone, c'è anche Ruben Vargas lì nei pressi per cercare la battuta diretta in porta, con le proteste da parte dei giocatori canadesi che ritenevano ovviamente che la rea non avesse commesso falla ai danni dell'attaccante del Rennes, indicazioni da parte di Maxime Crepeau, il portiere della formazione canadese che mette in barriera 5 uomini, Larin, Alistair Johnson, De Fougerol e anche Buchanan, l'ultima indicazione per lui sul punto di battuta, dicevamo c'è Xhaka, c'è anche Akanji che potrebbe andare di potenza, il difensore centrale dell'Inter, il fischio da parte del direttore di gara con Xhaka che va a superare la barriera ma anche la traversa della porta di Crepeau. 38esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar,
0: dove la Bosnia ci ha preso gusto ed è andata vicino, neanche tanto in realtà, ad essere proprio onesti, al terzo gol. Siamo arrivati al 38esimo minuto nel corso del primo tempo. Bosnia-Erzegovina 2, Qatar 0, ripartenza orchestrata da Demirovic con palla in profondità decentrata per Alajbegović che praticamente dall'altezza della linea di fondo ha cercato un'improbabile conclusione verso uno specchio della porta risicatissimo, per non dire inesistente, lì forse avrebbe potuto provare a mettere in mezzo il pallone magari dandolo all'indietro, perché comunque c'erano due giocatori della sua squadra che avevano attaccato correttamente l'area di rigore, si è fatto ingolosire oppure semplicemente ha colpito male il pallone. Fatto sta che la palla si è spenta sull'esterno della rete senza in questo caso ulteriori grattacapi per Abunada, l'estremo difensore del Qatar che ha già raccolto due volte il pallone nel fondo al sacco. Ma ancora Bosnia, Dzeko in area di rigore, Dzeko, il palo, palo colpito da Edin Dzeko con la palla che ritorna però sempre sui piedi dell'ex giocatore di Roma Inter che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, poi una serie di rimpalli e poi la sfera che finisce dopo un flipper impazzito oltre la linea di fondo, palo clamoroso colpito da Edin Dzeko, pescato con un'iniziativa subitanea dalla linea centrale del campo da Basic, posizione regolarissima per Dzeko che prende il tempo ai difensori centrali, entra in area, palla sul sinistro, colpo di biliardo, la palla che colpisce la parte interna del palo e ritorna nuovamente in campo. Bosnia-Erzegovina vicina al terzo gol, Qatar in confusione. Bosnia 2, Qatar 0, 38:35 sul cronometro, Svizzera-Canada.
1: 39esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, proiezione davanti da parte di Ahmed, fermato però dall'intervento di Freuler, falloso sul centrocampista del Norwich City, dunque calcio di posizione a favore del Canada lungo la corsia di sinistra, non lontano dall'area di rigore elvetica, va sul punto di battuta Chouanier, si posizionano in linea con i difensori elvetici David Buchanan e anche Larin per cercare di sfruttare questa opportunità da calcio piazzato, con gli applausi da parte del pubblico di Van Vancouver che è stata considerata sui giornali del paese, su anche i media americani, la città più ospitale fino a questo momento del mondiale. Ancora però il Canada in avanti con David, atterrato, pallone che rimane lì, ci prova Johnston da una 25ina di metri, pallone alto sulla traversa della porta di Cobel, ci ha provato l'estremo il terzino destro del Celtic, che si riparte con un calcio d'avvio in fuori della Svizzera da parte di Cobel e si sfiora adesso il 40esimo, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo a Bosnia-Qatar.
0: dove il Qatar si è reso pericoloso. Siamo arrivati al 40esimo minuto anche qui e il risultato è sempre di Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 0. Iniziativa anche in questo caso un po' estemporanea se vogliamo, ma molto efficace da parte della squadra di Lopetegui. Lancio dalla propria tre quarti a pescare in profondità al Bra, che è l'autore dello sfortunato autorete che sul tiro cross di Edin Dzeko ha portato la situazione sul 2-0. Di prima intenzione al Bra, che ha messo la palla al centro dell'area dove è arrivato Aliados al rimorchio, che a colpo sicuro si è coordinato per la conclusione non trovando però il pallone. Poi successivamente sul pallone ci è arrivato Edmilson da posizione defilata, che è stato travolto in maniera regolare di fisico da Radelic, che lo ha steso in maniera regolare secondo il direttore di gara e anche a parere di chi vi parla, andando a vanificare questa offensiva che poteva essere comunque interessante, perché se Aliados lì tocca il pallone e inquadra la porta, difficilmente il portiere della Bosnia Basil riesce ad intercettare la sfera. Invece ancora la Bosnia con Sunic che dalla propria tre quarti cerca il lancio filtrante in profondità nella zona di Demirovic. La palla viene intercettata dal Qatar, che adesso ci crede, prova a ripartire con la percussione da parte di Schmilson, che si è spostato a sinistra, va a convergere, palla sul destro, finta alla conclusione, va da Fifa che si incarta un po' sul pallone ma riesce comunque a prolungarlo dall'altra parte verso Pedro Miguel, che aveva seguito l'azione. Pedro Miguel va a scambiare la sfera con Aliados, che la ridà poi allo stesso Pedro Miguel. Siamo ai 35 metri, anche 40 metri in realtà per il Qatar, che adesso però deve diciamo cercare di velocizzare. A Fifa, palla al centro dell'area di rigore, il tentativo di colpo di testa, di girata di terza da parte ancora di Schmilson, che non arriva sul pallone ma rimorchio dall'altra parte al Black, cerca il traversone dalla sinistra, la respinta da parte di Katic, il pallone è ancora vivo. Segniamo questa offensiva prolungata da parte del Qatar, che cerca per la prima volta di rendersi pericoloso verso la porta difesa da Vasil, che fino a questo momento non ha sostanzialmente toccato palla. Si riparte però dal cerchio di centrocampo, i fischi del pubblico di fede bosniaca a sottolineare il giro palla della squadra catariota, che con Afif adesso prova il filtrante lato corto dell'area di rigore. Pedro Miguel va al traversone, deviato, la palla arriva in profondità, viene rimessa al centro e c'è il gol del Qatar, che a sorpresa trova il gol del 2-1 con Aliados all'altezza del dischetto di rigore. Cross e contro cross, dormita colossale da parte della difesa bosniaca, e la partita si riapre. Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1, il gol di Aliados, che è anche il primo gol del Qatar su una propria azione nella storia di questo mondiale, perché l'altro gol era stato un autogol. Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1, a realizzare è Aliados, maglia numero 10, giocatore che gioca nell'Al Sadd in Qatar, la 169esima presenza con la nazionale catariota. 40esimo gol, pesantissimo. Bosnia 2 Qatar 1, cambia ancora il parziale a Seattle, è il 43esimo. Torniamo a Vancouver,
1: dove il gioco è fermo per un fallo di Ruben Vargas, danni di De Fougerol, che è uno dei difensori centrali della formazione canadese. Gioco fermo, parziale sempre di 0-0, due minuti dal 45esimo tra Svizzera e Canada, con Alfonso Davies, una delle stelle annunciate di questo Canada, uno dei giocatori sicuramente più forti, ma purtroppo fragile per il Canada. Gioca nel Bayern Monaco, fa l'esterno di sinistra basso, un giocatore di una potenza, di una qualità sicuramente superiore alla norma, ma che evidentemente non è ancora in condizione per poter scendere sul terreno di gioco. Il pallone adesso gestito dalla Svizzera con il passaggio di Akanji per Elvedi, poi il pallone recuperato dalla Rina per il Canada, lo scambio con Buchanan verso David, il limite della rigore, ci prova David, conclusione sull'esterno, nessun problema per Kobel, ci ha provato il numero 10 del Canada, capitano della formazione nordamericana, vittoria di 3 reti nella gara con il Qatar, 72 per lui con la maglia della sua nazionale nel corso delle varie partite che lo hanno visto protagonista. Meno di 45 secondi intanto alla fine del primo tempo, salvo recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
0: Dove attacca la Bosnia 2 Qatar 1, ma il Qatar, dopo aver realizzato quello storico gol con Aliados, adesso ci crede con il tentativo da lontanissimo e decisamente da dimenticare più che da lontanissimo da parte dello stesso Aliados, che ai 30 metri ha cercato un'improbabile conclusione con il destro, con la palla che è finita però lontanissima dai pali difesi dal portiere della Bosnia Vasil, ma per lontanissimi intendiamo almeno 5-6 metri alla destra dell'estremo difensore bosniaco, che dunque adesso si accinge al rinvio dopo aver fatto cenno ai propri compagni di squadra di andare a salire. Fra poco conosceremo anche l'entità del recupero, che immaginiamo intorno ai 4 minuti probabilmente, considerato che 3 minuti si danno di default per via del hydration break, e che comunque un po' di tempo si è perso, potrebbero anche essere 5, considerati che sono stati segnati 3 reti, e dunque di conseguenza le esultanze per le rispettive segnature hanno portato ad un prolungamento. Infatti sono 5 minuti, arriva in questo momento l'annuncio del recupero con il Qatar che li impiega quantomeno in questa fase iniziale in attacco con Esmilson Junior dal settore di sinistra, l'uscita di Vasil che disinnesca la minaccia. Se ne sono andati 15 secondi dei 5 di recupero di questa prima frazione di gioco. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
1: Dove è iniziato il recupero, 4 minuti concessi dal direttore di gara in totale, 0-0 sempre tra Svizzera e Canada, con la Svizzera che prova a battere un calcio d'angolo dalla sinistra, la possibilità dunque di sfruttare un calcio piazzato, va Ruben Vargas a posizionare il pallone vicino alla bandierina per cercare di sfruttare la possibilità, sale il Bedi, sale ovviamente anche a Kanji, oltre a Chaka e a Jacquez all'interno dell'area piccola, Remo Freuler e Manzambi, indicazione da parte di Crepol, l'estremo difensore del Canada, con la breve corsa da parte di Ruben Vargas, 3 passi per lui e poi traiettoria arcuata all'interno dell'area piccola, libera Cornelius, la caccia del pallone David Rodriguez, rimette il pallone all'interno della rigore del Canada, non ci arriva nessuno, ci arriva Crepeau che va al rilancio immediato cercando di sorprendere la retroguardia svizzera, con David che lotta contro Rodriguez inutilmente, perché il numero 13 della Svizzera va a anticipare il giocatore avversario e va all'indietro sul proprio portiere Kobel, 47esimo che scocca in questo istante, si arriverà fino al 49esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
0: Dove se n'è andato 1 minuto e 40 dei 5 di recupero, situazione invariata, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, ma adesso è il Qatar a fare la partita, è considerato quanto successo nei primi 30, anche 35 minuti di gioco, questa è veramente un po' una notizia. Qatar che però palesa limiti tecnici abbastanza evidenti, ma che cerca di sopperire ai medesimi con un grande vigore dal punto di vista agonistico e anche una discreta organizzazione tattica che un allenatore d'esperienza come Hulle Lopetegui è riuscito a insegnare. Prova adesso ancora il Qatar con Afif, limite dell'area di rigore, Afif va da Pedro Miguel, la conclusione, palo! Il palo da parte di Pedro Miguel con il Qatar vicinissimo al gol del 2 pari, si pareggia il conto dei legni, ma ancora Qatar con ancora lo stesso Pedro Miguel che riceve da Ali Adossa, questa volta non riesce ad inquadrare la porta, palla alta sulla traversa, ma palo clamoroso colpito da Pedro Miguel che si era incuneato bene al limite dell'area di rigore dopo un duetto interessante con una FIFA che gli dà il pallone, regolare la sua posizione, diagonale a incrociare verso la sinistra e palla che a Vasil battuto incoccia contro la base del montante. Partita viva più che mai, se ne sono andati 3 dei 5 minuti di recupero, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, poco fa il palo per il Qatar, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: Dove mancano 30 secondi, la conclusione del quarto e ultimo minuto di recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada. La vittoria della Bosnia sarebbe un risultato comunque positivo per la Svizzera, perché il criterio di classifica, ovviamente con arrivi a pari punti, prevede come primo proprio parametro i punti nello scontro diretto, quindi in caso di sconfitta con la Svizzera che arriverebbe a 4 e la Bosnia che salirebbe a 4, però la Svizzera ha battuto nettamente la formazione bosniaca. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Canada, torniamo dove si gioca, a Seattle, tra Bosnia e Qatar.
0: E qui siamo leggermente più indietro perché la partita è iniziata una ventina di secondi più tardi e soprattutto perché c'è stato un minuto di recupero in più, 3:52 di recupero dei 5 decretati, che vuol dire che si giocherà per poco più di altri 60 secondi, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, pallone che adesso staziona all'altezza della linea mediana, lo rincorre Kuki, difensore centrale del Qatar, tentativo di girata a memoria in questo caso da parte di Gueye, anzi di Yassem che cercava l'inserimento da parte di uno tra Afif e Schmidtson Junior, ma trova invece l'uomo invisibile che ovviamente non tocca il pallone e la sfera rotola placidamente oltre la linea del fallo laterale, da dove viene rimessa in gioco da Radelic che scambia adesso con Vasil. Sembra intenzionata a non giocare questi ultimi 30 secondi la Bosnia Erzegovina e di giocare un po' con il cronometro. La pressione di Afif però sullo stesso Radelic costringe il giocatore bosniaco a retropassaggio per il proprio portiere Vasil, che risolve il problema della pressione andando ad alleggerire alla sua destra, dove trova Malic che prova a prolungare in avanti per Edin Dzeko, che viene messo giù, tutto regolare per il direttore di gara. Palla recuperata dal Qatar, attenzione, ultimi 10 secondi, Qatar che potrebbe provare a velocizzare i tempi per andare alla conclusione. Afif cerca e trova il filtrante, in questo caso per Schmidtson, al lato corto dell'area di rigore. Arriva anche il traversone poi da parte di Albrake, la palla che viene respinta dalla difesa bosniaca, sfera allontanata dalla propria area di rigore ma tenuta viva ancora dal Qatar, che con Afif all'altezza del vertice basso dell'area di rigore va al traversone con il mancino a cercare l'inserimento sul secondo palo di Pedro Miguel, vero e proprio attaccante aggiunto. La respinge però Radelic allontanando la palla dalla propria area di rigore, e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara, che decide che per il primo tempo è game over. Si chiude una prima frazione di gioco vivace più che mai a Seattle, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Rapidamente la cessione delle reti, vantaggio della Bosnia al 29esimo con il gran gol di Alajbegovic, raddoppio al 34esimo con l'autorete di Albrake, diciamo innescata da un tiro cross di Edin Dzeko che colpisce qualche minuto dopo anche un palo poi anche per il Qatar, ma soprattutto il gol che tiene vive le fiamme per la squadra Catarina, appunto, di Hassan Aliados al 42esimo. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Cristiano Piccinelli ha già dato il finale di primo tempo tra Canada e Svizzera, e noi andiamo allo studio allora. Guido Ardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto.
4: San Benedetto!
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci puntuali ancora da Dallas, ma saldamente concentrati su ciò che accade da una parte e dall'altra a Vancouver e a Seattle. Direi in entrambi i casi il copione della vigilia rispettato, sfida sì all'insegna dell'equilibrio tra Svizzera e Canada, ma nella quale pure non sono mancate alcune occasioni da una parte e dall'altra. Molto aperta la gara di Seattle con la Bosnia che conduce sul Qatar, ma il ritorno della formazione di Lopetegui è stato ovviamente dopo il doppio vantaggio della Bosnia. Per ciò che può contare e non ha battuta la situazione in tempo reale, Canada e Svizzera con 5 punti, ma la differenza reti sorride in questo momento alla foglia d'acero, che dunque chiuderebbe al primo posto nel girone. La Bosnia con 4, finisse così ragionevoli speranze di entrare nelle 8 migliori terze. In questo momento il Qatar deve scalare una montagna, perché ha bisogno di una vittoria e di tanti gol, visto che chiude la graduatoria a un punto, ma siamo solo a metà percorso di questa terza e ultima giornata del girone B. Saxa Rubra, il GR1, andiamo a Roma e poi ritorniamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Dolphin Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dolphinbox.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale, un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Sono i punti chiavi del vertice 5 di Berlino che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale viene ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate dalla Russia e dal terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: E sono diventate un caso le parole del segretario NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi precisato che Rutte intendeva sottolineare il sostegno fornito dagli alleati europei all'azione contro Teheran. Dichiarazioni alle quali aveva replicato il ministro Crosetto: dalle basi italiane sono solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle posizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critiche a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. La cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento, molte mentre cercavano sollievo in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni del paese, così come nel Regno Unito, mentre temperature record si registrano anche in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17, complessivamente 5 i decessi riconducibili alle alte temperature che persisteranno ancora per qualche giorno. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
1: Il prossimo GR1 alle 23, la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci ancora voi in diretta da Dallas, quando manca meno di un minuto allo scoccare delle 22, siamo nell'intervallo delle due partite che, come da prassi, si giocano in contemporanea della terza e ultima giornata della fase a gironi, del girone B nello specifico. Ribadisco i parziali secondo quello che è stato il racconto dei rispettivi radiocronisti, ovvero Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, dai quali torneremo tra pochissimo. A Vancouver ancora 0-0 tra Svizzera e Canada, in quello che sostanzialmente un po' è un testa a testa per il primo posto in questo raggruppamento, e può essere uno spareggio anche quello che si disputa a Seattle per cercare di agguantare la terza piazza o rientrare tra le otto migliori terze. In ogni caso la Bosnia conduce 2-1 sul Qatar, gara che si era messa tutta sui binari della formazione di Barbarez, ma il Qatar l'ha saputa riaprire, ha rischiato anche il pareggio addirittura sfiorandolo con un palo clamoroso. Rapido giro da un campo all'altro e poi ripartiremo con il rimbalzo di linea per i secondi tempi delle partite. In questo caso vado subito a interpellare Cristiano Piccinelli. Cristiano, equilibrio non vuol dire una partita noiosa, perché poi delle occasioni ci sono state, le due fiammate principali, aiutaci a capire la linea di confine, errore di Embolo o miracolo di Crepeau quando la Svizzera ha provato a portarsi avanti, ha risposto il Canada, però Larin ha gettato davvero alle ortiche l'eventuale colpo del KO, ricordando che al Canada va bene anche il pari per restare al primo posto, quindi fosse andata avanti la formazione di Jesse Marsh, insomma, sarebbe decisamente avvantaggiata. Per ora pareggio comunque giusto, anche nelle occasioni sprecate.
7: Direi di sì, ma credo che per quanto riguarda l'occasione di Embolo sia stato un errore da parte del numero 7 della Svizzera, perché Crepeau era anche abbastanza sdraiato, non in piedi alla Manuel Neuer, per così dire, che riesce con l'apertura all'area occupare spazio, quindi credo sia stato un errore da parte dell'attaccante del Rennes, come quello di Larin, che poteva fare meglio su quella conclusione che ha tentato a giro da posizione privilegiata, su cui però si è allungato in maniera sicura Kobel. Si è visto poco invece fino a questo momento Jonathan David, che non ha avuto una grande stagione alla Juve, come sanno bene i tifosi bianconeri, ma che insomma sembrava essere arrivato comunque ben motivato per il mondiale casalingo. Vedremo se farà qualcosa nel corso della ripresa.
0: E tra l'altro Embolo male imitato o bene imitato, fate voi, da Manzambi, tra l'altro insomma schierato titolare dopo l'ottima prova nel precedente match, però perché proprio su quell'azione, su quel gol così evitato da Crepeau, lo stesso Manzambi poi è riuscito a colpire in pieno, appunto imitando il suo compagno di squadra, invece un difensore del Canada. Ci spostiamo invece da Manuel Codignoni, perché anche a Seattle ovviamente siamo nell'intervallo. Manuel, tra Bosnia e Qatar io partirei dalla fine, ovvero dal braccino bosniaco, perché la gara sembrava molto ben indirizzata per Dzeko e compagni. Tra l'altro Dzeko un quasi gol e un palo, Alajbegovic si è sbloccato, l'hai raccontato in diretta, poi però il Qatar la riapre, addirittura sfiora il pari praticamente nei minuti di recupero, per cui insomma sì, dicevo, copione rispettato, ma copione ancora tutto da scrivere a Seattle.
8: Diciamo che per come la vedo io, la Bosnia a un certo punto ha smesso di giocare, ha detto ok, vabbè, questa partita l'abbiamo portata in ghiaccio, arriviamo fino alla fine del primo tempo, poi vediamo cos'altro inventarci. Ed è stato un errore clamoroso, perché diciamo, nonostante il Qatar si sia palesato come una squadra abbastanza modesta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ardore e anche della tattica, perché certi fraseggi quando il pallone non viene ciccato comunque hanno avuto un senso, si è dimostrata squadra da non sottovalutare, per cui l'errore l'ha fatto la Bosnia abbassando i giri del motore, ma onore assoluto al Qatar che ha trovato una rete anche abbastanza strampalata con questo cross e controcross che si vede di solito in Lega Pro da queste parti senza che nessun difensore riesca ad arrivarci, ma poi il tocco sotto misura del veterano, abbiamo detto insomma, al Aidos, classe 1990, 169 presenze con quella di stasera, 40 reti con quella di stasera, è un gol che vale tanto per riaprire la partita, e ci è mancato poco che non si concretizzasse poi il ricongiungimento con quel palo clamoroso colpito da Pedro Miguel, anche lui in splendida e totale sicurezza e libertà. Quindi insomma una partita che ha ancora tanto da dire.
0: Il Qatar non è alla frutta, potremmo dire, ma può rientrare in questo discorso. Io dai monitor di servizio, che ovviamente offrono sempre un grande aiuto, vedo che a Vancouver è tutto pronto, ce lo confermerà Piccinelli, ma la partita è durata un po' di più invece per quanto riguarda Bosnia-Qatar. Non rispettano la contemporaneità probabilmente, subito in campo. Allora rimbalzo di linea Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, il microfono torna a Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, ci risentiamo al termine della partita quando avremo il quadro completo di questo gruppo B, e Cristiano ovviamente dopo lo stacco si ripartirà da te. Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. le partite.
7: È cominciata la sfida tra Svizzera e Canada per quanto riguarda il secondo tempo, si riparte dallo 0-0, maturato nel corso della prima frazione, nessun cambio da una parte e dall'altra, allora Svizzera con il 4-2-3-1 con Cobbelli in porta, da destra a sinistra Jacques Selvedi, Akanji, Rodriguez, mezzo al campo Freuler e Chaka, poi Manzambisso e Vargas a sostegno della punta Kiambolo, 4-4-2 per il Canada di Jesse Marsh con Crepeau in porta e poi la linea difensiva con Johnson De Fogerolo, intanto pallone in mezzo per Vargas, Vargas alla conclusione della rete, il vantaggio della Svizzera con Ruben Vargas, la sblocca lui dopo 45 secondi di primo tempo, non ci credono i tifosi canadesi, ma Ruben Vargas porta avanti la Svizzera, traversone dalla destra che coglie impreparata la retroguardia canadese, stop e tiro che sbatte anche sul palo interno di Vargas, nulla da fare per Crepeau con la formazione elvetica che dunque trova il vantaggio in apertura di ripresa ed è festa grande per i tifosi rossocrociati, anche per Ruben Vargas, l'esterno di sinistra della formazione allenata da Murat Yakin, che in questo momento è prima nel gruppo B. Da rivedere l'azione del gol con il taglio in verticale per chi? Per Manzambi, autore anche di un assist, pallone verticale in mezzo che supera Embolo, viene raggiunto da Vargas che va a chiudere in con un colpo vincente e per il vantaggio della Svizzera. Dunque si sblocca subito la partita, Svizzera 1 Canada 0, assegnato Vargas, Bosnia Qatar.
8: E a Seattle di fatto non si gioca ancora, per cui altro che contemporaneità rispettata, non, le squadre stanno entrando solamente adesso, lento pede, all'interno del terreno di gioco. Vi diciamo solo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, che ci saranno dei cambi per quello che riguarda le formazioni, perché sono pronti ad entrare per quello che concerne la Bosnia il giocatore con la maglia numero 6 Tahirović e quello con la maglia numero 15 Memic, fuori Sunic e Malic, dentro Tahirović e Memic, ma visto che non si gioca, di nuovo a te Cristiano.
7: Con dicevamo, dovevamo completare ancora l'11 del Canada, dunque Crepeau in porta, poi Johnson, De Fuggerola, Cornelius e Lareia in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed a centrocampo, la linea David di punti. A questo punto la classifica dice Svizzera 7, Canada 4, come Bosnia 4, e avendo pareggiato Canada e Bosnia il criterio cambia, non è più ovviamente la questione dei punti in, per quanto riguarda ovviamente il, gli scontri diretti, perché essendo in parità conteranno altri criteri, questa dunque la questione che rimette in discussione anche la possibile qualificazione da parte del Canada, perché ci sarà anche la differenza reti negli scontri diretti, ma essendo un pareggio praticamente si annulla e allora conterà anche la questione della differenza reti, che al momento è assolutamente favorevole per quanto riguarda il Canada, che ha un più 6, più 5 adesso, visto che ha incassato un gol, per le sei reti realizzate alla Canada e il gol incassato contro la Svizzera. Conti difficilissimi da fare, al momento Canada dunque sarebbe comunque qualificato, ma chissà che il gol della Svizzera non possa rianimare Dzeko e compagni a una missione complicata ma non più impossibile. Intanto siamo nel 49esimo e il parziale dice Svizzera 1 Canada 0. Sentiamo se è cominciata Bosnia Qatar.
8: E così Cristiano, è iniziata da 45 secondi, ci sono stati due cambi per quello che riguarda la Bosnia, come detto sono entrati Tahirović e Memic, sono usciti Malic e Sunic, una sostituzione anche per quello che concerne la squadra catariota, è uscito Jassem, maglia numero 5 impalpabile nella prima frazione di gioco, al suo posto è entrato Abdulaziz Hatem, maglia numero 6, nulla cambia nello schema della squadra di Lopetegui, che resta con il suo 4-3-3, 4-4-2 invece per quello che concerne la Bosnia, che adesso attacca, lo fa dal settore di sinistra ancora con l'indemoniato Alajbegović, che va da Kolasinac, traversone troppo sul portiere, non deve neanche uscire a Bunada per andare ad intercettare la minaccia portata dall'esterno dell'Atalanta e dunque a neutralizzare quella che poteva essere una situazione di pericolo molto più potenziale che fattuale. Si gioca da un minuto e mezzo, calcio di rinvio adesso operato dal portiere del Qatar che cerca e trova Afif a centrocampo. Palla poi all'indietro per Pedro Miguel che si avventura in una finta rischiando di perdere palla ai danni di Ali Abegovic, che però per sua fortuna commette fallo e dunque gioco fermo, calcio di punizione in favore del Qatar. Si gioca da due minuti la ripresa, il risultato è di Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Vancouver, Svizzera-Canada.
7: 51esimo, grazie intanto ad Andrea Pieri che cura la parte tecnica. 1-0 per la Svizzera sul Canada, manovra proprio il Canada, pallone indietro per De Fuggerol che scambia con Cornelius, si sono persi Vargas, i difensori del Canada, lancio di Cornelius per Buchanan, fa buona guardia Rodriguez, poi Johnson in avanti in qualche maniera, alza un campanile Chaka, poi va a contendere il pallone a Saliba, lui il primo a arrivare di testa in avanti per Vargas che va a spintonare Johnson, interviene Ramon Abati Abella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver, concedendo un calcio di punizione in fuori del Canada che vedremo se opterà delle sostituzioni per cercare di ravvivare la questione, soprattutto per quanto riguarda evidentemente la possibilità di andare quantomeno a pervenire al pareggio, che sarebbe il risultato che stravolgerebbe ancora la questione classifica con il Canada che tornerebbe in prima posizione. La difesa da parte di Jacquez sull'attacco di Larea, pallone sul fondo per una rimessa in favore della formazione elvetica che poco fa, anzi in apertura di ripresa, ha trovato il gol del vantaggio grazie soprattutto a Vargas, sì, ma anche a Manzambi che a questo punto diventa l'eroe nazionale per i quattro cantoni. Siamo all'interno ancora dei primi minuti della ripresa, il parziale dice Svizzera 1 Canada 0. Torniamo a Bosnia Qatar,
8: dove il parziale dice Bosnia 2, Qatar 1. Siamo arrivati al quarto minuto della ripresa, pallone gestito adesso dalla Bosnia che si avvicina alla linea centrale del campo con Basic, palla scambiata tra Basic e Tahirovic, il nuovo entrato, poi l'appoggio per Alejbegovic, fascia di sinistra, traversone in area di rigore con la palla che prende un effetto strano ma non inganna Abunada che la fa rimbalzare davanti a sé, poi la va a brancare in presa bassa rimettendola poi in gioco subito all'interno della propria area di rigore, mettendo in difficoltà i propri compagni di reparto con Schmidt che deve andare addirittura a dare una mano alla propria difesa rilanciando la sfera in avanti e trovando una linea di passaggio abbastanza rocambolesca ma efficace per Afif. Afif limite dell'area di rigore, lo scambio poi con il tentativo di percussione da parte di Pedro Miguel, la palla che viene respinta dalla difesa della Bosnia ma ancora in traversone dalla tre quarti, capisce però di testa Katic che mette giù il pallone con eleganza, lo dà a Tahirovic che cerca la verticale per Demirovic che perde però palla, stoppa male la sfera, errore tecnico da parte del 10 della Bosnia e sfera recuperata ancora dal Qatar che imposta lento piede, lo fa con il giocatore con la maglia numero 8 ovvero sia Esmilson che a sua volta dopo lo scambio con il compagno di squadra cerca la percussione dalla sinistra, si è spostato stabilmente a sinistra dopo aver iniziato a destra il giocatore di chiare origini brasiliane ma sceglie di ripartire da Albra che è la squadra allenata da Lopetegui perché davanti a sé si è trovato un muro azzurro a sbarrare tutte quante le linee di passaggio in verticale. Si gioca oramai da 5 minuti la ripresa a Seattle, Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
7: 54esimo, Svizzera 1, Canada 0, prova a reagire il Canada, prova in avanti a cercare Ahmed, chiude Jacquez, il difensore laterale di destra della formazione allenata da Murat Yakin, una leggenda per il calcio elvetico, insieme al fratello hanno costituito per tanti anni l'ossatura principale della nazionale elvetica che è migliorata lentamente dai tempi di Yakin, arrivando ad essere una certezza del calcio europeo per quanto riguarda ovviamente le manifestazioni per le nazionali. Pallone in mezzo per De Fuggerol che va ad avanzare in solitario, non trovando posizione, va largo sulla destra per Buchanan, si scaldano intanto i giocatori del Canada, pallone verso Johnson, prolunga per Buchanan, pallone troppo lungo per l'esterno del Villarreal che si spegne sul fondo per una rimessa che sarà affidata ancora una volta al portiere della Svizzera Kobel, chiamato in occasione in due volte nel primo tempo dai canadesi, in particolare da Larin e Ahmed. Rimessa dal fondo che viene battuta da Akanji, corto per Kobel, ma fa ribattere il direttore di gara il rimedio al fondo per la Svizzera in questo frangente. Siamo al 55esimo, Svizzera 1, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar.
8: Bosnia 2 Qatar 1, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa, manovra ancora la squadra che è in vantaggio, ovvero sia la Bosnia Erzegovina, l'Ibegovic, delizioso lo scavetto a cercare la percussione di Kolasinac, che però deve retrocedere la sfera nuovamente verso il compagno di squadra Ibegovic, giocatore del Salisburgo che ha avuto il grande merito di sbloccare la partita con quella gran giocata che ha portato la propria squadra in vantaggio. Si riparte dal portiere addirittura Vasil con il Qatar che comunque fa pressione, lo fa con una FIFA, allora Vasil deve scaricare per Basic che poi si appoggia in orizzontale a Radelic che a sua volta cerca il lancio lungo nella zona di Demirovic, serie di palli ribatti, poi ricorre il pallone lo stesso Demirovic in anticipo su Luis Gueye che sceglie di ripartire dal proprio portiere, Abunada che rischia un po' stoppando il pallone ma riuscendo in qualche maniera a liberarsene nella zona di Kuki che senza troppi complimenti, circondato da maglie giallo-blu della Bosnia, sceglie il rilancio lungo fino a far finire la palla verso il portiere della Bosnia, Vasil, che poi lo imposta e va a scambiare adesso con Tahirovic, il giocatore del Brøndby, gioca in Danimarca, si appoggia in questo caso nuovamente a Ibegovic che cerca il duetto con Kolasinac che va a stendere, a defilare un pestone, in questo caso involontario, ma comunque doloroso, al giocatore che si era fatto incontro nel tentativo di andare a rubargli il pallone. Si trattava di Pedro Miguel che aveva colpito un palo clamoroso allo scadere della prima frazione di gioco e dunque calcio di punizione in favore del Qatar, ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima frazione di gioco, si gioca da 8 minuti nella ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
7: Mi dà la linea in perfetto sincronismo per il raddoppio della Svizzera con Manzambi, terza rete al mondiale per il ventenne attaccante elvetico che piega le mani a Crepeau, azione nata in velocità con la sponda di Embolo che ha poi servito la corrente Manzambi che è andato a colpire non tanto di precisione ma di potenza con Crepeau che ha intercettato soltanto per un attimo il pallone, ma arriva il raddoppio della Svizzera per la gioia di Manzambi, per la gioia credo anche del Friburgo che è già pronto a scatenare una bella asta per questo ventenne di belle speranze, lancio in avanti per Embolo che sfrutta anche il buco di Cornelius, quello di De Fugirol, difende il pallone, lo serve alla corrente Manzambi che va a colpire subito d'interno, non particolarmente reattivo Crepeau che si fa passare il pallone sotto la schiena, arriva il 2-0 della Svizzera, ma direi che la difesa del Canada inguardabile perché buca Cornelius, sbaglia De Fugirol, sbaglia anche il portiere, insomma la frittata è servita, frittata gustosa per i tifosi rossocrociati che possono gioire per il raddoppio di Manzambi. Arrivano i cambi da parte di Jesse Marsh, sta per entrare con la maglia numero 12 Lusaway ed esce Ahmed, ed è entrato anche Millar nel Canada, vedremo dunque quali saranno i cambi decisi da Jesse Marsh, ma siamo lunghi, 59esimo, Svizzera 2 Canada 0, ha segnato Manzambi.
8: E dalla frittata di Vancouver che ci riporta alla mente il famoso trittico di Fantozzi, il frittatone di cipolla, la familiare di birra gelata e poi l'esecuzione libera dello strumento musicale vocale, ecco, diciamolo così, riprendiamo la linea da Seattle dove non si gioca da un minuto circa perché c'è un infortunio occorso all'eroe del Qatar, colui che aveva realizzato la rete del 2-1, ovvero sia Alaidos, problema muscolare al quadricipite sinistro, ci abbiamo visto bene, è uscito Alaidos al suo posto, è appena entrato, il gioco riprende proprio in questo momento, il giocatore con la maglia numero 17 Ahmed Alganei, classe 2000, giocatore molto diciamo giovane dal punto di vista dell'esperienza in nazionale, considerato che questa è la sua 14esima presenza con la maglia della nazionale catariota, ma anche un gol all'attivo nella sua carriera, ma adesso torna nuovamente ad attaccare la Bosnia, lo fa dal settore di sinistra con Alaibegovic che va via al proprio marcatore, traversone in aria, non ci arriva nessuno, la palla finisce fuori e poi Schmidtson stoppa la palla con il petto ed alza un campanile ad allontanare la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo, torna a riaccendersi la partita grazie a questa fiammata della Bosnia nuovamente innescata, manco a dirlo, dal genio di Alaibegovic che si è liberato sulle 100 lire sulla sinistra del proprio marcatore, si trattava di Kuki ed è andato poi a mettere in mezzo un traversone invitante su cui Dzeko non è arrivato. Siamo arrivati al 12esimo minuto della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, nuovamente Svizzera-Canada.
7: E allora rivediamo i cambi del Canada, che sotto di due reti al 60esimo contro la Svizzera, uscito Chouanier, entrato Eustachio, poi uscito Ahmed, dentro Miller, poi fuori anche Larine, dentro Oluvasei, con Oluvasei che va sull'esterno di sinistra, Miller invece va a fare coppia con Jonathan David lì davanti per cercare ovviamente di recuperare il più possibile questa sfida, che però sembra al momento assolutamente compromessa per il Canada, con la rimessa laterale comunque in avanti in zona d'attacco sul lato corto della rigore da destra per Johnston, mette il pallone in mezzo Chaka, poi Saliba a cercare il colpo di testa di Miller che va a colpire un avversario, a guadagnare un calcio d'angolo per i suoi, per il Canada, sostenuto dal tifo di casa che si era parzialmente ammutolito nel corso del primo tempo subito dopo il gol in apertura di ripresa di Vargas. Miller dalla sinistra si scarta in mezzo e poi la conclusione al volo sul cross di Miller di Cornelius, altra deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, 61esimo, Svizzera 2 Canada 0, Bosnia Qatar,
8: dove siamo 3 minuti più indietro rispetto alla sfida tra Svizzera e Canada, siamo al 58esimo, è sempre Bosnia 2 Qatar 1, ma Qatar vicino al gol del pareggio nel periodo non collegato, con una bella iniziativa da parte di Afif che si è incuneato nel settore di sinistra andando a sfruttare un bel passaggio filtrante che arrivava a centrocampo da parte di Boudiaf, è andato con il mancino che non è il suo piede ad incrociare la palla di poco fuori sull'esterno della rete, dando per un attimo anche l'illusione ottica del gol. Adesso cerca di scuotersi la Bosnia con il pallone per Dzeko, Dzeko limite dell'area di rigore, viene portato fuori in questo caso da Gueye, tocco poi per Alaibegovic che deve però allontanarsi dall'area di rigore perché si allunga il pallone. Alaibegovic, lato corto dell'area di rigore, traversone morbido nel cuore dei 16 metri del Qatar, il colpo di testa a liberare da parte dello stesso Gueye, ma la palla resta ancora lì, finta il tiro Basic che poi si infila in un cul-de-sac, è fortunato però perché c'è Kolasinac che vince un rimpallo, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere in mezzo il pallone, in due su di lui, la palla non passa, c'è addirittura FIFA adesso che prova a recuperare la sfera e ad innescare a sua volta in prima persona il tempo offensivo della propria squadra, appoggiandosi a Boudiaf che prolunga poi sulla zona di sinistra dove riceve Sultan che si appoggia ad Atem, ancora lo stesso Sultan che non sa bene cosa fare con il pallone, va allora al cambio di gioco a cercare la percussione di Afif, anticipato però con una bella diagonale in questo caso da Katic che allontana la palla dalla propria zona di pericolo, ma ancora Qatar, la partita torna nuovamente a rialzarsi nei ritmi, Afif lato corto dell'area di rigore va a convergere il giocatore con la maglia numero 11 del Qatar, prolunga poi per Pedro Miguel che rincorre il pallone, evita il fallo di fondo, lo ridà nuovamente all'indietro allo stesso Afif, limite dell'area, palla sul sinistro, cerca la conclusione, la palla questa volta si alza molto sull'incrocio dei pali, ma è tutto un altro Qatar. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
7: 63esimo, Svizzera 2 Canada 0, non cambia molto la situazione della classifica nel gruppo B con la Svizzera saldamente al comando, 7 punti per gli elvetici, 4 per Canada e Bosnia, ma come detto al momento nonostante il secondo gol incassato resta comunque avanti il Canada con più 4, meno 2 per la Bosnia che dunque al momento sarebbe terza e dovrebbe sperare ovviamente di rimanere tra le migliori terze che si qualificheranno, le migliori 8 terze che si qualificheranno per il turno successivo, dunque situazione assolutamente ancora in aggiornamento nel gruppo B con l'unica certezza che al momento è rappresentata dal primato della Svizzera che sta saldamente dominando questa sfida, ha avuto l'occasione migliori, ha trovato anche le due reti per in questa seconda ripresa, attenzione intanto a Jonathan David che accompagna la sua offensiva da parte del Canada, chiede anche la porta da parte di Saliba, poi in avanti per Johnston, libera il Vedi, difensore centrale del Mönchengladbach, poi fallo su Embolo, calcio di punizione fuori della Svizzera nella propria metà campo vicino al cerchio di centrocampo, 64esimo, Svizzera 2 Canada 0, torniamo a Bosnia Qatar.
8: Attacca il Qatar, palla nel centro dell'area di rigore, ci arriva Radelic, spazza via il pallone quanto più lontano dalla zona di pericolo, ma è un Qatar arrembante, siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, palla nuovamente rimessa al centro dell'area, finisce giù in questo caso Boudiaf, che però non accenna neanche alla protesta, perché l'intervento di Katic è stato più che mai regolare. Ma è un Qatar che con queste ripartenze spaventa, una Bosnia che quando accelera dà l'impressione di creare comunque pericoli con relativa facilità, ma che è un po' troppo sornione in questa ripresa e perde nuovamente il pallone. Adesso è Alijabegovic in persona a perdere la sfera, dando la possibilità al Qatar di provare a costruire. Porta il pallone in avanti sulla tre quarti, maglia numero 12, è Boudiaf adesso a smistare la sfera dall'altra parte, a cercare un inserimento sul settore di sinistra da parte di Schmilsson, che di testa prova il cross, esce Vasil che travolge anche un suo compagno di squadra. Si tratta di Katic con maglia numero 18 che finisce a terra, si tiene la testa, si è beccato praticamente un colpo di petto, anzi di pancia in testa, per dare un'idea anche di quanto sia saltato alto effettivamente in questa fase Vadil. Niente di particolarmente grave, ma niente neanche di particolarmente piacevole. Adesso è anche Vasil a finire a terra, perché il colpo di testa incassato all'altezza della pancia evidentemente sembra aver fatto male a lui. Insomma, un po' di sceneggiare da una parte e dall'altra, non si gioca. E allora velocizziamo, è il 17esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
7: 67esimo, Svizzera 2 Canada 0, analizzando un po' anche quello che è successo fino a questo momento negli altri gironi, con una partita ancora da giocare. Sono diverse squadre con un punto soltanto, come ad esempio l'Ecuador dopo due gare, la Stade Belgio che ha due punti dopo due gare, la Capoverde due punti dopo due gare, Senegal addirittura è terzo ma con zero punti nelle prime due gare. Dunque la possibilità per la Bosnia con quattro punti di essere tra le otto migliori terze è assolutamente concreta. Intanto rimane a terra Manzambi, autore del raddoppio elvetico dopo uno scontro con un avversario. Interviene anche il direttore di gara, gioco fermo in questo momento, con Ciacca che va a rialzare il suo compagno di squadra, e con Jesse March che si gratta la testa perché evidentemente non ha ancora capito quali sono le possibili contromisure per ovviare al doppio svantaggio, che comunque al momento consentirebbe al Canada di passare al turno successivo. Sarebbe un risultato storico per la nazionale canadese, che è la sua terza partecipazione a un mondiale, 86-2002-2022, senza mai superare il girone. 67esimo, Svizzera 2 Canada 0. Torniamo a Bosnia Qatar,
8: dove si continua a non giocare perché ci sono due cambi per quello che riguarda la Bosnia. Allora, maglia numero 11, fuori Edin Dzeko, applauditissimo, e sentite il sottofondo grazie all'assistenza tecnica del nostro Andrea Di Marco, l'applauso del pubblico di Fede Bosniaca per il veterano di tante, di mille battaglie per quello che riguarda la sua nazionale. Quest'oggi alla 150esima presenza con la propria nazionale, ha colpito un palo, ha innescato l'azione del 2-1 con un suo tiro cross deviato dal difensore Albrake, è nato il gol del 2-0. È uscito poi anche il difensore centrale che si era fatto male, ovvero sia con la maglia numero 18 Katic, che era andato a sbattere contro il proprio portiere. Al suo posto è entrato Azzikad, un giocatore che conosciamo bene perché milita in Italia, più precisamente nella Sampdoria. Il gioco riprende solamente in questo momento, dentro dunque Mahmic e Azzikadunic al posto di Dzeko e di Katic. Ci sono in campo sia Memic che Mahmic, abbiate pietà cari amici radioascoltatori per quello che riguarda la Bosnia. Pallone che adesso viene amministrato dal Qatar, che rischia però di combinare una frittata perché sbaglia tutto e Bayrakterovic va ad inseguire Albrake, che poi entra in maniera irregolare da dietro, prova i danni del giocatore della Bosnia e rischia probabilmente anche il cartellino giallo. Vediamo se arriverà il provvedimento disciplinare, non ci sono ancora stati ammoniti fino a questo momento in una partita sostanzialmente correttissima. Ad essere messo a terra è stato proprio il nuovo entrato Mahmic, non c'è il cartellino giallo, ci sarà invece il calcio di punizione, ma siamo lunghissimi. È il 65esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
7: 69esimo, Svizzera 2 Canada 0. Prova comunque il Canada a proporsi dalle parti di Kober, che in un paio di occasioni ha dovuto smanacciare il pallone sui traversoni che arrivavano dall'esterno. Il portiere della Svizzera adesso rimessa al laterale sul lato corto dell'area di rigore da destra per Johnston, che va a mettere in mezzo all'interno dell'area piccola, svetta su tutti Rodriguez, che peraltro non è nemmeno il più alto della retroguardia comunque rocciosa degli elvetici. Pallone in avanti per Johnston, prova a rimetterlo dentro con Ruben Vargas che si oppone con il corpo e viene dunque un calcio d'angolo. Johnston lo cede poi a Buchanan che lascia l'incombenza a un compagno che sta per arrivare. Si tratta di Eustachio, centrocampista con origini anche portoghesi e ha giocato per il Porto, è in prestito adesso al Los Angeles FC. Va a chiamare uno schema il centrocampista, il capitano del Canada. Pallone in mezzo, prova a intervenire David, viene anticipato però dalla difesa del Svizzera, recupera la Rea, largo a destra per Eustachio, supera un primo avversario in dribbling, va a cedere per Buchanan, chiude addirittura Embolo sull'esterno destro della formazione di Jesse Marsh con la Svizzera che si rifugia in fallo laterale, ridosso però dell'area di rigore, ancora Buchanan, lato corto della rigore, traversone in mezzo per Cornelius, anticipato da Elvedi. 70esimo a Vancouver, Svizzera 2, Canada 0, Bosnia Qatar.
8: Dove i minuti di gioco sono 67, il risultato è sempre di Bosnia 2, Qatar 1. Attacca il Qatar, lo fa con il tentativo di percussione da parte di Afif, che cerca anche adesso di andare a parlare con l'arbitro perché chiedeva un calcio d'angolo dopo che la palla era finita sulla linea di fondo. Secondo lui era stato un giocatore della Bosnia a toccare la palla per ultima. Vediamo quello che sarà la decisione da parte del direttore di gara. Il tocco in realtà in vero abbastanza netto da parte di Azikad, un inizio difensore centrale della Sampdoria, molto giovane, classe insomma 1998, me lo ricordavo più giovane. E allora calcio d'angolo in favore appunto del Qatar, è il secondo della partita della squadra allenata da Lopetegui, 4 ne ha battuti invece la Bosnia. La bandierina è quella di sinistra e la traversone di Afif sul secondo palo con Albrache che la rimette in mezzo al volo e la deviazione da parte in questo caso di Basic che mette la palla nuovamente in corner. Uno schema abbastanza particolare, mentre intanto è rimasto a terra Kolasinac che adesso viene aiutato a rialzarsi dal direttore di gara. Arriva anche a porgere le sue scuse Karim Boudiaffa, il giocatore che lo aveva travolto. Ma seguiamo nuovamente questo corner, il nuovo corner in favore del Qatar prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. Ancora FIFA sul punto di battuta, ancora bandierina di sinistra, questa volta è uno schema, la battuta è all'indietro per il controtraversone a cercare l'inserimento di Pedro Miguel, ma a trovare sostanzialmente il muro giallo-blu che va a respingere la conclusione e si riparte allora dal portiere del Qatar che rilancia un po' la cieca in avanti. 68esimo minuto della partita tra Bosnia e Qatar, sempre 2-1 il risultato, Bosnia 2, Qatar 1. Attenzione però ancora il Qatar che recupera la sfera con questo traversone in aria, la palla che viene messa in fallo laterale. Bosnia 2, Qatar 1, torniamo nuovamente.

0: Non siamo sincronizzati nei tempi, ma lo siamo nell'hydration break, perché in questo momento l'arbitro interrompe il gioco e manda tutti quanti a dissetarsi. Noi ci dissetiamo durante la pubblicità.
1: Come prima, più di prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
6: Sta per concludersi la pausa di ristoro a Vancouver tra Svizzera e Canada, avanti la Svizzera per 2-0, gol nella ripresa, in apertura quello di Vargas e poi al 58esimo il raddoppio di Manzambi per quanto riguarda la formazione rosso-crociata, che dunque in questo momento sarebbe prima nel girone, seconda invece la formazione canadese con gli stessi punti ovviamente anche della formazione bosniaca, ma con una migliore differenza Sanetti, avendo anche impattato la sfida quella tra Canada e per quanto riguarda anche la formazione nordamericana. Sta per entrare Provis David intanto nella squadra di Jesse Marsh, che ha già effettuato tre cambi, sono entrati Eustachio, anche Millar e Uluvasei, esce Saliba ed entra Promise dunque nella formazione di Jesse Marsh, esce So per quanto riguarda la squadra elvetica ed entra Ebischer, il centrocampista che ha militato nel Pisa nell'ultimo stagione, ed esce anche Jacques ed entra Widmer, che gioca nel Mainz ma che ricorderete anche con la maglia dell'Udinese. 75esimo intanto qui a Vancouver, primi cambi per la Svizzera con la formazione elvetica avanti per 2-0 con il Canada che cerca con Promise David, che entra al posto di Buchanan, di sovvertire quanto sta accadendo. Adesso i due David lì davanti, Promise e Jonathan David per quanto riguarda il Canada. 75esimo, Svizzera 2 Canada 0, dovrebbe essere ricominciata anche la sfida tra Bosnia e Qatar. Vai Manuel.
0: Grande tempismo Cristiano Piccinelli, perché proprio in questo momento il gioco va a riprendere e vediamo nota anche di una sostituzione, perché è entrato in campo anche Almoez Ali, maglia numero 19, che con 119 presenze ma soprattutto con 55 marcature con la maglia del Qatar è sostanzialmente il miglior marcatore in assoluto tra tutti quanti i giocatori in distinta nella storia della formazione allenata da Julen Lopetegui. Dentro dunque per cercare di dare anche più profondità ad un attacco.
6: Scusa Manuel, mossa azzeccatissima da Jesse Marsh, perché Promise David va a segnare il gol del Canada e dunque riduce il passivo su assist da parte di Saliba, il colpo d'acrobazia dell'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. Al 76esimo cambia il parziale, Svizzera 2 Canada 1, ha segnato Promise David, si festeggia sugli spalti di Vancouver, Svizzera 2 Canada 1. A te.
0: Aveva promesso un gol, evidentemente Promise David ha mantenuto subito la promessa a Vancouver, vedremo se manterrà, diciamo, le attese importanti che porta con sé l'ingresso in campo di Almoez Ali, il giocatore catariota che prende il posto di un centrocampista, dunque fuori un centrocampista, Karim, dentro un attaccante, Almoez Ali, per cercare il gol di uno storico pareggio che insomma andrebbe, come dire, a modificare quello che è il destino della squadra catariota. Si continua adesso a palleggiare per quello che riguarda la formazione di Lopetegui, con questo lancio lungo poi in avanti da parte del portiere a cercare la profondità per Pedro Miguel, che cerca un'improbabile torre per l'inserimento di Afifa, che non può arrivare sul pallone, la sfera si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale. Bosnia e Erzegovina 2 Qatar 1, ritmi decisamente più bassi in questa ripresa rispetto al bel primo tempo che abbiamo raccontato. Si smentisce adesso però subito la Bosnia recuperando il pallone.

0: con Demirovic, attenzione, lato corto dell'area di rigore, Demirovic punta l'uomo, le finte di Demirovic, bravissimo in questo caso Kukia, non cadere nell'inganno e cadendo riesce in qualche maniera ad arpionare il pallone ed allontanarlo dalla propria area di rigore. Dopo una serie di rimpalli la sfera finisce direttamente tra i piedi del portiere della Bosnia, Vasil, che chiama a raccolta i propri difensori centrali pronti evidentemente a chiedere l'impostazione dal basso. 74esimo minuto, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 78esimo, Svizzera 2, Canada 1, segnato Provis David. Non c'è parentela con Jonathan David, i due hanno discendenze assolutamente diverse, haitiane per l'attaccante della Juventus, nigeriane invece per l'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. È proprio in azione Jonathan David che viene messo giù in maniera perentoria da Ebischer, subentrato nel corso di questa ripresa con Jesse March, che evidentemente ha trovato la mossa giusta affidandosi a Provis David, che è andato a prendere posizione al fianco dell'altro David al centro dell'attacco del Canada. Miller a sinistra, mentre sulla corsia di destra è andato a posizionarsi Saliba, è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per il colpo in acrobazia al volo di Promis, che ha ridotto il passivo. Calcio di punizione adesso in favore del Canada sulla tre quarti avversaria, sulla destra con Eustachio sul punto di battuta insieme a Miller, il pallone che viene chiamato di fatto dallo sguardo degli attaccanti centrali del Canada, indicazioni ai difensori centrali da parte di Abatiabella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver. La finta di Miller, parte Eustachio, pallone morbido all'interno della rigore, ancora l'intervento di Cornelius in anticipo su tutti ma senza inquadrare lo specchio della porta, colpo di testa del difensore centrale del Glasgow Rangers che finisce fuori bersaglio. 79esimo, Svizzera 2, Canada 1. Torniamo a Bosnia-Qatar
0: con lo speaker che annuncia in diretta il numero dei presenti, oltre 67.000, non male, allo stadio di Seattle. Manca un quarto d'ora più recupero al termine della sfida tra Bosnia e Qatar, il risultato è sempre fermo sul 2-1, Bosnia 2, Qatar 1. Il gol del Qatar, quello realizzato da Al-Muez Ali, è un gol anche diciamo storico, scusate, non da Al-Muez Ali bensì da Hassan Alaidos, è un gol anche storico perché il giocatore del Qatar è il secondo più anziano nella storia della federazione confederazione asiatica a realizzare un gol a un mondiale. Il più anziano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'iraniano Ramin Rezai, che ricorderete con esperienze in Italia al Perugia e al Livorno. Rimessa laterale nella propria metà campo adesso, anzi calcio di punizione perché era stato irregolare l'intervento da parte di Pedro Miguel in favore della Bosnia, si va avanti per così dire al piccolo trotto, poche emozioni in questi ultimi 10 minuti di gioco con Alajbegovic che adesso fa correre con la Zinac sul settore di sinistra, attenzione lato corto dell'area di rigore, Demirovic prova subito il traversone di prima intenzione, trova la deviazione da parte di Gaye che gli mette la palla in corner e dunque calcio d'angolo in favore di una Bosnia che torna a spingere. È il quinto corner per quello che riguarda la squadra allenata da Barbarez, tre ne ha battuti invece il Qatar. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, idealmente a Vancouver per Svizzera-Canada. Non c'è invece il calcio d'angolo perché c'era stata una segnalazione di fuorigioco da parte del segnaline e dunque invalidato anche l'ultimo tocco da parte di Gaye, e gioco che riprende con il possesso palla nella propria metà campo in favore del Qatar. E allora 78esimo, Bosnia 2, Qatar 1, nuovamente linea Cristiano Piccinelli, Svizzera-Canada.
1: Grazie Manuel. 81esimo, Svizzera 2, Canada 1. È entrato Ndoye nella Svizzera al posto dell'autore della prima rete elvetica, ovvero Vargas. Ndoye che ricordiamo ovviamente per la sua permanenza alla Bologna prima di approdare l'anno scorso tra le fila del Nottingham Forest. Johnston in avanti, chiude poi Ebischer, proprio Doe cerca in avanti Manzambi, Saliba per il Canada, la mette giù con un po' d'ordine Widmer, poi anche Ebischer che si allarga sulla destra, contro di lui la Reia, prova ad andare via il centrocampista del Pisa, contro anche Cornelius, non passa, l'ultimo tocco è del giocatore svizzero svizzero, sarà rimessa da fondo in fuori del Canada, effettuata dall'esterno difensore Crepeau per Cornelius. Intervento però da parte del direttore di gara, il pallone non era fermo e dunque bisognerà recuperare e ripetere soprattutto quanto è successo prima, con il gol di Provis David che ha riacceso un po' le speranze del Canada. Un po' però confuso nella manovra d'attacco la formazione nordamericana allenata da Jesse March. 82esimo, Svizzera 2 Canada 1, questo è il parziale. Torniamo a Bosnia Qatar,
0: dove ci sono alcune novità per quello che riguarda il tabellino. Due sostituzioni, sono entrati il giocatore con la maglia numero 7 Al-Eddin e poi anche Mohamed Manai, e un'ammonizione, la prima della partita, per Fatih, maglia numero 20, che era uno dei diffidati e dunque, nel caso abbastanza diciamo improbabile al momento, ma nel calcio sappiamo che l'impossibile non esiste, qui il Qatar va davanti, salterà la prossima partita, ma adesso attacca ancora Bajraktarević che cerca la conclusione per la Bosnia, la grande parata da parte di Abunada che con i pugni mette la palla in corner per il quinto calcio d'angolo della partita in favore della Bosnia. Iniziativa in velocità da parte della squadra di Barbarez con l'azione a convergere, il movimento a convergere di Bajraktarević, palla sul sinistro, conclusione nello specchio della porta, molto potente ma anche centrale, e con i pugni Abunada mette la sfera in corner. Seguiamo questo corner prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada, 79:30 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1. Sul punto di battuta c'è Alaibegovic con il destro, traiettoria a rientrare rispetto ai pali di Abunada, no, battuta corta invece per Bajraktarević che a sua volta si appoggia verso Basic che cerca la conclusione, la palla che sbuca tra una selva di gambe, serie di deviazioni, finisce sui piedi di Demirovic, poi ancora il tentativo di tiro cross, la palla che resta lì, la conclusione, poi la palla che finisce in rete per il gol del 3-1 di Mahmic, che dopo una serie di rimpalli quasi da videogame arriva sul pallone, la mette in rete, Abunada tocca ma non trattiene e c'è il terzo gol della Bosnia che a 10 minuti dal termine mette virtualmente in ghiaccio la partita. Bosnia-Herzegovina 3 Qatar 1, il gol di Mahmic che si toglie anche la maglietta e verrà presumibilmente ammonito per questo dal direttore di gara. Bosnia 3 Qatar 1. Torniamo nuovamente alla Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
1: 84esimo, è stato Schaffelburg al posto di Larea nel Canada con il parziale che non cambia, 2-1 tra Svizzera e Canada, come non cambia anche la questione classifica, sempre 7 punti ovviamente per la Svizzera, 4 per Canada e Bosnia, ma ancora Canada avanti per la differenza reti, meno 1 per la Bosnia, più 5 invece per il Canada. L'uscita di Embolo e Manzambi nelle file della Svizzera, dentro Fasnacht e Iten per Murat Yakin per dare un po' di riposo ovviamente ai suoi giocatori d'attacco, dunque con il parziale ancora positivo per quanto riguarda la formazione elvetica. In avanti però c'è il Canada che non si arrende, pallone in mezzo per Jonathan David, prova a difenderlo, l'intervento anche in copertura da parte di Froehler, pallone rimesso in mezzo da Schaffelburg, libera la difesa elvetica e poi sul pallone non arriva nessun giocatore della Svizzera, ma anzi arriva De Fugelleros che spedisce in fallo laterale per una rimessa in favore della Svizzera. 85esimo in questo istante, Svizzera 2 Canada 1. Torniamo a Bosnia Qatar.
0: Aveva già segnato in questo mondiale Mahmic, che si è tolto diciamo lo sfizio e anche la maglietta ed è stato come detto ammonito per questo, di realizzare una nuova segnatura per portare la sua squadra sul 3-1. Bosnia 3 Qatar 1. Ermin Mahmic, giocatore molto giovane, classe 2005 anche lui, di proprietà dello Slovan Liberec, è al suo secondo gol sostanzialmente con la maglia della propria nazionale, nonché alla quarta presenza, dunque un avvio di carriera da sogno per il giocatore bosniaco per quello che riguarda appunto la sua avventura con la maglia della propria nazionale, ed è altrettanto evidente che per un giocatore così giovane due gol al suo primo mondiale significa anche veder schizzare in alto le quotazioni. Ci prova adesso il Qatar con questo traversone dalla sinistra verso la destra a cercare l'inserimento da parte di Albrache, che a sua volta prova di rimettere in avanti il pallone cercando l'inserimento di Al-Eddin senza però trovarlo, e dunque l'uscita di Vasil va a disinnescare la minaccia. È uscito anche Alaibegovic, maglia numero 19, al suo posto è entrato Burnic, ovviamente nessuna parentela con Tarcisio Burnic, anche perché si parla di uno spelling totalmente diverso, l'assonanza è solamente sonora, diciamo così. E dunque un ulteriore cambio per quello che riguarda Barbarez, con il copione che però non cambia, ovvero sia il Qatar che cerca con vigore ma con degli evidenti limiti tecnici di mettere in difficoltà una Bosnia che palleggia con calma relativa, tranquillità, e cerca di giocare un po' con il cronometro in quest'ultima fase della partita. 83-20 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, gioco fermo, intervento irregolare di Al-Aldin ai danni di Basic, lo aiuta anche a sopperire a un problema di crampi andandogli a tirare, come si fa di solito, la parte superiore del piede per far sciogliere appunto la tensione muscolare. 83-40, Bosnia 3, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 87esimo, Svizzera 2, Canada 1, con cartellino giallo per Miller che sul possibile contropiede della Svizzera ha fermato tirando la maglia Ndoye, dunque inevitabile la sanzione disciplinare per il giocatore dell'Hull City, praticamente la Serie B inglese. Ancora Ndoye per la Svizzera, all'indietro, pallone vagante, prova ad andarci Provis David, viene fermato l'intervento di Akanji, quello falloso su Miller, serie di batti e ribatti, calcio di punizione fuori del Canada, vicino alla linea di demarcazione della metà campo sul lato di destra, pallone per il tentativo di affondo di Cornelius che rallenta l'azione, va a cercare David, Jonathan David, largo a sinistra per Schaffelborg, ancora all'indietro per Cornelius. Mancano 2 minuti al 90esimo con la Svizzera che è in vantaggio, ma su una sola rete, 2-1 per gli elvetici. Sbaglia tutto però Saliba, andando a cercare Miller sulla destra, pallone fuori, rimessa per la Svizzera. 88 e 10 secondi sul cronometro, Svizzera 2, Canada 1, tutti i gol nella ripresa. Torniamo a Bosnia-Qatar,
0: dove siamo decisamente indietro rispetto a Svizzera-Canada, perché il cronometro ci dice che i minuti di gioco sono 85 e i secondi sono 5. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, calcio di punizione però in favore del Qatar, sorta di corner corto sul punto di battuta, la bandierina è di riferimento, diciamo così, è quella di sinistra, la più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. C'è Afif, maglia numero 11, che ha cambiato anche gli scarpini, è passato dagli scarpini rosa a delle calzature gialle, osserva il piazzamento dei compagni, pronto a disegnare una traiettoria a rientrare. Invece si tratta di uno scambio corto per il tentativo da fuori, da rivedere, anziché no, anzi forse più da dimenticare che da rivedere, da parte di Alganei, che è arrivato al limite dell'area di rigore in splendida solitudine, ha cercato una via di mezzo tra un piattone a piazzarla e un collo di potenza, ma il peso del corpo era decisamente spostato indietro, la palla si è impennata ed è finita direttamente in curva, dove qualche fan probabilmente, diciamo, avrà la possibilità di portarsi a casa anche il pallone della partita nel caso in cui non voglia restituirlo. Prova ancora il Qatar, adesso con la forza della disperazione a sfondare sul settore di destra, ma fanno buona guardia Burnic e Kolasinac, che intercettano la minaccia e con la collaborazione del proprio portiere Vasil impostano nuovamente il proprio possesso palla. Ancora Kolasinac cerca il filtrante in avanti per Magmic, che a memoria cerca il cambio di gioco dall'altra parte, dove riceve Bayraktarevic, che avrebbe anche la possibilità di servire Memic. Bayraktarevic perde forse un tempo di gioco, va poi allo scambio indietro con lo stesso Magmic, che viene a giocare il pallone anche molto lontano dalla propria area di rigore, ma si riparte dal cerchio di centrocampo in una fretta di velocizzare i tempi. La squadra allenata da Barbarez, che al momento è in vantaggio per 3-1 quando siamo all'87esimo minuto di gioco a Seattle. Bosnia 3, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, dove credo che siamo più o meno, saremo a occhi e croce alla fine dei 90 regolamentari. Cristiano,
1: hai preso in pieno, perché siamo al 90esimo e 15 secondi, 6 minuti di recupero, Svizzera 2, Canada 1. Ci prova però il Canada a trovare il punto del pari, adesso lancio all'interno dell'area di rigore su cui prova a intervenire Cornelius senza riuscire però a incrociare il pallone sulla traversone che arrivava da sinistra di Schaffelborg. La difesa di Rodriguez, sta soffrendo la Svizzera direi in maniera inevitabile, visto che comunque gli stimoli sono sicuramente più importanti per il Canada, che gioca davanti ai propri tifosi, che sogna il passaggio del turno. Al momento assolutamente ancora possibile, anzi al momento sicuro, ma bisogna vedere ovviamente quello che succederà anche tra Bosnia e Qatar. Certo è complicato per la Bosnia, dovrebbe segnare tantissimo da qui alla fine, visto la differenza a reti, più 5 lo ricordiamo per il Canada, meno 1 per la Bosnia, se ho fatto bene i conti. Se n'è andato intanto il primo minuto di 6 totali di recupero, con la Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Bosnia Qatar,
0: dove mancano 2 minuti e qualche spicciolo al termine dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Iniziativa interessante della Qatar nel periodo non collegato, con una triangolazione ficcante volta a liberare la conclusione di Al-Mued Salih. Bello l'assist di Al Ghanem, ma ancora più bella la chiusura da parte di Memic, che in diagonale difensiva ha messo il piedone sul pallone, intercettando la sfera che stava finendo appunto tra i piedi di Al-Mued Salih e impedendo al giocatore catariota di andare a battere a rete quasi a colpo sicuro, perché eravamo ben oltre la linea del dischetto del calcio di rigore. Poi il gioco è rimasto un po' fermo per dare la possibilità a Radelic, che nel frattempo era finito a terra, problemi di cranchi anche per lui, di rialzarsi, e solamente adesso la partita può riprendere con l'inesauribile Afif, maglia numero 11, che prova in posizione di ala sinistra a guadagnare spazio, poi all'altezza della linea mediana, la sterzata, lo scambio in orizzontale per Fatih. Adesso è una sorta di 4-2-4 quello disegnato da Lopetegui, con Alaleddin, Ali, Afif e Al Ghanem là davanti, e a chiudere la cerniera di centrocampo i soli Atem e Fatih, nonostante comunque Afif sia molto mobile e spesso e volentieri torni indietro a dare una mano. Ali, palla all'indietro per Gueye, che a sua volta cerca di pescare dall'altra parte, ancora a Fifa, a sinistra, e la traversone in area di rigore, svetta di testa con la Zinac, cioè che allontana la palla dalla propria area di rigore, ma la sfera viene intercettata da Al Ghanem, che prova a convergere, ma al limite dell'area di rigore viene fermata. Ancora il traversone, ancora il colpo di testa questa volta di Azikadunic a liberare la palla e dunque a metterla in fallo laterale. 89-30, fra poco sarà recupero a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
1: 93esimo, ancora 3 minuti di recupero, 2-1 per la Svizzera. Cross di Widmer all'interno del rigore, libera Johnston, raccoglie Chaka, pallone all'indietro per Akanji, la pressione di David, il rilancio del difensore dell'Inter nella zona di Ndoye, che va a contatto con Johnston, i due finiscono a terra, tutto regolare per il direttore di gara. La rimessa laterale fuori del Canada, subito Johnston in avanti per Jonathan David, toccato duro da Rodriguez, fermato poi da Chaka, ancora però rimessa laterale lungo l'out di destra per il Canada. David offre il pallone ad Eustachio, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, libera la retroguardia svizzera con Elvedi, poi Akanji non riesce ad evitare la rimessa laterale in zona d'attacco per il Canada, spinto dai tanti tifosi di Vancouver con la foglia d'acero sul petto, il simbolo del paese nordamericano. Rimessa laterale lungo l'out di destra, lato corto dell'area di rigore per Johnston, che presumibilmente opterà per un lancio all'interno dell'area di rigore della Svizzera, con 4 giocatori canadesi dentro l'area piccola. Pallone per Provis David, svezza su tutti Akanji, pallone poi raccolti da Schaffelborg, largo ancora a destra per Johnston, traversone di quest'ultimo all'interno dell'area di rigore, ma interviene in presa sicura Kobel. 94 e 15, ancora 2 minuti scarsi prima della fine, Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Bosnia-Qatar,
0: 6 minuti di recupero a Seattle, uno se n'è andato, il che vuol dire che mancano 300 secondi. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, problemi di crampi anche per Al-Mued Salih, che peraltro è uno dei nuovi entrati, ma insomma la carta d'identità non verdissima del classe 1996 probabilmente reclama il suo pegno, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Qatar. La bandierina è nuovamente quella di sinistra, la battuta di Al Ghanem, la palla sul secondo palo a cercare Afif, salta a vuoto in questo caso Radelic, allora Afif, lato corto dell'area di rigore, le finte, il doppio passo da parte del giocatore catariota, che però poi incespica in maniera abbastanza ingloriosa sul pallone, dando la possibilità al giocatore con la maglia numero 17 Burnis di recuperare la sfera e di perfezionare poi il disimpegno con Radelic, che mette la palla nuovamente in fallo laterale. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Qatar, con Afif che viene però fermato in questo caso da Tahirovic, che si incarta un po' con il pallone. Afif riesce a recuperare la sfera e va a guadagnare nuovamente un possesso offensivo. 4 minuti al scadere dei 6 di recupero. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
1: dove siamo ormai a 30 secondi dalla conclusione del tempo di recupero, sempre Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Svizzera che vuole ovviamente ottenere il primato nel gruppo I, ma attenzione perché è una bolgia allo stadio di Vancouver per il Canada, che cerca invece il clamoroso pari. Il pallone per Schaffelborg, lo rimette all'interno del rigore, prova a difendersi Provis David, il suo colpo in avanti, incerto Kobel, su di lui va Cornelius a commettere però fallo ai danni del portiere svizzero. Calcio di punizione in favore della formazione elvetica e potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita, con Kobel che rimane a terra. Si becca anche i bu da parte del pubblico di casa, però l'intervento era sicuramente regolare da parte di Cornelius. Ha provato a girare il lancio di Schaffelborg, David che ha difeso il pallone a spalla alla porta, la parata in due tempi di Kobel che aveva però bloccato il pallone prima dell'arrivo di Cornelius, che a valanga è franato sull'estremo difensore svizzero. Ma di fatto finisce qui la partita, e allora la Svizzera vince 2-1 grazie alle reti di Vargas e di Mazembe. Inutile per il risultato finale il gol di Provis David per il Canada, che sogna comunque il passaggio al prossimo turno. Manca solo l'ufficialità, ci dovrebbe essere. La Svizzera però chiude al primo posto il gruppo B. Grazie Andrea Pieri per l'assistenza tecnica. Linea definitivamente a Manuel Codignoni.
0: Dove il Qatar, grazie Cristiano, ha provato a fare lo scherzetto con il gran tiro da fuori di mezzo esterno di Pedro Miguel, la palla che è finita 30 centimetri, non di più, alta sopra la traversa della porta difesa da Vasil. Cerca con l'orgoglio il Qatar di realizzare il gol, più dell'orgoglio per l'appunto che della riapertura della partita, considerato che mancano 120 secondi allo scadere dei 6 di recupero decretati dal direttore di gara. E dunque sul risultato di Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, i giochi sembrano essere abbastanza fatti. Arriva adesso sui maxi schermi dello stadio di Seattle anche l'ufficialità del termine della sfida tra Svizzera e Canada. Svizzera 2, Canada 1. È altrettanto evidente che dovrebbe realizzare 5 gol in questo minuto e mezzo la Bosnia per pareggiare la differenza reti con il Canada. Dunque, insomma, io credo che i tifosi con la foglia d'acero sul petto, come diceva Cristiano Piccinelli, possono dormire sogni relativamente tranquilli circa il secondo posto della propria compagine. Esultano comunque anche i tifosi, tanti, della Bosnia presenti sugli spalti, perché quello che sta maturando è comunque un risultato importante, la possibilità, una volta terminate ed esaurite le partite di tutti quanti i gironi, di provare a passare il turno come una delle 8 migliori terze in questa sfida. Stiamo facendo un po' di salotto perché sostanzialmente in campo non succede niente. Ultimi 60 secondi, adesso dopo una serie di falli laterali che non hanno visto sostanzialmente nulla accadere in campo, è il Qatar che cerca di impostare, cerchio di centrocampo, maglia numero 2, Pedro Miguel, uno dei migliori dei suoi, adesso sposta la sfera in orizzontale nella zona di Gueye, che viene pressato da Demirovic che lo mette giù, irregolare però l'intervento da parte del giocatore con la maglia numero 10 della Bosnia, che si imbufalisce letteralmente con il direttore di gara, mandandolo, non dico a quel paese, ma mandandolo a rivedere le proprie opinioni, ecco, con un ditino abbastanza inquisitorio. In realtà, insomma, è franato addosso a Gueye, mi sembra anche incontestabile la decisione del fischietto venezuelano. Ultimi 20 secondi, dopodiché sarà game over a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Rilancio in avanti da parte della Bosnia con il pallone che finisce in area di rigore, e l'uscita da parte dell'estremo difensore Vasil a disinnescare la minaccia potenziale portata dal Muezzali, che era andato ad attaccare la profondità a cercare il colpo di testa per provare a mettere paura al portiere della Bosnia. E arriva dunque il triplice fischio, finisce qui la sfida di Seattle tra Bosnia e Qatar. Ha vinto la Bosnia 3-1. Rapidamente la successione delle reti, vantaggio bosniaco nella prima frazione di gioco con il gran gol da parte di Alajbegovic alla mezz'ora, dopo 5 minuti l'autogol di Abunada su tiro cross di Edin Dzeko a sancire il gol del 2-0. Al 42esimo del primo tempo la riapre il Qatar con Alaidos e il sigillo definitivo ad opera di Magmic a 10 minuti dallo scadere. La Bosnia con questo risultato si piazza in terza posizione, ancorché a parità di punti con il Canada, a quota 4 punti, e adesso deve aspettare che si completi il quadro della situazione per vedere se potrà accedere per la prima volta nella sua storia alla fase ad eliminazione diretta, alla sua seconda partecipazione al mondiale. Ringrazio i tecnici che ci hanno assistito nella messa in onda di questa trasmissione, mentre l'urlo che avete sentito era quello di Mahmic, che è andato a frantumare i timpani anche dell'operatore di ripresa. Dicevo, ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi per averci mandato in onda. La linea può tornare agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci pronti da Dallas, davvero pochi secondi allo scoccare delle 23, arriva il segnale orario e poi ci sarà in ogni caso ovviamente il GR1. La storia di questo girone B è stata dunque scritta: prima la Svizzera che si è aggiudicata lo scontro diretto, per così dire, per la prima piazza contro il Canada. Gli elvetici torneranno in campo ancora a Vancouver nella notte tra il 2 e il 3 luglio contro una terza classificata, quindi c'è da attendere. Attende anche il Canada seconda piazza, sarà il primo sedicesimo di finale, quello tra la formazione di Jesse Marsh e la seconda del girone A. Lo sapremo questa notte, ipoteticamente la Corea del Sud, ma ovviamente attendiamo la certezza. Si accomoda in terza piazza la Bosnia, l'ho detto pochi istanti fa Manuel Codignoni, stessi punti del Canada ma peggiore differenza reti, 4 punti, un meno 1 tra fatti e subiti. Io dico che sono ragionevoli le aspettative di andare comunque avanti tra le 8 migliori terze, l'eliminazione del Qatar alla seconda partecipazione, la prima da qualificate. Abbiamo riassunto tutto in pochi secondi e tra pochi minuti, 30 circa, noi ritorneremo in onda alle 23.30 in vista del calcio d'inizio alle 24 delle gare del girone C. Anche lì si chiude con la terza giornata, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, tutte da seguire, quindi ci risentiamo tra pochissimo da Dallas. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 23 e 3.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte riguardo il sostegno europeo all'operazione americana in Iran. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere, critica a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Difesa e sicurezza al centro anche del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, e dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: La cronaca con il duplice omicidio di Pieve di Camaiore. Versilia, è stato arrestato l'uomo che ha ucciso in casa moglie e figlio. Il servizio di Valerio Scarponi.
5: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
6: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
5: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
6: No, no, sappia io no.
5: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
7: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
5: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
7: Ora basta, ora basta.
5: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
7: Penso di sì.
5: Quando i carabinieri arrivano trovano Moriconi ancora nel piazzale, immobile, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa.
2: L'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Il bilancio più pesante arriva dalla Francia, dove salgono a 48 le vittime per annegamento. Cercavano un po' di sollievo in fiumi e laghi.
8: Con un nuovo record battuto in queste ore, per la Francia è stata la giornata più calda di sempre, con 43 gradi raggiunti nella Gironda, 44 in alcuni punti sulla Loira e quasi 41 gradi a Parigi, dove infatti vengono confermate le chiusure anticipate alle 16 per la Tour Eiffel e il Louvre. Il primo ministro Le Cornu si prepara a un'emergenza prolungata e ha fatto sapere che il caldo torrido, dopo una breve pausa la settimana prossima, potrebbe potrebbe durare fino al 14 luglio, giorno della festa nazionale. Aumentano intanto i casi di guasti alla rete elettrica per problemi alle infrastrutture causati dalle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nella giornata di ieri, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale il bilancio delle persone morte per annegamento, per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Rinviati poi alla settimana prossima 10.000 esami di maturità, mentre 6.000 scuole sono rimaste chiuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia 16 le città con il bollino rosso, domani saranno 17 il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui 2 agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E il gran caldo arriva anche ai concerti.
1: Ti ricordi di me?
2: In vista del maxi evento del 4 luglio a Roma, Ultimo ha invitato i fan a non accamparsi con troppo anticipo nell'area dello spettacolo. Un appello alla prudenza proprio nei giorni in cui si registrano temperature eccezionali. Attesi 250.000 spettatori per La Favola per sempre. Il live che segna anche un record, il palco più lungo, 140 metri. Un appello alla prudenza proprio in questi giorni difficili con le temperature. E adesso su Radio 1 ancora un po' di musica, poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con le radiocronache di Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Decisamente vicini alla mezzanotte, ma ancora lontani comprensibilmente da quella che sarà la griglia definitiva dei sedicesimi di finale, primo turno eliminazione diretta di questo maxi mondiale americano. Eppure le caselle complete sono passate da 4 a 6, perché ai nomi che già conoscevamo e che ricordo, Stati Uniti, Messico, Germania e Argentina, già certi di un posto in tabellone, del primo posto nei rispettivi gironi dopo due giornate, abbiamo aggiunto pochi minuti fa praticamente altre due formazioni: la Svizzera, primo posto del girone B grazie al successo sul Canada per 2-1, Canada che però a sua volta andrà avanti in questa competizione. Alla finestra resta la Bosnia, 4 punti, la differenza

0: Roberto, buonasera, non ancora, buonanotte, da Guido Ardone al microfono, vado a salutare subito Francesco Pionaglieri con Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi a coordinare il tutto nei nostri studi texani e poi permettetemi anche questa sera lo speciale ringraziamento a chi ci segue da Saxarubra, Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, Ombretta Conti Regia, Tony Tisi in redazione perché saranno al nostro fianco fino alle 2 del mattino o comunque fino al termine delle gare che stanno per cominciare. Girone C si gioca ovviamente anche in questo caso in contemporanea, andiamo subito a presentare queste due partite, anzi cominciamo proprio dalla classifica che poi andrà a svilupparsi nel giro dei prossimi minuti di questo girone. Brasile e Marocco 4 punti, Scozia 3, Haiti 0, matematicamente eliminata la sua seconda partecipazione a 50 e passa anni, 52 siamo precisi rispetto alla precedenza. E allora cominciamo dalla gara che si disputerà a Miami, perché il Brasile di Carlo Ancelotti ovviamente sì, in crescita diciamo nella seconda gara giocata proprio contro la quasi matricola Haiti, non può però dormire sonni così tranquilli contro una Scozia che ha ancora tutto il diritto di credere in una qualificazione, magari come terza, magari puntando anche a un pareggio, ma queste sono altre riflessioni per Scozia-Brasile. Questa è la definizione formalmente della gara che vi racconteremo delle due. Andiamo subito a presentarvi le formazioni ufficiali, lo facciamo con Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
1: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. È proprio così, la Scozia diciamo che è il terzo incomodo con Haiti fuori. La Scozia può dare fastidio alle due favorite che sono appunto il Brasile e il Marocco, ma la Scozia cercherà di tornare non sconfitto da questa partita contro il Brasile, perché poi a quota 4 e con una differenza reti che al momento è di 0 potrebbe avere buone opportunità per arrivare terzo. Il Brasile invece sì, deve vincere, ma guardarsi dal Marocco che sulla carta ha un compito più facile con Haiti. Il Brasile al momento ha più 2 di differenza reti, ricordiamo che questa a parità di punti è il primo elemento che viene considerato. 4 gol fatti dal Brasile, 1 subito. Il Marocco 2 gol fatti, 1 è subito. Lo scontro diretto è terminato 1-1. Mentre le squadre stanno effettuando esercizi in campo con il pallone, andiamo dunque con le formazioni. È Scozia-Brasile, quindi partiamo dalla Scozia con il tecnico Steve Clark che schiererà un 4-2-3-1. Gunn il portiere, Patterson, McKen, Andri e Robertson in difesa, Ferguson, McGinn a centrocampo, Gannon-Doc, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland l'unica punta. La replica di Carlo Ancelotti, il tecnico della Brasile, 4-3-3, in pratica conferma la formazione che abbiamo visto, con la differenza che Rafinha non è disponibile, non siede neanche in panchina. A proposito di panchina, per la prima volta in questo mondiale si vede Neymar. Allora Alisson il portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos in difesa, centrocampo con Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, davanti Ryan, Cunha e Vinicius. A dirigere l'incontro contro arbitri messicani, Cesar Ramos, primo arbitro, Alberto Morin e Marco Bisguerra, i due guardialine, quarto ufficiale Espen Eskas, federazione norvegese, e poi un altro messicano al VAR, Guillermo Pacheco, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri, e un polacco, Thomas Kwiatkowski. Squadre ancora in campo, 25 minuti esatti e sarà Scozia-Brasile. Studi di Dallas.
0: Grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, ma torneremo da te ancora per qualche minuto prima del calcio d'inizio, anche per commentare queste formazioni, per proiettarci su questo Scozia-Brasile. Era stato tutto sul versante pacifico il doppio incrocio tra Vancouver e Seattle del girone B che vi abbiamo raccontato nella prima parte della serata. Adesso siamo invece completamente sul versante orientale, perché da Miami ci spostiamo ad Atlanta, in questo caso sulla carta sottolineiamo il Marocco, affrontando quei stessi punti del Brasile, affrontando la Cenerentola del girone, ha davvero un'ottima chance di blindare la qualificazione, ma le partite vanno ovviamente vinte sul campo, tanto per essere piuttosto scontati, non lo sarà nel declinare le formazioni di Marocco-Haiti, terza e ultima giornata del girone C. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Marocco è al primo posto della classifica del gruppo C, si è detto 4 punti così come il Brasile, però una differenza reti peggiore, perché ha fatto il minimo indispensabile, che minimo però, perché il Marocco comunque ha pareggiato 1-1 al debutto con il Brasile, era anche andato in vantaggio, poi ha battuto per 1-0 la Scozia. La questione dei gol che mancano al Marocco, perché adesso questa nazionale africana si chiede molto dopo dopo la semifinale del Qatar di 4 anni fa. Saibari ha segnato i 2 gol contro il Brasile, poi quello della vittoria contro la Scozia, e ci sono dei cambi che ha voluto fare Uabi, anche perché poi i cambi si possono fare adesso e poi quando si tratterà delle partite a eliminazione diretta, magari un

0: o meno ci sarà la formazione titolare. Probabilmente Uabi ha bisogno di vedere, di dare spazio ad alcuni giocatori, perché ci sono quattro sostituzioni tra questa partita contro Haiti e l'ultima che il Marocco ha giocato contro la Scozia. Bonu giocherà in porta e qui naturalmente è una certezza, così come una certezza è quella del capitano sulla destra Hakimi, poi Alala, questo è il primo cambio, poi Riyad in difesa, in mezzo Salah Eddin, altro cambio come terzino sinistro, Amrabat che va a giocare dal primo minuto e prende il posto del talento di cui si è molto parlato, il ragazzo di 18 anni del Lille, Ayoub Bouadi. Gioca invece Amrabat con Elneny della Roma, El Kanous, Saibari, Ibrahim Diaz a supporto dell'unica punta El Kabi che gioca nell'Olympiakos. Haiti che è già eliminata matematicamente da questo mondiale, dunque nulla può fare, però può trovare un gol che manca dalla prima e unica partecipazione, lo ricordavi tu, 52 anni fa Haiti in quel gruppo era con l'Italia e fu eliminata anche la nazionale azzurra da quei mondiali del 1974. Dopo il girone Haiti aveva perso proprio con l'Italia per 3-1, poi 7-0 contro la Polonia, poi 4-1 contro l'Argentina. Ecco, quel gol resta l'ultimo segnato da Haiti, che magari chissà potrebbe anche ambire a conquistare un primo storico punto in un mondiale. Haiti che giocherà con Placide in porta, poi Duverne, Adé Delacroix ed Experience in difesa, a 4 Casimir, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence. 4-4-2 dunque rispetto alla 5-4-1 magari più prudente contro il Brasile. Haiti sconfitta per 3-0. Isidore e Joseph davanti, Atlanta Stadium, 70.000 spettatori, questa è la capienza. A te Guido.
1: Grazie Daniele Fortuna, ci riproponiamo allo stesso modo di tornare da te ancora prima degli inni nazionali e poi ovviamente del calcio d'inizio dei primi tempi di queste due partite. Per completezza la serata nordamericana, la notte italiana, andrà avanti con le due partite che andranno a chiudere il gruppo A, una nottata tutta messicana in questo caso, perché giocano proprio i padroni di casa, una delle tre nazionali ovviamente dei paesi ospitanti. A Città del Messico, il Messico affronta la Repubblica Ceca, Messico già qualificato, lo dicevo pochi istanti fa, e sarà importante anche l'altra sfida, quella di Monterrey tra Sudafrica e Corea del Sud. In questo caso gruppo A, la classifica: Messico 6 punti avanti, Corea del Sud a 3, Repubblica Ceca e Sudafrica con un solo punto. Questo poi ci interessa anche perché tra poco andremo a ricordare i probabili, i possibili eventuali accoppiamenti delle squadre che sono appena venute fuori dal girone B. Semplice la situazione, si fa per dire, per quanto riguarda il gruppo C, perché le due formazioni che chiuderanno ai primi due posti, lo scopriremo nell'arco di poco più di due ore, andranno a incrociare in entrambi i casi le due formazioni del gruppo F. Quindi qui qualche ragionamento un po' più consolidato si può fare, però ragioniamo ancora su questo Scozia-Brasile. Quindi torniamo alla gara che si sta per giocare a Miami, torniamo dal nostro Giuseppe Bisantis. Come appena detto Giuseppe, praticamente la copia conforme della formazione contro Haiti, al netto del fatto che lì c'era Rafinha, poi uscito a fine primo tempo, una lesione muscolare, peraltro insomma motivo ipotetico, anzi direi chiaro, di apprensione per Carlo Ancelotti. Però in compenso cosa c'è? C'è il momento buono, ottimo, di Matteo Scugna, doppietta contro Haiti, Vinicius comunque ha segnato in entrambe le partite, e Neymar, sottolineavi bene la sua presenza almeno in panchina, chissà se avrà modo di rispondere, non sappiamo, improbabilmente già da questa sera, niente poco di meno che al presidente Lula che l'aveva definito un calciatore in smart working. Scherzi a parte, beh, Steve Clark ha fatto delle modifiche differenti, io credo che l'assenza più significativa sia quella di Che Adams, è una Scozia che assomiglia più a quella vista contro Haiti nella gara di esordio che non nel match contro il Marocco alla seconda giornata.
2: Ma sì, è una squadra solida, perché anche con il Marocco ha perso per 1-0, un gol fatto, un gol subito. Certo, magari non ci saranno sfide spettacolari, comunque una squadra quadrata che poi può contare sui nostri Ferguson e McTominay, con McGinn che tra l'altro è autore dell'unico gol messo a segno dalla Scozia, quello con Haiti. Certo, se andiamo a vedere singolarmente i giocatori non ci dovrebbe essere partita, però è una squadra che può creare problemi al Brasile, che poi ha una linea di offensiva composta per metà da Danilo e Marquinhos, quindi giocatori ovviamente di esperienza ma già un po' in là con gli anni. Riguardo a Neymar, sì, Neymar nonostante tutto oggi assaporerà il campo, poi Ancelotti valuterà la panchina, poi valuterà se mandarlo in campo, però nonostante questo è ancora il più ricercato da parte dei fotografi, dei tifosi che insomma vogliono immortalare Neymar, che sta effettuando esercizi col pallone da par suo, inventandosi anche dei controlli e dei numeri importanti. Visto che questo che abbiamo visto finora è il mondiale dei grandi, non stanno steccando Messi, non ha steccato Cristiano Ronaldo, a parte la prima, Haaland, Harry Kane, insomma qualcuno mi dimentico, chissà che non possa intervenire anche Neymar a dare la sua in questo mondiale, dove evidentemente le stelle hanno cominciato a brillare subito. Queste quindi le decisioni degli allenatori. Sul Brasile c'è il discorso di Rafinha che non è disponibile, c'è questo tridente offensivo con Cunha e Vinicius che sono gli unici due ad essere dati a segno, che verranno affiancati da Ryan, che tra l'altro gioca in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, e si troverà Gennon Doak, il numero 17 della Scozia, classe 2005, quindi uno giovanissimo, che è suo compagno di squadra proprio nel Bournemouth
1: e che aveva debuttato proprio nella prima gara, poi era partito invece dalla panchina in quella successiva persa dalla Scozia contro il Marocco. Facciamo ancora ritorno alla gara che si sta per raggiocare ad Atlanta, Marocco-Haiti per l'appunto. Daniele Fortuna, qui la riflessione può essere semmai sulla scelta che tu preannunciavi di Mohamed Ouakbi, perché Saibari è sostanzialmente, nel pur ottimo cammino del Marocco, l'unico marcatore della formazione nordafricana. Dal campetto cosiddetto, ovvero la versione grafica dei schieramenti proposti dalla FIFA, però lo vediamo non come terminale offensivo come è stato finora, ma adesso va già da un po' di moda il termine sottopunta alle spalle di El Kabi al fianco di Brahim Diaz, quindi un cambiamento tattico, poi lo valuteremo, ce lo spiegherai quando saranno effettivamente in campo. Aggiungo soltanto, da valutare, quello che sarà l'atteggiamento di Haiti, insomma l'orgoglio, l'onore di firma, tante cose interessanti, ma insomma da stabilire che tipo di avversario, di ostacolo potrà essere per la formazione che arrivò comunque in semifinale al quarto posto poi alla fine del mondiale di poco meno di 4 anni fa.
0: Ma sì, partiamo da Haiti, che da, comunque dalla nazionale che è già eliminata, e questo comunque è già una conquista storica, è il caso di dire, l'aggettivo non è abusato, non è incongruo in questo caso, perché la seconda partecipazione al mondiale. Haiti non ha fatto male contro la Scozia, senza creare tantissimo a dire la verità, con il Brasile le cose sono andate un po' diversamente, qui non ha proprio nulla da perdere la nazionale allenata dal commissario tecnico francese Giramondo Sébastien Migné, che in conferenza stampa ha fatto tanti complimenti al Marocco. E beh, perché il Marocco, e qui torno a quello che dicevi, i cambi da parte di Ouabri, insomma sono 4, Saibari da trequartista, El Kabi come punta, come terminale offensivo del Marocco, però questi sono tutti giocatori che hanno esperienze di un certo livello di Champions League, penso anche allo stesso Saibari che ha segnato 15 gol in Eredivisie con il PSV, ha segnato anche 3 gol in Champions, uno tra l'altro ahimè nella disfatta del Napoli a Eindhoven, quel 6-2 per il PSV. Lo stesso Salahidin, che viene schierato dall'inizio sulla sinistra dal commissario tecnico del Marocco, nel Marocco gioca nel PSV. Poi altri giocatori, campionato inglese, Crystal Palace, beh, Hakimi non c'è bisogno di presentazioni, Brahim Diaz, Amrabat, già visto in Italia con la Fiorentina, poi al Barcellona, adesso alla Betis, squadra forte, squadra che ha la possibilità magari con una goleada, però poi le partite bisogna giocarle, di andare a contendere il primo posto del gruppo al Brasile. A te.
1: Senza ombra di dubbio Daniele Fortuna, ed ora tra pochissimo per il rimbalzo di linea tra Scozia, Brasile e Marocco Haiti. Come accennavo e ribadisco in pochi istanti, le prime due di questo girone C andranno a affrontare le prime due del girone F, ovviamente a parti invertite, prima contro seconda e viceversa. La situazione nel girone F è speculare, con due squadre a 4 punti, Olanda e Giappone, la Svezia 3, la Tunisia 0 già eliminata, ma il fatto che l'Olanda affronterà la Tunisia, insomma gli Orange di Koeman hanno grosse possibilità di chiudere in testa, quindi per evitare l'Olanda come ipotetica prima del gruppo F, bisognerà vincere questo girone C. La storia è da scrivere, verrà fatto nelle prossime 2 ore. 20 secondi per una nota di colore, perché a Miami si gioca Scozia-Brasile, dalla Scozia arriva dal castello di Stirling proprio in queste ore per essere esposto al museo di Coral Gables quello che viene ritenuto il pallone più antico del mondo, datato tra il 1540 e il 1570, più piccolo di quello attuale ovviamente, è molto diverso, realizzato con cuoio e parti di vescica di maiale, non mi ricorda decisamente il Trionda che viene utilizzato per questo Mondiale 2026. Con questa piccola curiosità andiamo in campo ovviamente l'Inni Nazionale, poi i primi tempi delle due partite della terza e ultima giornata del girone C. Ribadisco al microfono per Scozia-Brasile a Miami Giuseppe Bisantis, per Marocco-Haiti ad Atlanta c'è Daniele Fortuna, buon ascolto dei primi tempi, ci ritroviamo dagli studi di Dallas negli intervalli, nell'intervallo delle due partite in contemporanea. Restate con noi anche fino alle 2 del mattino su Rai Radio 1, perché il Mondiale è davvero minuto per minuto.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Le partite.
2: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dal Mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisanti. Se vi abbiamo appena raccontato la fine del gruppo B, adesso tocca al gruppo C. Ancora quasi tutto aperto, c'è solo la certezza di Haiti che è già fuori in ogni caso, ma tre squadre, Brasile, Marocco e Scozia, hanno la possibilità di qualificarsi. Brasile e Marocco conducono con 4 punti di classifica, Brasile messo meglio dalla differenza reti, 4 gol fatti, 1 subiti, 2 gol fatti, 1 subiti per il Marocco. La Scozia segue a 3 punti, 1 gol fatto, 1 gol subito. Scozia-Brasile si gioca a Miami, al Miami Stadium, questa la dicitura ovviamente per quel che riguarda i mondiali, e il famoso impianto Hard Rock di Miami, dove si giocano i Dolphins per il football americano, dove si giocano il torneo internazionale di tennis di Miami, e dove soprattutto fa parte del circuito cittadino per il Gran Premio di Formula 1. In pratica le autovetture ci girano attorno. E allora andiamo con le formazioni, perché le squadre stanno per fare l'ingresso in campo. La Scozia, guidata da Steve Clark, schiera un 4-2-3-1, Gunnell a portiere, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson in difesa, Ferguson e McGinn a centrocampo, Gannon, Doak, McTominay e McLean sulla tre quarti. L'unica punta è Shankland per quel che riguarda invece il Brasile di Carlo Ancelotti, mentre nei mega schermi viene inquadrato Ronaldo il fenomeno, e questo è il boato che avete ascoltato. Amici radioascoltatori, il Brasile schiererà un 4-3-3, Alisson in porta, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius Junior davanti. A dirigere l'incontro Cesar Ramos, federazione messicana, così come messicani sono i guardalinee Alberto Morin e Marco Bisguerra. Quarto ufficiale norvegese Espen Eskas, mentre al VAR c'è un altro messicano, Guillermo Pacheco, un saudita Abdullah Al-Sheri e un polacco Thomas Kwiatkowski. Le squadre devono ancora entrare in campo, allora tutto è da tempo per la presentazione dell'altra partita, Marocco-Haiti. Al microfono c'è Daniele Fortuna.
14: Allora sì, buonasera. Marocco, Haiti ad Atlanta, Atlanta Stadium, stadio molto molto particolare, interessante nella sua architettura, un'astronave a guardarlo da fuori con questi poliedri con la faccia esterna triangolare e poi con il tetto retrattile che secondo l'architetto che l'ha ideato ricorda l'apertura del Pantheon romano. Fa caldo ad Atlanta, ma fuori dallo stadio 28-30 gradi all'interno, climatizzazione così come in altri stadi come quello di Dallas per esempio. Le squadre che si preparano a una partita è molto importante per il Marocco. La Haiti è già eliminata aritmeticamente, dunque gioca però per il suo pubblico, per i suoi tifosi, per il paese che vive momenti sempre di grandissima difficoltà per segnare un gol che manca a questa nazionale dalla sua ultima e unica partecipazione di 52 anni fa nei mondiali di Germania del 1974, per fare un punto ancora di più, punto che non ha mai ottenuto in un mondiale. Haiti, il Marocco per il primo posto con Bonou in porta, poi Hakimi, Alal, Riyad, Salah e Dine in difesa, a 4 Elena Oui e Amrabat, la coppia di mediani El Canous, Aibar, Ibrahim Diaz dietro a El Kabi, unica punta Haiti con Placide in porta, poi Duverna, De, Delacroix, Experience in difesa, Casimir, Bellegarda, Jean-Jacques e Providence, centrocampo Isidore e Joseph sono le due punte, l'arbitro è l'olandese McKelly e sono in campo adesso le squadre, la nazionale del Marocco, occhio ci sono più tifosi del Marocco rispetto a quelli di Haiti, in uno stadio comunque praticamente al completo, circa 70.000 spettatori, tra poco inni nazionali, di nuovo però Miami, Brasile, Scozia, Giuseppe Bisantis.
2: E qui invece la prevalenza di colore sugli spalti è gialla, i tifosi brasiliani sono tantissimi, ma buona anche la cornice di tifosi scozzesi. Allora proveremo a farvi ascoltare almeno un pezzo di tutti e quattro gli inni. Il primo che verrà eseguito a Miami è Flower of Scotland, che è l'inno non ufficiale della Scozia, che appartiene al Regno Unito, quindi è God Save the King. Lo ascoltiamo.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno del Marocco, canta Hakimi, mani sul petto e occhi chiusi per i suoi compagni di squadra, canta anche Soufiane Amrabat e i tifosi del Marocco.

0: partecipazione dei tanti tifosi del Marocco, applaude il portiere Bounou. Di nuovo Miami, Brasile-Scozia.
1: E beh, direi che finora tutto in contemporanea, perché in pratica quando terminava l'inno del Marocco è terminato anche Flower of Scotland, l'inno sportivo della Scozia, dedicato alla battaglia di Bannockburn, quando gli scozzesi nel 1314 sconfissero gli inglesi di Edoardo I. Ma adesso è il momento dell'inno nazionale brasileiro, non c'è bisogno di traduzione, è l'inno del Brasile.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno haitiano dei primi del Novecento, la Dessalinienne, appena terminata l'esecuzione, applausi e partecipazione si fanno sentire adesso i tanti tifosi haitiani, qualcuno anche con gli occhiali da sole, ma ci sono i riflettori, luci artificiali all'interno dell'Atlanta Stadium. Miami di nuovo,
0: dove si ascoltano ancora le ultime note dell'inno brasiliano. L'accenna anche Carlo Ancelotti.

0: decisamente più lungo l'inno brasiliano rispetto a quello di Haiti. Tantissimi fuori classe del passato brasiliano inquadrati in tribuna, ma noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora saluti in campo tra giocatori della Scozia e del Brasile. C'è stato anche l'abbraccio tra i due compagni di squadra nel Bournemouth in Inghilterra, Ryan del Brasile e Gannon Doak della Scozia. Scozia che ufficialmente gioca tra virgolette in casa, visto che la partita è Scozia-Brasile, quindi indossa la sua divisa tradizionale blu con numeri scritte in bianco, ma sarà tradizionale anche perché cromaticamente sono assolutamente distinguibili. La divisa del Brasile, che è quella giallo-oro con numeri in verde, calzoncini blu e calzettoni dello stesso colore giallo da parte del Brasile. Lo stadio ovviamente è gremito, sarà tutta da seguire questa partita che ovviamente in contemporanea si gioca su due città, su Miami e su Atlanta, e quindi con le foto di rito e quindi con ancora arbitri in maglia celeste, calzoncini neri, calzettoni neri. Ripetiamo ancora, primo arbitro messicano Cesar Ramos. Fra pochissimo, lo state sentendo, il conto alla rovescia, ma torniamo da Daniele Fortuna per Marocco Haiti.
2: Adesso le squadre si apprestano a giocare, ancora il momento però delle presentazioni con i giocatori di Haiti sul schermo. Adesso vanno a sistemarsi in campo. Ricordiamo che l'arbitro è l'olandese McKenny, gli assistenti sono olandesi anch'essi, Sextra e De Vries, il quarto ufficiale è portoghese, Pineiro al VAR, un altro olandese, Igler, coadiuvato da uno svizzero, San al centro del campo. Ci sono i due capitani, c'è Hakimi, il portiere espertissimo di Haiti, Placid. Ancora qualche istante prima del calcio d'inizio di Marocco Haiti, Brasile Scozia.
0: E allora qui c'è la presentazione dei calciatori. Evidentemente avevo intuito un conto alla rovescia che ancora non era iniziato, ma comincerà brevissimo perché le squadre vanno a schierarsi, mentre nei mega schermi vengono presentati i giocatori brasiliani acclamati dai tifosi quasi tutti in maglia gialla del Brasile. Un Brasile che ha cambiato poco rispetto alle altre.

0: completo blu con colletto rosso.
1: Lo sento.
2: Allora, comunicazione di servizio per Daniele Fortuna, perché lo sentiamo davvero molto molto lontano e lavoriamo immediatamente per perfezionare più che ripristinare il collegamento, che comunque c'è, però qualche difficoltà per ascoltare Daniele. Ti chiederei di andare avanti ancora per qualche istante, Giuseppe Bisantis con Scozia-Brasile, ovviamente a breve sarà disponibile anche Daniele Fortuna. Intanto a te, Giuseppe.
1: Sì, d'accordo, grazie, in attesa che venga ripristinato il corretto audio, come è stato praticamente fino alla presentazione, fino all'ascolto degli inni, si era un po' abbassata la voce del nostro Daniele Fortuna. Qui si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Scozia e Brasile, il Brasile che tiene il pallone, ancora intercetto da parte della Scozia che prova a risalire con McGinn per il capitano Robertson, la sventagliata di Robertson, la chiusura della difesa del Brasile, arriva ancora McGinn, giocatore dell'Aston Villa, quindi grande stagione per lui, vittoria dell'Europa League, piazzamento in Champions League, il pallone che arriva ancora a sinistra per Robertson che effettua una cross, il colpo di testa a liberare da parte del capitano del Brasile Marquinhos. Poi si scontrano due giocatori subito, primo intervento dell'arbitro messicano Cesar Ramos che segnala un intervento falloso ai danni del giocatore scozzese Ferguson, giocatore della Bologna, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della nazionale di Scozia. L'intervento in ritardo è stato del numero 26 del Brasile, Ryan, che tra l'altro gioca proprio in Inghilterra nel Bournemouth, e quindi ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante in favore della Scozia, con gli scozzesi che adesso azzardano anche una richiesta di cartellino giallo, mi sembra un po' eccessivo. Continuano i VIP inquadrati nei megaschermi, tocca all'onnipresente David Beckham con tra l'altro gustoso calice di vino rosso, il pallone che viene ancora recuperato dal Brasile, battuta la punizione ma la difesa verde oro ha avuto la meglio, prova a risalire ancora il Brasile con il controllo di Ryan riesce a dialogare con Danilo, ancora Ryan, il pallone che poi viene servito per Paquetá va a sinistra dove si propone per il Brasile Douglas Santos, Vinicius ancora, il colpo di tacco tentato da Paquetá, legge bene la situazione McTominay e quindi Scott McTominay entra subito in possesso palla, lo fa con un retropassaggio un po' rischioso all'indirizzo del difensore centrale McKenna, che comunque riesce anche con l'aiuto del portiere Gunn a avere la meglio, può ripartire allora la Scozia ancora con McGinn sulla tre quarti campo, ovviamente io attendo segnalazioni dalla regia e dallo studio per verificare se l'audio di Daniele Fortuna, credo che i cenni che mi arrivano in cuffia siano quelli giusti e quindi potremmo aver ripristinato il corretto collegamento con Daniele Fortuna. Qui si gioca da 3 minuti, è 0-0 tra Scozia e Brasile, torniamo a Marocco Haiti.
3: 0-0 tra Marocco e Haiti ad Atlanta, il Marocco che ha fatto subito possesso palla, ma adesso è Haiti ad aver riconquistato il pallone, tre fischi e tanti tifosi del Marocco, Jean-Jacques, poi all'indietro per Adé, difensore del Quito Ecuador, ancora Adé che scambia il pallone con un compagno in orizzontale, si tratta di Delcroix, poi Bellegarde, giocatore essenziale per la formazione allenata da Migné a centrocampo, esperienza, lancio adesso completamente fuori misura però da parte della nazionale haitiana, e allora Alal può lasciare che il pallone termini oltre la linea di fondo per una rimessa a favore del Marocco, e si è messo a giocare il pallone con i due mediani registi, con Elanoui soprattutto, ma poi anche con Amrabat, che tocca in questo momento il pallone, va proprio in orizzontale Alal e all'indietro Bounou, il portiere, completo chiaro per lui. Dall'altra parte c'è Riyad, giocatore del Crystal Palace, giocatore del Marocco nella Premier League. Bounou tocca il pallone con i piedi, preferisce non rilanciare, va a cercare di giocare rasoterra già a partire dall'area di rigore il Marocco, con qualche difficoltà però in questo caso sul pressing di Haiti, con Amrabat che riesce a girare, va sulla destra Kimi, poi comincia a correre il Marocco con Elena Guia, superato la linea centrale del campo, poi va a destra da El Kabi, ancora in mezzo Hakimi, dall'altra parte è libero Salah Eddin, va via da solo con l'intervento decisivo di Placid, in spaccata con i piedi il portiere di Haiti, riesce a salvare su questo cross ma resta ancora in attacco il Marocco. Hakimi Hakimi è rimasto lì, chiama addirittura il pallone da attaccante, in mezzo arriva il cross, riesce ad anticipare la difesa di Haiti con Providence che allontana il pallone, poi resta lì ancora lo stesso Providence, può ripartire Haiti. Siamo arrivati al sesto minuto, Marocco 0 Haiti 0, Scozia Brasile.
1: E qui invece sono 5 minuti e mezzo e 0-0 il parziale tra Scozia e Brasile, con il Brasile che adesso sta tenendo il pallone all'altezza della linea centrale del campo. L'apertura per Marquinhos che lascia scorrere il pallone per il difensore Gabriel Magalhães, che chiameremo Gabriel per comodità di pronuncia. Ancora Gabriel che tiene il pallone, poi va tutto a sinistra dove si propone Douglas Santos. Douglas Santos ancora centralmente per Paquetá con Danilo, sono gli unici dell'undici iniziale messo in campo da Carlo Ancelotti, che militano in Brasile esattamente nel Flamengo, titolatissima squadra di Rio de Janeiro. C'è ancora un pallone che viene controllato dal Brasile, tentativo di conclusione di Casemiro che impatta nella schiena di un giocatore della Scozia ed è proprio McTominay che sta giocando molto più indietro rispetto alle prime uscite e quindi sta quasi facendo il play McTominay, il giocatore del Napoli. Ancora Scozia che tiene il pallone con Endry che va a servirlo poi centralmente per Ferguson ancora a destra dove c'è Patterson va da McKenna che mette il pallone all'indietro ancora per il portiere Gunn, ancora per McKenna pressato, perde il pallone, solo Vinicius, rete, vantaggio del Brasile ed erroraccio clamoroso di McKenna sulla costruzione dal basso, sul passaggio al portiere, già il primo passaggio aveva un po' messo in difficoltà lo stesso McKenna, scambio ancora con il portiere Gunn, McKenna prova a ridargliela ma sbaglia tutto, l'intercetto di Vinicius, quindi a segno finora in tutte e tre le partite giocate dal Brasile, complessivamente per Vinicius questo è il terzo gol in questo mondiale, ma la cosa più importante è che a Miami dopo meno di 7 minuti il Brasile si è portato in vantaggio, erroraccio della Scozia e Vinicius non perdona. Scozia 0, Brasile 1 e torniamo a Marocco Haiti, Daniele Fortuna.
3: Ottavo minuto, 0-0 tra Marocco e Haiti, una calcio di punizione di una qualche pericolosità di Haiti con belle garde, la pallone comunque piuttosto lontano dalla porta difesa da Bounou, si lotta ancora al centrocampo, recupera regolarmente il pallone la nazionale haitiana, poi Providence a giocare sulla fascia, arriva adesso El Kabi, tocca il pallone in fallo laterale e si diceva non ha nulla da perdere, Haiti già eliminata da questo mondiale però vuole fare bella figura, l'aveva fatto in parte contro la Scozia nella partita di debutto, vuole cercare di segnare, vuole magari cercare di strappare un punto al Marocco che deve vincere, deve fare tanti gol perché è avanti il Brasile in questo momento in classifica, ma anche come differenza reti Marocco che va adesso sulla sinistra, il tocco all'indietro e l'Aunisi allunga troppo il pallone, controllo sui 20 metri sbagliata da parte del giocatore della Roma, ha recuperato Haiti, potrebbe andare in contropiede, la nazionale di Migne non riesce ma si lotta ancora con vigore, poi è belle guard con il numero 10 per Haiti a riconquistare il pallone nella metà campo della nazionale haitiana, lo gioca all'indietro per Ade, poi si ferma, si interrompe un po' il ritmo, il flusso del possesso palla di Haiti, scambiano in orizzontale i due difensori centrali Ade e Della Croix, Marocco 0, Haiti 0, siamo arrivati al decimo del primo tempo, Scozia-Brasile.
1: Qui invece abbiamo superato il nono minuto e come avete sentito nel collegamento in diretta precedente il Brasile con Vinicius si è portato in vantaggio, ma ripeto decisivo l'errore di Scott McKenna, difensore centrale che milita in Croazia nella Dinamo di Zagabria, ha provato lo scambio.
3: E ti chiedo scusa, gol di Haiti con il tacco, Joseph, Marocco 0, Haiti 1, a te di nuovo.
1: E beh, insomma, non si può dire che non sia una sorpresa, però è ancora presto ed è presto anche perché l'esultanza di Carlo Ancelotti è stata abbastanza contenuta dopo il gol, dopo appena 6 minuti, messo a segno da Vinicius Junior, la stella del Real Madrid. Stavamo appunto dicendo che Scott McKenna nel tentativo di scambiare con il portiere Gunn ha effettuato un retropassaggio sbagliatissimo, si è inserito Vinicius, ha dribblato il portiere e a porta vuota ha depositato in rete. Vediamo la reazione della Scozia, certo, questa notizia notizia che ci ha comunicato Daniele Fortuna potrebbe riaprire un po' le speranze per la Scozia. Certo, la partita si è messa subito sui binari favorevoli alla Brasile. Seguiamo allora l'azione della Scozia con il controllo da parte di Hendry che va allo scambio con Ferguson, il giocatore del Bologna, che poi va ancora a girare il pallone a McLean ancora a destra, il cross in area di rigore, prova la girata Scott McTominay, ma la difesa del Brasile ha la meglio. Può ripartire allora il Brasile ancora con questo controllo di Ryan che tocca all'indietro e può ripartire il Brasile in velocità. Ottimo inizio del Brasile, il tocco di Cunha, ancora la conclusione rimpallata due volte proprio dall'autore del pasticcio McKen in occasione del gol, il recupero di Robertson che tiene palla, effettua il rilancio lungo, il tentativo da parte della Scozia, il colpo di testa esce dalla propria area di rigore, anzi dalla propria metà campo. Gabriel che va allo scambio con Paquetà ancora per Vinicius, l'autore del gol, sempre per Paquetà, ancora Vinicius, poi Paquetà, calcione a palla lontana su Vinicius, si è già rialzato, l'arbitro ha visto tutto, Patterson è intervenuto sul numero 7 del Brasile ma ha fatto proseguire per la norma del vantaggio la conclusione da fuori tentata da il numero 9 del Brasile, Cunha, palla che termina alta sopra la traversa. E dunque 11 minuti e mezzo, Scozia 0, Brasile 1, si è sbloccata anche la situazione ad Atlanta e quindi torniamo da Daniele Fortuna.
3: Reazione immediata però del Marocco con la conclusione, l'intervento di Placid in calcio d'angolo su un tiro cross di El Khabi ispirato da Hakimi, si è addormentata invece in occasione del gol del vantaggio, il gol storico di Haiti al decimo minuto. La difesa del Marocco con Duverne, terzino del Ghent, che ha mandato un pallone in mezzo, cross basso solo davanti alla porta, con il tacco Joseph indisturbato ha battuto Bounou, non ci sono stati problemi per quanto riguarda il fuorigioco, era lì da solo così come Duverne, ma intanto è il Marocco che attacca ancora in mezzo, conclusione altissima e occasione di per Saibari di pareggiare immediatamente sull'incursione di El Canus, giocatore dello Stoccarda, sulla destra, alzato la testa, Saibari fuori equilibrio ma praticamente era al limite dell'area piccola, tocca male con il piede destro, pallone altissimo, Placide, il portiere di Haiti, stava cercando faticosamente di recuperare una posizione in mezzo alla porta, porta piuttosto libera, non ne ha approfittato Saibari, il Marocco, resta in vantaggio Haiti, Marocco 0, Haiti 1, siamo arrivati al 14esimo, Scozia-Brasile.
1: E qui scocca invece il 13esimo minuto con il Brasile sempre in vantaggio sulla Scozia per una rete a zero. Diciamo che reazione della Scozia non si è vista se non con un paio di palloni messi nell'area di rigore con la difesa del Brasile che ha sempre fatto buona guardia, come in questo caso con Gabriel che va ad anticipare Genondok mettendo il pallone in faro laterale, la rimessa con le mani e dunque in favore della Scozia, verrà battuta con un retropassaggio alla portiere, la battuta lunga del portiere Gunn, il pallone che c'è cerca di essere controllato da Shankland, unica punta della nazionale scozzese, ma recupera palla ancora il Brasile con Paquetà che la mette all'indietro, il passaggio per Cunha, ancora per Paquetà tutta a sinistra dove si propone Douglas Santos, il tocco per Paquetà ancora all'indietro per Gabriel lateralmente per Marquinhos, si fa vedere Danilo, l'ex juventino che però non riceve palla, che viene in effetti servita a Bruno Guimarães ancora per Gabriel per Paquetà di prima intenzione per Vinicius ma sbagliato il passaggio dell'ex milanista e quindi c'è la Scozia che recupera ed fa effetto un rilancio ma recupera palla ancora a centrocampo il Brasile con questo scambio tra Gabriel e tra Guimarães, ancora il pallone servito per Casemiro che apre tutto a destra dove si propone Danilo, l'aggancio di Danilo fronte a Robertson, il cross troppo lungo, il pallone che si perde sul fondo e quindi elaborata azione del Brasile ma senza effetto. 14 e mezzo, Scozia 0, Brasile 1, ancora Marocco Haiti.
3: Al quindicesimo con Haiti in vantaggio per 1-0, subito protagonista il portiere espertissimo di Haiti, anche capitano Placide che gioca con il Bastia, 38 anni, con i piedi, bel lancio anche preciso lungo a scavalcare la linea centrale del capo, poi un tacco che fa esultare i tifosi haitiani, ma ha recuperato la difesa del Marocco, in particolare con Halal. Prova a calciare, deviazione, rimessa laterale, dovrebbe essere rimessa laterale per il Marocco, che ha tentato di reagire immediatamente, ha avuto anche la possibilità con Saibari di portarsi immediatamente in parità. Amrabat adesso per il Marocco, che deve ripartire però dalla propria metà campo. Elneny ancora Hakimi, adesso prova a ragionare, palla a terra il Marocco, Elneny arriva da dietro, Joseph l'autore del gol con il tacco che permette ad Haiti di essere in vantaggio, commette fallo, calcio di punizione già battuto, vuole forzare anche i tempi il Marocco. Elneny subito aggredito in pressing da Jean-Jacques, qui non c'è fallo, c'è un lancio invece sulla sinistra per Saibari, da ala va a lottare con Duverne, difende il pallone, c'era fuori gioco però, calcio di punizione per Haiti, Marocco 0 Haiti 1, il 17esimo, Scozia Brasile.
1: Superato il 16esimo minuto, sempre con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per una rete a 0. È un Brasile che non sta rischiando nulla, continua a tenere palla all'interno della propria metà campo. Marquinhos, lo scambio con Danilo, Danilo per Bruno Guimarães. Bruno Guimarães va a sinistra dove c'è Gabriel, lo stop di Gabriel ancora per Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, poi Casemiro ancora che va a servire il pallone per Bruno Guimarães all'indietro, il tocco a sinistra per Douglas Santos, Douglas Santos per Paquetá, ancora per Douglas Santos all'indietro. Adesso la fase vede questo prolungato possesso palla del Brasile ma privo di sbocchi, ancora l'apertura a destra per Cunha, che quindi si è spostato a destra, lui che sarebbe il centro del tridente schierato da Carlo Ancelotti con Vinicius a sinistra e Ryan a destra, è andato a prendersi il pallone l'attaccante Cunha, autore di una doppietta proprio ad Haiti nella precedente incontro. Ancora il retropassaggio per Marquinhos, non va in pressing la Scozia, insiste il Brasile con Marquinhos, ancora il tocco per Gabriel, Gabriel stucchevole questa fase, Paquetá, ancora Paquetá, tutto fermi quelli della Scozia, eppure dovrebbero recuperare, c'è ancora Cunha che supera un avversario, un secondo, vince un contrasto, è costretto a retrocedere, poi l'apertura ancora a destra dove c'è il cross, la deviazione di testa, vanno a vuoto due giocatori del Brasile, insiste però Douglas Santos, il pallone che viene servito ancora per l'autore del gol Vinicius che entra nel rigore, si guadagna calcio d'angolo, direi di raccontare questo primo angolo della partita. C'è già stato un gol, quello al sesto minuto di Vinicius, non c'era stato ancora un calcio d'angolo, ci sarà adesso grazie all'intervento in spaccata da parte del difensore Patterson della Svezia, e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali. Subito dopo l'esecuzione di questo tiro dalla bandierina torneremo da Daniele Fortuna per il racconto di Marocco-Haiti, gara che si sta disputando ad Atlanta. Tutti pronti, solito intervento dell'arbitro per evitare le trattenute, partirà Bruno Guimarães con l'interno destro, alza il braccio destro, parte a rientrare Guimarães, pallone in aria, non esce il portiere, allontana la Scozia, recupera però ancora il Brasile, Paquetá però alza una campanile abbastanza prevedibile e la Scozia può ripartire in contropiede, velocemente prova a intercettare il Brasile ma il pallone arriva a Gannon Doc che è costretto a dare all'indietro per Robertson. Prosegue l'azione ma siamo lunghissimi e quindi 19 minuti e Scozia 0 Brasile 1, possiamo tornare a Marocco Haiti.
3: Leggermente più avanti di qualche secondo però con il Marocco che insegue Haiti in vantaggio per 1-0. Amrabat adesso va a cercare il lancio, forse è partito in fuorigioco El Kabi, non riesce forse nemmeno a tenere il pallone in campo ma si gioca, Brahim Diaz a cercare il tiro, poi alla fine interviene l'arbitro olandese Makelli a fermare tutto, anche perché c'era stata la segnalazione del suo primo assistente, la posizione di fuorigioco era reale, anche piuttosto evidente quella di El Kabi, l'attaccante dell'Olympiacos che poi è riuscito a tenere il pallone in campo, era fuorigioco, calcio di punizione per Haiti. Sorprendentemente il Marocco a fatica si è buttato all'attacco ma anche in maniera forse un po' troppo disordinata e Haiti lotta
4: adesso magari anche un po' di tempo per questo calcio di punizione che va a battere il portiere capitano Placid, completo giallo a scavalcare la linea centrale del campo, poi il pallone esce, l'ultima a toccare però è stato un giocatore della Marocca. Allora rimessa in zona d'attacco per Haiti a sinistra con Providanza già sul pallone, viene giocato all'indietro con calma Haiti del Croix, ancora per il portiere, lungo retropassaggio, Marocco 0 Haiti 1, è il 21esimo, Scozia-Brasile.
1: Superato il 20esimo da una decina di secondi, sempre Brasile in vantaggio nel periodo in cui non siamo stati collegati. Occasione Brasile con Vinicius che è entrato in area di rigore, questa volta dalla destra, ha provato un tiro di esterno, pallone che è terminato a lato non di molto. I tifosi del Brasile si esaltano anche per la parata di stelle, giocatori che vengono inquadrate nei mega schermo dello stadio di Miami con, abbiamo detto, Ronaldo il fenomeno, abbiamo visto Kakà, abbiamo visto Cafu, abbiamo visto Rivaldo, abbiamo visto Roberto Carlos, poi c'era anche dei Beckham, ma insomma per i tifosi del Brasile sono questi i giocatori che fanno battere il cuore e chissà quanti altri ce ne sono in tribuna. Ancora Brasile, la chiusura da parte di Hendry che mette il pallone direttamente in fallo laterale, manca però la reazione della Scozia che insomma al momento, stando così le cose, terminerebbe al terzo posto, non raggiungerebbe il Marocco nonostante la nazionale nordafricana stia perdendo a sorpresa contro Haiti. E insomma, se la Scozia vuole sperare almeno in un passaggio ai sedicesimi, deve assolutamente provare a fare un gol, provare a portare a casa almeno un punto, mentre per quella che riguarda il Brasile sta giocando in scioltezza. Brasile che alla prima è stato messo chiaramente in difficoltà dal Marocco, più facile la partita con Haiti, sembra facile la partita della Scozia, tutto però spianato dall'erroraccio, e ne fa un altro e va a segnare ancora Vinicius, secondo errore clamoroso di McKenna, e beh a questo punto il ragazzo andrebbe sostituito. Lascia il pallone McKenna, anzi forse in questo caso, chiedo scusa a McKenna, Hendry, Hendry il giocatore, l'altro difensore centrale che ha sbagliato, era nella zona di McKenna, in pratica ha sbagliato il controllo, gli è piombato addosso Vinicius, per Vinicius doppietta personale ed esattamente il quarto gol in questo mondiale e siamo alla terza partita. Ma insomma così non la puoi fronteggiare, cerchiamo di capire chi è stato il responsabile. Io ho visto McKenna, però insomma i tabelloni inquadrano Hendry e in effetti sì, l'errore è di Hendry, e quindi insomma centrali della Scozia assolutamente negativi, ha anche rischiato il cartellino rosso e il fallo da rigore andando a fare una cintura su Vinicius che però è rimasto in piedi, e sull'uscita del portiere Gan assolutamente non protetto dai suoi difensori centrali, con un colpo di interno destro ha fatto passare il pallone lentamente sotto le gambe di Gan e ha segnato il gol del meritato raddoppio del Brasile sulla Scozia. Doppietta di Vinicius, siamo al 23esimo, Scozia 0 Brasile 2. Torniamo a Marocco Haiti.
4: In pausa la partita ad Atlanta, quando siamo arrivati al 23esimo, Haiti in vantaggio, anche meritatamente direi, con il gol di Joseph, gol di tacco al decimo minuto. Squadre intorno alle panchine, commissari tecnici, particolarmente preziosa questa pausa, soprattutto per il Marocco. Torniamo a seguire Scozia-Brasile.
1: Guarda, perché qui non c'è la pausa, però c'è un consulto VAR per un possibile sgambetto. Non aveva protestato Hendry, ma all'ennesima riproposizione il VAR ha richiamato l'arbitro, forse uno sgambetto di Vinicius su Hendry, che già comunque il pallone l'aveva perso, poi si è allontanato. Vediamo che l'arbitro ha già visto, e quindi adesso ascolteremo il responso al microfono dell'arbitro messicano Cesar Ramos. Vediamo che cosa deciderà. Ascoltiamolo insieme. Non ci arriva la voce dell'arbitro.
5: Vediamo. Cancel the goal is final decision.
1: E il gol viene annullato. Tra i fischi del pubblico abbiamo sentito solo final decision, ma insomma i fischi del pubblico stanno a sottolineare, e adesso anche i tabelloni dimostrano no goal. Io confermo, l'errore di Endri c'era, Endri era già in caduta, Vinicius stava già prendendo il pallone, però poi i piedi si sono incrociati e il VAR è andato a pescare un fallo che a velocità normale nessuno aveva visto, un presunto sgambetto di Vinicius ai danni di Endri, e quindi si resta sull'1-0, niente doppietta per Vinicius che comunque è imbestialito perché dice non si può annullare questo gol, ripeto, a velocità normale non sarà visto, andando ad analizzare le immagini si è visto che c'era questo tocco piede contro piede, sollevato Endri, che insomma nelle immagini rimarrà il suo errore, però nella storia della partita no, perché insomma questo gol è stato annullato. Endri, difensore che gioca nell'Arabia Saudita con l'Al-Ettifaa. E allora siamo arrivati anche noi alla pausa e quindi è il momento di mandare la pubblicità.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: E allora, per quel che riguarda Scozia-Brasile, la situazione vede sempre il Brasile avanti per 1-0, annullato dopo visione VAR il raddoppio di Vinicius, è ancora in corso la pausa rinfrescante, mentre ad Atlanta era iniziata prima del consulto VAR, questo conferma l'impossibilità della contemporaneità delle partite. E allora sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa Marocco-Haiti.
9: Ricominciata la partita al 27esimo del primo tempo, Haiti in vantaggio per 1-0 sul Marocco. Saibari un attimo fa è andato via metà campo, tutto da solo, troppo da solo, forse poi ha subito magari anche un contatto irregolare da dietro di Experience mentre cercava di entrare nell'area di rigore di Haiti, poi è caduto l'arbitro, magari non ha fischiato, Haiti ha recuperato il pallone, a terra Saibari, ma adesso si gioca con il calcio di punizione già battuto da Haiti, e calcio di punizione invece adesso per il Marocco. Haiti, contrasti robusti della nazionale haitiana in mezzo al campo, qui il fallo è stato commesso dall'autore del gol, un gran gol di tacco al decimo minuto su cross che arrivava dalla linea di fondo, cross basso di Duverne davanti alla porta, Joseph beffato di tacco la difesa del Marocco, il portiere Bounou. Il Naoui tocca il pallone che finisce in fallo laterale con il Marocco in attacco, l'ultimo a toccare però è stato il numero 10 Bellegarde, rimessa da destra con Hakimi già sul pallone pronto a battere da fallo laterale, viene in contro Brahim Diaz, non si è visto moltissimo l'ex Milan, giocatore adesso in forza al Real Madrid, va Riyad, uno dei due difensori centrali con il sinistro proprio per Brahim Diaz, poi il pallone che scorre non arriva perché si chiude la difesa haitiana, si chiude su El Kabi che era spalle alla porta, tendeva il pallone, poi fallo commesso da Salah Eddin, calcio di punizione per Haiti quasi al 29esimo minuto, Marocco 0 Haiti 1, vediamo se hanno ricominciato a giocare Scozia e Brasile.
1: Proprio in questo momento Daniele Fortuna, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, devo dire che più che hydration break oppure pausa rinfrescante c'è stata la polemics break, perché i giocatori del Brasile hanno continuato a protestare con l'arbitro messicano Cesar Ramos, in particolare Vinicius, per quel gol annullato. Lo stesso difensore Endri, autore della frittata, non aveva protestato, anzi non solo, quando Vinicius stava andando via ha provato a cinturarlo per fermarlo, il VAR è andato a vedere questo tocco piede contro piede, se andiamo a vedere il gol potrebbe essere stato legittimamente annullato, però dopo lunga esultanza alla Brasile è rimasto molto amaro in bocca, e quindi abbiamo visto Vinicius che piuttosto che parlare con il suo allenatore Carlo Ancelotti ha parlato con il direttore di gara, che gli ha spiegato che insomma il VAR ha valutato questa sua irregolarità. La Scozia nel frattempo, dopo la pausa rinfrescante, ha provato a portarsi in avanti, ha collezionato il primo calcio d'angolo della partita che non ha avuto particolare esito, ha messo con McGinn un pallone in aria che la difesa del Brasile è riuscita a contrastare, ma adesso è ancora la Scozia che tiene il pallone con Ferguson, lo scambio a centrocampo per il controllo di Endry, proprio lui, Endry che va a sinistra per Robertson, ancora per Endry, c'è Ferguson che chiede il pallone e lo ottiene, ancora Ferguson tutto a destra dove si propone Patterson, Patterson che rientra, ancora il pallone per Ferguson, Ferguson centralmente, il tocco poi per Endry, ancora per McKenna, McKenna, Endry, retropassaggio di McKenna per il portiere Gunn, assolutamente in confusione i due centrali difensivi della Scozia. E allora scocca in questo momento la mezz'ora di gioco, Scozia 0 Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
3: 1-0 per Haiti al 31esimo, due interventi non impossibili però decisivi del portiere della nazionale haitiana Placide, portiere e capitano come abbiamo più volte ripetuto, il giocatore più esperto con i suoi 38 anni, Hakimi, concluso male, centrale dopo una galoppata solitaria del giocatore del PSG. Prima respinta di Placide sui piedi di El Kabi che ha cercato di angolare l'altra cosa.

0: fronte con Bellegarde per Haiti, e poi a sinistra arriva anche Experience che ferma il pallone. Evidentemente un giocatore però è rimasto a terra, perché Experience, giocatore del Nancy, mette il pallone in fallo laterale, un problema per un giocatore del Marocco, per il numero per il numero 26 Salah Eddin, che a terra. Non si gioca dunque ad Atlanta, Marocco 0 Haiti 1, è il 32esimo, Scozia Brasile.
1: Invece qua abbiamo superato il 31esimo minuto e sembra che dopo il pericolo scampato dalla Scozia con l'annullamento del secondo gol di Vinicius, gli scozzesi si siano in qualche modo dato una svegliata, tant'è che adesso Ferguson sta per battere il secondo calcio d'angolo per la Scozia contro uno battuto dalla Brasile. Quadrina di sinistra, porta verso destra, partirà con l'interno destro il giocatore del Bologna, colpo di testa, rimane ancora lì, va a inseguire il pallone ancora McGinn, il controllo di McGinn fronteggiato da Douglas Santos, ancora McGinn si porta sulla sinistra, riesce a far filtrare il pallone ancora per il tentativo di Patterson, la chiusura di Paquetà che poi tiene il pallone, prova a farsi far fallo ma c'è il guardaline lì vicinissimo che non segnala nulla, e allora fa il brasiliano Paquetà con un tunnel di tacco che però non ha esito, perché il pallone termina ancora dalle parti della Scozia, ancora con Ferguson che si guadagna l'angolo, e beh, a giudicare adesso dalla Boato che sentite anche voi in Italia, amici radioascoltatori, c'è il tifo della Scozia, c'è anche il tifo neutrale che magari parteggia per la squadra sulla carta più debole, ossia la Scozia, perché su questo tiro di Ferguson con deviazione di Casemiro ci sarà l'angolo numero 3 in favore della Scozia contro uno battuto dalla Brasile, fino al raddoppio poi annullato di Vinicius in campo. C'era una sola nazionale, ossia il Brasile. Ancora Ferguson che partirà con il sinistro, porta la nostra destra, il pallone a rientrare con il destro da parte del giocatore del Bologna, ancora il pallone che arriva in aria, colpo di testa, fischia l'arbitro, fallo in attacco, calcio di punizione Brasile, e McGinn rimane con l'acquolina in bocca perché aveva caricato il destro per un tiro al volo, tutto vanificato da un fallo ancora di Endri ai danni di Casemiro. E siamo arrivati al 33esimo minuto, Scozia 0 Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
0: 1-0 per Haiti che attacca anche adesso nell'area di rigore, va in dribbling Joseph, poi calcia, pallone altissimo, però ancora insidioso il giocatore del Ferencváros che ha segnato il gol che permette ad Haiti di condurre quando si è arrivati al, quasi al 34esimo del primo tempo, il gol di tacco. Qui è andato via bene nell'area di rigore del Marocco, poi conclusione invece altissima, completamente fuori misura, prova ad andare via adesso per il Marocco sulla fascia sinistra, Saibari messo a terra, ci sarà calcio di punizione per il Marocco. Saibari ha avuto la grande possibilità per il pareggio del Marocco 4 minuti dopo la rete segnata da Joseph, è però sotto porta, non è riuscito a trovare la rete, sbilanciato all'indietro, tirato altissimo il Marocco adesso a centrocampo con i suoi mediani a registi, si va ora all'indietro però da Riyad Amrabat, chiama il pallone, viene servito l'ex Fiorentina, cerchio di centrocampo, poi sulla sinistra ancora per Alal, ancora lui cerca il passaggio in verticale raso terra per Brahim Diaz dalla tre quarti, sulla sinistra arriva anche Salah Eddin quasi all'altezza della torta dell'area di rigore, la sovrapposizione, ancora il cross in mezzo, salta il numero 5 del Croix di Haiti, ma il pallone è ancora tra i piedi dei giocatori del Marocco, di Brahim Diaz in particolare sulla sinistra, la torta dell'area di rigore, trova lo spazio per il cross, colpo di testa di Saibari, alto, il Marocco insiste per cercare di arrivare al pareggio, sempre Saibari alla fine il giocatore più pericoloso, gran cross però di Brahim Diaz da sinistra con il destro, è riuscito a mettere il pallone sulla testa di Saibari, colpo di testa alto però, Marocco 0 Haiti 1, 36esimo, Scozia Brasile.
1: Superato il 35esimo minuto, sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia. Continuano le proteste brasiliane, ma stavolta non per il gol di Vinicius, quello è andato perché Ryan chiedeva un calcio d'angolo. Beh, insomma, a prima vista sembrava che avesse ragione, perché su un anticipo da parte di McKenna sembrava proprio che il difensore scozzese avesse deviato in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. In questo mondiale il VAR aiuta anche sui calci d'angolo, abbiamo visto più

0: volte decisioni arbitrali cambiate dopo intervento VAR. In questo caso invece evidentemente aveva ragione l'arbitro, però giudicare dalle lunghe proteste da parte di Ryan e dall'impressione che abbiamo avuto noi vedendo a velocità normale l'azione, mi sembrava che il Brasile in questo caso avesse ragione. Ma si riparte ancora con Vinicius che riceve il pallone da Douglas Santos. Douglas Santos per Paquetá, Paquetá centralmente per Bruno Guimarães, il controllo di Bruno Guimarães che va indietro da Marquinhos, Marquinhos ancora per Paquetá, tre quarti campo della Scozia, pallone per Douglas Santos. Douglas Santos arriva sul pallone ancora per Vinicius, Vinicius che si ferma ancora per Paquetá, Paquetá va a mettere un po' in difficoltà Bruno Guimarães che però riesce a restituirgli il pallone, ancora il tocco di Gabriel laterale per Marquinhos, c'è Danilo che ottiene il pallone, siamo adesso nella metà campo della Scozia, ma la Scozia attende così come era avvenuto subito dopo il gol del 1-0 della Brasile. La Scozia negli ultimi minuti si è un po' portata avanti, ma adesso sta subendo il possesso palla del Brasile che attacca ancora con Vinicius, questa volta è molto bravo a prendergli il pallone Patterson, ancora la Scozia con il rilancio proprio per Patterson che scambia con Ferguson, ancora Patterson che poi la mette morbida per Gannon Doha, che però insomma non sono dei grandi palleggiatori in area di rigore, i giocatori della Scozia stanno davvero facendo correre brividi scozzesi ai propri tifosi per questi passaggi, già è avvenuto in occasione del gol buono di Vinicius e anche del gol annullato dello stesso Vinicius. Ancora Brasile, limite dell'area di rigore, la conclusione da fuori e il pallone che termina al lato, ci ha provato Ryan, non ha centrato la porta, ma il Brasile ha ricominciato a macinare. 37 e mezzo, Scozia 0 Brasile 1, ancora Marocco Haiti
1: 1-0 per Haiti. Entriamo nel 38esimo minuto, Bounou, il portiere del Marocco, a scambiare con uno dei difensori centrali, Riyad in particolare, poi va via Alal, giocatore del Mechelen, campionato belga dall'altra parte, trova Hakimi largo sulla destra, subito in mezzo Brahim Diaz, sta crescendo il numero 10 del Marocco, trova benissimo El Khanous dall'altra parte, va a concludere ancora Placid, poi in mezzo Hakimi, rete, il Marocco ha pareggiato, si era opposto in qualche modo un intervento esteticamente imperfetto Placid, ma poi l'irruzione sulla linea di porta di Hakimi del capitano e la rete del pareggio, con Hakimi che è andato immediatamente a prendere il pallone e lo ha riportato al centro del campo. Qui Placid è stato anche abbastanza sfortunato, però bravissimo El Khanous, conclusione con il sinistro, doppio passo nel tentativo di ingannare Duverna, il deviazione di Duverna, Placid riesce a toccare il pallone, poi arriva Hakimi sotto porta, qui da capire se il pallone fosse già entrato, no, probabilmente no, quindi è decisivo il tocco di Hakimi sotto porta per il pareggio del Marocco. Marocco 1 Haiti 1. Siamo entrati nel 39esimo minuto, di nuovo Scozia-Brasile.
0: 39 minuti ed è sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia, con il Brasile che riparte dalla retrovia. Retropassaggio per il portiere Alisson, il portiere della Liverpool, ex Roma, completo verde, nessun intervento tra i pali, solo qualche retropassaggio, qualche rinvio con i piedi per il portiere brasiliano Casemiro. Recupera palla, siamo adesso nella metà campo della Scozia, lo scambio ancora con Ryan che va all'indietro per Marquinhos, Marquinhos lateralmente per Paquetá che riceve il pallone, Paquetá si avvicina a Bruno Guimarães e riceve ancora palla, poi lo scambio con Danilo, Danilo all'indietro per Marquinhos, Marquinhos per Casemiro che lascia scorrere però per Paquetá, ancora Paquetá che va a mettere un pallone in aria, insomma va a colpire di testa Robertson, capitano della Scozia e giocatore che milita nel Liverpool. Il retropassaggio per il portiere Gunn che riesce a bloccare il pallone, completo grigio per il portiere scozzese e va a rilanciare per Gannon Doak, Gannon Doak ancora per Patterson, Patterson sulla tre quarti campo, ancora Patterson, ma in pratica è fermo il giocatore scozzese perché nessuno dei compagni si libera oppure va a dettare il passaggio. Patterson, vanno in pressing quelli del Brasile che hanno capito che gli scozzesi non sono dei gran palleggiatori, così come dicevamo nel precedente collegamento, riesce però a farsi far fallo McLean e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Scozia proprio all'interno della metà campo della della nazionale britannica, della nazionale scozzese, e quindi sarà proprio McLean che va a riprendere posizione per la battuta. Brasile che la riconquista immediatamente con Casemiro, il tocco per Marquinhos, cerchio di centrocampo, ancora il pallone che arriva a Bruno Guimarães che rientra ma di esterno, adesso si gioca davvero con ritmo molto molto lento, e Gabriel che va a sinistra dove c'è Douglas Santos ancora all'indietro, però direi fase abbastanza bloccata della partita, e quindi quando siamo al 41esimo, ribadendo che il Brasile è in vantaggio sulla Scozia per una rete a zero grazie al gol di Vinicius, dopo 6 minuti direi di tornare da Daniele Fortuna al racconto di Marocco Haiti.
1: Quasi 42 minuti, Marocco 1, Haiti 1, il pareggio di Kimi, abbiamo raccontato in diretta, c'è da dire invece che il sito della FIFA ha corretto il nome del marcatore a proposito del gol del vantaggio di Haiti, non gol di tacco di Joseph ma autorete del portiere Bounou del Marocco, c'è stata sì deviazione, non so quanto decisiva, questa comunque è la valutazione della FIFA, gol da rivedere, gran merito in ogni caso all'attaccante di Haiti, Joseph che va a concludere, ancora Haiti con la rete, Isidore in questo caso, conclusione da fuori, Isidore riporta in vantaggio Haiti, 25 metri, conclusione angolatissima, a mezza altezza, imparabile per Bounou che scuote la testa e va a raccogliere il pallone, l'esultanza di tutti i tifosi haitiani, Hakimi che prova a sferzare i suoi compagni di squadra, mani nei capelli invece per i tifosi marocchini, Haiti torna in vantaggio con un'altra rete meravigliosa di Isidore del Sunderland dalla distanza, Marocco 1, Haiti 2, il 43esimo, ha sbagliato qui la difesa del Marocco, però grande conclusione con il destro, ha toccato, si è aggiustato il pallone con il sinistro Isidore, poi ha guardato la porta, conclusione violentissima a battere Bounou, Marocco 1, Haiti 2, il 44esimo, Scozia-Brasile.
0: 43 i minuti a Miami ed è sempre Scozia 0, Brasile 1. In questo momento non cambia molto la classifica, anche se insomma Haiti raggiungerebbe a 3 punti la Scozia, ma perde per il confronto diretto, lo abbiamo detto in presentazione. Haiti non ha possibilità di qualificarsi, però davvero, come ci sta raccontando Daniele Fortuna, sta disputando una partita storica per il calcio, e poi ai mondiali di partite che non contano nulla, non ce ne sono. Ancora il pallone che arriva Marquinhos per il Brasile, cerchio di centrocampo, il tocco per Danilo ancora indietro per Marquinhos per Gabriel tutta dietro adesso la Scozia, e il Brasile che prova a impostare un'azione nella metà campo dei blu di Scozia, il pallone che arriva ancora a Casemiro per Danilo, però anche il Brasile sta gestendo le energie, fra un po' conosceremo il recupero che vedrà i tre per la pausa rinfrescante, ma vedrà anche la pausa non lunghissima in verità per il gol annullato a Vinicius con l'arbitro che dopo visione VAR ha preso una decisione in modo molto molto rapido, ancora Brasile, Vinicius la mette al centro, deviazione, salvataggio sulla linea e rischia, in questo caso si carica Patterson che è il migliore dei difensori scozzesi in questo caso, visto che insomma i due centrali hanno combinato disastri, mentre Robertson dall'altra parte ci mette l'esperienza in pratica su Vinicius che ha messo al centro, salvataggio sulla linea di Patterson e poi il pallone è carambolato sul portiere Gane ed è terminato in calcio d'angolo per l'angolo numero 2 in favore del Brasile contro i 3 battuti dalla Scozia. Vediamo che la bandierina è quella di destra, porta a sinistra Bruno Guimarães sul pallone, dall'altra parte invece se ne incarica Douglas Santos per il Brasile, pallone in aria, colpo di testa facile, questa volta la presa del portiere Gan che si accinge a effettuare il rinvio, aspettiamo solo il 45esimo per scoprire che questo primo tempo si giocherà ancora per 6 minuti. Scozia 0, Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
1: E invece il primo tempo di Marocco Haiti si giocherà per altri 5 minuti, quasi completato il primo minuto di recupero, Haiti è in vantaggio per 2-1 sul Marocco, lo ricordo, e poi che sia un vantaggio così immeritato, è vero, sono state due grandi conclusioni quelle che hanno portato al gol la nazionale haitiana, il Marocco ha avuto le sue possibilità, ha trovato il pareggio con Hakimi, attenzione perché c'è il pareggio del Marocco, però il pareggio è arrivato, il pareggio del Marocco con Saibari. Segna sempre lui per il Marocco, il 2-2 tra Marocco e Haiti, con Hakimi che è andato a crossare in mezzo, arriva Saibari al rimorchio, terzo gol per lui, conclusione imparabile per Placid questa volta. Il Marocco va sul 2-2, ritrova il pareggio, partita in equilibrio, partita molto divertente nel secondo dei 5 minuti di recupero. Marocco 2, Haiti 2, ha pareggiato Saibari. Scozia-Brasile.
0: Qui invece il recupero è ancora abbastanza lungo, visto che è passato un minuto e mezzo dei sei concessi dall'arbitro messicano Cesar Ramos, e 1-0 per il Brasile sulla Scozia, mentre adesso anche i megaschermi comunicano il nuovo pareggio del Marocco su Haiti, e quindi insomma c'è stato anche un abbuato, perché poi insomma l'Haiti potrebbe diventare squadra simpatia di questa ultima giornata della fase a gironi del Mondiale. Vinicius punta il suo diretto avversario, Patterson si accentra, trattenuto, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore del Brasile. Non ci sta Patterson, che allarga le braccia all'indirizzo dell'arbitro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Brasile, con la trattenuta prima per la maglietta, poi anche di spalla da parte di Patterson, e quindi il calcio di punizione battuto, e il pallone che arriva a Bruno Guimarães, il tocco per Paquetá, ancora Guimarães, palla per Casemiro, Casemiro per Paquetá, ancora Casemiro, Casemiro che va a toccare a sinistra per la giocata da parte di Gabriel, ancora per Casemiro, da fermo praticamente i due giocatori, ancora il pallone per Marquinhos, Marquinhos prova lo spunto, Ryan il tocco per Guimarães, cade in aria Ryan, non c'è niente per l'arbitro, spallata, ancora Brasile che resta in aria, il cross, l'uscita vuota del portiere Vinicius, ancora lui, questa volta la mette dentro, e questa volta non mi sembra che ci siano problemi, anche se bisogna valutare la posizione di Vinicius che balla, e insomma davvero in gran momento Vinicius, due gol buoni, diamo buono questo, e uno che sembrava buono e che in realtà è stato annullato, portano a 4 il bottino di Vinicius in 3 partite, anzi 2 e mezzo, perché qui ancora il primo tempo deve finire, su un pallone di Guimarães a scavalcare la portiere Gann, non impeccabile nell'uscita per la verità, si è trovato sul secondo palo a porta vuota Vinicius, e ancora lui, la stella del Real Madrid, di testa è andata a metterla dentro, un giocatore del Brasile che era terminato a terra, un pallone recuperato con Bruno Guimarães che l'ha messa dentro, posizione assolutamente regolare perché a tenere in gioco Vinicius era Patterson, colpo di testa praticamente a porta vuota, non impeccabile il portiere scozzese Gunn, che gioca in Inghilterra nella Nottingham Forest. Il raddoppio del Brasile, c'è tutto, è arrivato nel recupero del primo tempo, Scozia 0, Brasile 2, ma ci sono ancora 2 minuti da giocare. Sentiamo invece la situazione ad Atlanta per Marocco Haiti.
1: 30 secondi per completare il quinto e ultimo minuto di recupero, Marocco 2, Haiti 2, e ha sfiorato il vantaggio il Marocco con Brahim Diaz, ed è stato bravo Placid, e chiuderà il primo tempo in attacco la nazionale marocchina con Hakimi, sempre lui il gol, e poi l'assist per Saibari, terzo gol per il giocatore del PSV Eindhoven. Hakimi pronto a battere un calcio di punizione con il pallone in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, da destra uno sguardo all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, blocca Placid, colpo di testa centrale di El Einaoui, ha bloccato Placid senza difficoltà su questo colpo di testa. Si chiude il primo tempo molto divertente e a sorpresa comunque il doppio vantaggio di Haiti, è stata poi rimontata dal Marocco 2-2 con il gol di tacco di Joseph, autorete però di Bounou con deviazione del portiere del Marocco, poi il pareggio di Hakimi al 39esimo, al 43esimo il nuovo vantaggio di Haiti con Isidore, gran conclusione dalla distanza, e poi il pareggio di Saibari. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi, Marocco 2, Haiti 2, si gioca ancora Scozia-Brasile.
0: E si gioca ancora, infatti, 35 secondi per arrivare al 51esimo minuto, i 6 di recupero concessi dall'arbitro, però come ricorderete, come avete ascoltato nel precedente collegamento, in pieno recupero è arrivato il raddoppio di Vinicius e quindi c'è stata l'esultanza. Vedremo se l'arbitro messicano Cesar Ramos prolungherà questi 6 minuti, alcuni arbitri lo fanno, altri no, ma ricordiamo che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro. Gran lavoro di Ryan, che riesce a eludere l'intervento di Robertson, solo davanti alla portiere Gunn, scarica sulla portiere, guadagna calcio d'angolo e quindi inevitabilmente, visto che l'arbitro sembra avere tutte le intenzioni di far battere questo angolo, i 6 minuti verranno prolungati. Gran lavoro di Ryan, ha mandato a gamba all'aria Robertson, ma questa volta Gunn, che non era stato certo impeccabile in occasione dell'uscita sul secondo gol di Vinicius, riesce con il corpo a deviare in corner. 3-3 il conto dei corner, si chiuderà qua il primo tempo con Paquetà, il cross a rientrare, l'uscita di Gunn ancora incerto nell'uscita, arriva il Brasile, conclusione deviata, sarà ancora angolo, ma forse questa volta l'arbitro non lo farà battere, perché in effetti alza il braccio e invita le squadre a raggiungere gli spogliatoi. È terminato 2-0 il primo tempo, Vinicius non si è accorto e stava per andare a battere il calcio d'angolo, però lì vicino c'è l'imbocco degli spogliatoi e lui, il mattatore di serata, è il primo a prendere la strada degli spogliatoi. Fine primo tempo, Scozia 0, Brasile 2 a Miami, apre e chiude Vinicius al 6° minuto il primo gol, erroraccio difensivo di McKenn, al 46esimo il raddoppio di testa, non impeccabile qui il portiere Gunn. Ricordiamo anche che al 22esimo c'era stato un altro gol di Vinicius, questa volta l'errore di Endri, l'arbitro aveva convalidato, il VAR ha annullato per un fallo quasi impercettibile dello stesso Vinicius. Scozia 0 Brasile 2, avete sentito da Daniele Fortuna il 2-2 tra Marocco e Haiti, e allora noi ci fermiamo e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi dagli studi di Radio Rai a Dallas, decisamente in vena di regali la Scozia, McKenna distratto, Gunn il portiere a farfalle, Vinicius ringrazia, insacca due volte per il doppio vantaggio della Selecao di Carlo Ancelotti all'intervallo della gara di Miami ad Atlanta, partita completamente diversa da come la immaginavamo, però bella, divertente, in altalena per questo 2-2 per ora tra Marocco e Haiti, con i caraibici due volte avanti e due volte raggiunti dalla formazione nordafricana. Per ciò che conta, come abbiamo fatto prima, la classifica dopo 45 più recupero, Brasile 7, dunque primo in questo momento, il Marocco segue a 5 punti per la seconda piazza, rischierebbe così la Scozia che ha 3 punti e meno 2 di differenza reti, un punto per Haiti che, lo ricordiamo, in ogni caso resterà fuori dai giochi di questo maxi mondiale. Il secondo tempo è tutto da vivere fino a tarda notte, fino alle 2 del mattino oltre, credo, a questo punto. Allora andiamo a Roma, Saxa Rubra, GR1 e poi ripartiamo ancora con tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Donfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: GR1.
7: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Sono diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche, non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole e si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critica rutta anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta al centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E ora la cronaca. Dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni dopo il duplice omicidio. Avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente. Tra le ipotesi, dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. E l'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. E anche in Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana sale a 5 invece il bilancio delle vittime, riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problema agli impianti di climatizzazione. E prima di chiudere, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Venezuela e emanato un'allerta tsunami, lo riferisce il Servizio Geologico Americano. A rischio anche le isole Vergini e Porto Rico. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas, sono trascorsi 23 secondi esatti dallo scoccare dell'1 e noi siamo in diretta ovviamente su Rai Radio 1, soprattutto siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo C. Ricordo i parziali fin qui maturati nel racconto di Giuseppe Bisantis da una parte e Daniele Fortuna dall'altra. Ritroveremo entrambi tra pochissimo. A Miami, più che doccia scozzese, doppio harakiri della formazione di Steve Clark. Il Brasile avanti 2-0, però Vinicius ha dovuto in sostanza solo o quasi insaccare nella nella prima occasione con la papera clamorosa del centrale scozzese McKenna, peraltro ma limitato dal compagno di reparto Hendry qualche minuto più avanti, gol vanificato dall'intervento del VAR per una più o meno insomma evidente irregolarità di Vinicius nell'approfittare dell'incertezza avversaria, poi un po' a farfalle il portiere ancora della Scozia Ganna per il raddoppio di Vinicius, quarta rete fino a questo momento per la stella della Seleção e del Real Madrid. Che gara sta venendo fuori invece ad Atlanta nell'altra partita, Haiti due volte avanti, attribuito al portiere Bono del Marocco con un'autorete il vantaggio caraibico, poi l'ex Inter Hakimi, ancora Isidor, gran conclusione sul finire del primo tempo nel recupero Saibari, terza marcatura anche per lui, gara dunque che si è chiusa sul 2-2 in questo primo tempo. Io ricordo in breve intanto gli abbinamenti futuri di questo girone, come dicevamo nell'immediato prepartita si andrà a incrociare il gruppo C con il gruppo F che vede l'attuale classifica dopo due giornate, Olanda e Giappone 4 punti appaiate anche per differenza reti in questo momento e pari chiaramente nello scontro diretto, al terzo posto c'è la Svezia con 3 punti fuori dai giochi, aritmeticamente la Tunisia a 0, girone che poi tornerà in campo per la terza e decisiva giornata nella notte tra giovedì e venerdì all'1 del mattino in Italia, prima del girone C, quello che stiamo seguendo in questo momento, contro seconda del girone F del quale vi ho appena parlato, e viceversa, abbinamento inverso con prima F e seconda C. E poi per chi non ci avesse seguito nella nostra sessione serale, ancora prima di questa a tutti gli effetti notturna, il gruppo B ha espresso i suoi verdetti grazie alla vittoria sul Canada per 2-1, la Svizzera si è qualificata come prima del raggruppamento, al secondo posto proprio il Canada, e allora la Svizzera resterà a Vancouver per sfidare una terza classificata, e qui il domino è ancora molto molto lontano dall'arrivare alla conclusione, nella notte tra il 2 e il 3 luglio invece il Canada sarà protagonista del primo sedicesimo di finale in ordine di apparizione a Los Angeles la sera del 28 giugno, e dunque noi racconteremo in diretta a partire dalle 21 con solito prepartita questa gara di domenica sera 28, Canada contro seconda classificata del girone A, e così chiudo anche il cerchio per ricordarvi che poi il girone A è il prossimo a scendere in campo, ma sarà notte davvero fonda in Italia con le due partite che inizieranno alle 3 del mattino, tra poco meno di due ore, Repubblica Ceca, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Messico già qualificato, e diciamo che le altre due si giocheranno l'altro posto con la Corea in questo momento avvantaggiata, e poi c'è sempre il solito discorso legato alle cosiddette ripescate, le 8 migliori terze. Torniamo da Giuseppe Bisantis perché si ripartirà per Scozia-Brasile, sono curioso di capire se anche questa volta non verrà rispettata la contemporaneità perché Marocco Haiti si è chiusa un po' prima. Sui monitor di servizio non ti sfugga Bisantis, ma non ti sarà sfuggito l'abbraccio tra Carlo Ancelotti e forse un giocatore del Ravenna, quanto abbiamo capito, però la questione sì, è ancora assai nebulosa. Ovviamente parliamo di Ronaldinho, ma al di là di questo frammento che ci arriva dallo stadio di Miami, vabbè, il Brasile di regali non ne ha bisogno, poi chi legge il tabellino a fine primo tempo pensa a una gara a senso unico. In realtà non dico che Vinicius e compagni abbiano soltanto dovuto sfruttare gli errori avversari, ma quasi in realtà, perché poi non è che ci sia stato insomma un qualcosa. La Scozia si era svegliata dopo lo scampato pericolo del gol annullato a Vinicius, il momentaneo 2-0, poi è arrivato comunque, però insomma cosa vuoi dire su questo risultato?
0: Beh sì, intanto ti confermo che c'è Ronaldinho, le voci che arrivano, addirittura si era sparsa oggi nel pomeriggio che Ronaldinho fosse già a Ravenna per una sorta di presentazione, invece noi qui
4: fatto
0: anche
4: scalo
0: perché
4: a Miami, visto che era di strada voglio
0: ha
4: dire,
0: degli obblighi, beh sempre mare si tratta, no? E quindi ha degli obblighi, Marina di Ravenna ovviamente, ha degli obblighi pubblicitari, è uno dei protagonisti dei tantissimi spot pubblicitari che vediamo qui in America, protagonisti anche di spot in Italia, e Ronaldinho ha salutato Carlo Ancelotti e probabilmente lo ha incoraggiato per questa qualificazione del Brasile che arriverebbe da prima stando così le cose. E beh sì, la partita è quella, la Scozia si è vista dopo il pericolo scampato del gol annullato dal VAR, ma ripeto l'arbitro l'aveva assegnato, ma nessuno in tempo reale e a velocità reale si era accorto, neanche il difensore scozzese Hendry che aveva fatto un gran pasticcio, tant'è che aveva provato a fermare aggrappandosi a Vinicius, gol convalidato, poi chiamato al VAR, devo dire velocissimo il visione video da parte dell'arbitro messicano Cesar Ramos che ha annullato il gol tra le proteste dei brasiliani, poi però la sua doppietta se l'è presa nel recupero con un colpo di testa, non impeccabile Ganna nelle uscite, molto incerto il portiere del Nottingham Forest, non protetto dai difensori McKenna e Hendry, e in una certa circostanza Patterson ha dovuto salvare su sulla linea su un'incursione proprio di Ryan, che nel finale però ha scaricato sul portiere quello che poteva essere il gol del 3-0. Sono curioso anche io di sentire se la contemporaneità verrà rispettata.
4: La mia sensazione è che non verrà rispettata, quindi vado davvero al volo dopo aver ringraziato Giuseppe Bisantis, che ritroveremo tra pochi istanti. Vado al volo da Daniele Fortuna, perché probabilmente ad Atlanta si riprenderà prima di quanto non si faccia a Miami. Daniele, francobollo, la gara che non ci aspettavamo. Sì, avevamo parlato dell'orgoglio caraibico, poi per la situazione che sta maturando a Miami, al Marocco può andare bene così per il secondo posto, non per il primo. Abbiamo spiegato le insidie dell'intreccio. Francobollo tuo e poi si riparte.
13: Ah sì, ci vorrebbe una vittoria con tanti gol, a questo punto non è scontata. E comunque Haiti doveva segnare un gol che mancava alla nazionale haitiana da 52 anni, ne ha fatti addirittura due, e che gol nel primo tempo, quello propiziato dal colpo di tacco di Joseph con deviazione ritenuta decisiva evidentemente del portiere del Marocco, Bono, a seconda che si prenda la pronuncia francese o quella araba. Bono è il suo soprannome, referto però è Bono. Poi è arrivato il gol, il pareggio di Hakimi per il Marocco, e subito immediatamente gol dalla distanza di Isidor, due bellissime reti quelle di Haiti alla fine del primo tempo, quasi nel recupero il pareggio di Saibari.
4: L'ormai solito Saibari, decisamente. Allora, mini stacco per noi, ragionevolmente ripartirei dalla gara tra Marocco e Haiti, che comincerà prima, presumo, ad Atlanta con Daniele Fortuna, poi si ripristinerà immediatamente il rimbalzo con Giuseppe Bisantis per la Scozia-Brasile. Si gioca a Miami dallo studio di Dallas, ci risentiamo tra 45-50 minuti, arrotondiamo solo per i saluti, si riparte tra pochi istanti su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
13: E ora da Atlanta, dove la partita tra Marocco e Haiti per il gruppo C è già cominciata da 30 secondi, poco meno. Marocco 2, Haiti 2, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Adesso il Marocco che scambia il pallone, lo fa all'indietro, maglia rossa, naturalmente pantaloncini verdi, divisa caratteristica e classica per la nazionale del Marocco, dall'altra parte in blu con numeri bianchi Haiti e con il colletto anche con richiami rossi. Va adesso il Marocco a centrocampo a giocare questo pallone con il numero 23, El Khanous, gran protagonista con le sue discese soprattutto nel finale di tempo. Ha avuto possibilità il Marocco, però Haiti ha giocato la sua partita al di là delle due reti che non sono state affatto estemporanee ma ben costruite. La rete che ha aperto la sfida al decimo minuto, il colpo di tacco di Joseph è deviato nella sua rete dal portiere del Marocco Bounou, ma con una discesa perfetta sulla fascia destra di Duverne, il terzino della nazionale allenata dalla francese Migné. Poi è arrivato il pareggio di Hakimi, ma nella finale di tempo con conclusioni sbagliate diverse da parte del Marocco e buoni interventi del portiere e capitano di Haiti Placid. Poi la rete di Isidor dalla distanza, conclusione imparabile per Bounou al 45esimo, il pareggio di Saibari. Sale il Marocco ma cerca di andare via, sarà Eddin sulla fascia, si allunga troppo il pallone, arriva la deviazione, è stato Riyad il difensore a cercare di oltrepassare la linea centrale del campo. Il possesso palla adesso del Marocco nella sua di metà campo con l'altro difensore centrale Halal, poi il pallone giocato all'indietro all'altezza della linea mediana, il lancio per Hakimi sulla destra, gran protagonista Hakimi per il gol, per l'assist ma per la presenza soprattutto Amra Batta, sempre sulla destra, poi il pallone giocato per El Khanous, altro cross per nessuno con il pallone che esce, oltrepassa la linea di fondo, ripartito all'attacco il Marocco. Marocco 2, Haiti 2, il secondo tempo è cominciato da poco meno di 3 minuti, vediamo se si gioca tra Scozia e Brasile. Giuseppe Bisantis.
0: E proprio in questo momento, e quindi non c'è contemporaneità, però dobbiamo chiarire che la FIFA aveva detto su queste partite in contemporanea, saranno solo queste della terza giornata della fase a gironi, quando sono pronte si comincia, non si aspetterà, per evitare appunto tempi morti di giocatori in campo che si passano il pallone in attesa che cominci l'altra. È difficile ottenere la contemporaneità con le pause rinfrescanti, con i VAR, e quindi questa partita, che è ripresa da 35 secondi, ha un ritardo di circa 3 minuti rispetto alla partita che si sta giocando ad Atlanta. Allora si riprende dal 2-0 della Brasile sulla Scozia con la rete messa, la doppietta messa a segno da Vinicius. Una novità nella Scozia: entra un difensore, Tierney, con la maglia numero 6, ed è sul altro difensore. Ci aspettavamo però uno dei due disastrosi centrali, McKennie e Hendry, invece esce proprio il capitano Robertson, che probabilmente ha avuto qualche problema fisico, perché insomma è un po' il leader della squadra, difficile sostituirlo. Questa comunque è stata la decisione di Steve Clark, e quindi c'è Tierney al posto di Robertson. Questa è la unica novità nell'intervallo. Velocemente dunque vi ricordo come sono in campo le due squadre: la Scozia in completo blu scuro con numeri e bordi in bianco, il portiere Gunn, Patterson, McKenna, Hendry e Tierney, come detto subentrata Robertson, difensori Ferguson e McGinn, centrocampisti Gunn-Dock, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland praticamente impercettibile davanti, il Brasile di Carlo Ancelotti, maglia gialla, calzoncini e calzettoni bianchi, e in campo con una 4-3-3 Alisson il portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius davanti in maglia celeste, calzoncini e calzettoni neri l'arbitro messicano Cesar Ramos, messicani guardaline Alberto Morin e Marco Bisguerra, norvegese il quarto ufficiale Espen Eskas, e poi alla VAR Guillermo Pacheco messicano, Abdullah Al-Sheiri saudita, Tomasz Kwiatkowski polacco, VAR che è stato determinante nell'annullamento del secondo gol di Vinicius. Non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo. Stadio gremito, 2-0 per il Brasile sulla Scozia, che prova adesso a spingere. Scozia che attacca adesso da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali. Alla meglio il Brasile, avviato a vincere questo girone, ma è anche ancora lunga. 2,5 Scozia 0 Brasile 2. Torniamo a Marocco Haiti.
13: 5 minuti 2-1, 2-2 tra Marocco e Haiti, con il Marocco che fa possesso palla, cerca ampiezza, cerca soprattutto i movimenti di El Canous largo sulla fascia, le sue sovrapposizioni, passa da una parte all'altra del campo senza dare punti di riferimento alla nazionale haitiana, che però resiste. C'è calcio d'angolo adesso per il Marocco dalla bandierina di sinistra, va a battere proprio El Canous, il giocatore dello Stoccarda, tocca dietro corto per Brahim Diaz, poi arriva anche Hakimi da sinistra, Brahim Diaz in mezzo, area di rigore, prova a liberarsi, va via, una dribbling, ferma il pallone, cross in mezzo con De, che va a deviare il pallone, lo calcia in fallo laterale, resta in attacco il Marocco, colpo di tacco da parte di El Canous, che poi recupera il pallone sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora El Canous dall'altra parte, l'apertura per Hakimi, largo, posizione centrale, ancora Hakimi, El Canous va a riprendere il pallone, corre veramente su tutti e due i lati del campo, poi ha recuperato Haiti, però gioca il pallone all'indietro, pressing da parte del Marocco, aggirato, eluso con il possesso palla, con i passaggi in orizzontale dei giocatori haitiani, arriva Amrabat in scivolata, manda il pallone in fallo laterale, continua a difendersi Haiti. Marocco e Haiti sono sul 2-2 al settimo minuto del secondo tempo, Scozia-Brasile.
0: E qui invece abbiamo superato il quarto della ripresa, è sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Poco fa però bella azione della Scozia con un cross del nuovo entrato Tierney, lo stacco di Scott McTominay imperioso di testa, però non è riuscito ad angolare, in pratica il pallone è terminato tra le mani di Alisson, che in pratica fa il suo primo intervento della partita, solo ordinaria amministrazione per il portiere del Liverpool nel corso del primo tempo. E riparte, e riparte il Brasile ancora con Douglas Santos, il tocco all'indietro per Gabriel, Gabriel. Gabriel lateralmente per il capitano Marquinhos. Marquinhos ancora a destra per Danilo. Danilo che non c'era nella partita con la Marocco, poi Ancelotti si è affidato alla sua esperienza per le partite successive contro Haiti e Scozia. Ancora il pallone che viene controllato da Gabriel. Gabriel scarica per Douglas Santos. Douglas Santos ancora per Marquinhos. Marquinhos fa girare palle il Brasile, in questo sono maestri. Lancio ancora per Vinicius, l'intervento questa volta pulito da parte di McKenna che consente alla Scozia di risalire. Ancora con McGinn che tocca il pallone all'indietro per la giocata di Ferguson. Ferguson ancora centralmente, il pallone che viene servito per Shankland. Shankland che tocca il pallone per McTominay. McTominay a destra per Patterson. Patterson effettua una cross troppo lungo per Shankland, quindi c'è l'uscita da parte del Brasile. Palla al piede con il controllo di Danilo. Danilo che va a liberarsi del pallone, qui pasticcia un po' Bruno Guimaraes in occasione suo è stato l'assist in occasione del gol del raddoppio di Vinicius, pennellato sulla testa, ma ripeto, uscita assolutamente difettosa del portiere scozzese Gunn. E riparte Paquetà per il Brasile, ha l'opportunità di lanciare Vinicius che entra in aria. Vinicius il tiro e la parata di piede da parte del portiere Gunn, limpidissima occasione per il Brasile, ancora per Vinicius, la salvata Gunn, ma grande lancio da parte di Paquetà per la stella del Real Madrid. 6 minuti, Scozia 0, Brasile 2, torniamo a Marocco Haiti.
13: 9 minuti, ma interruzione per un infortunio, un giocatore di Haiti, in particolare a Jean-Jacques. 2-2 tra Marocco e Haiti, dalla panchina i due allenatori mentre si preparano anche le prime sostituzioni. Per ora stanno giocando gli stessi 22 che hanno cominciato la sfida. Casimir pronto a rientrare, era lui, non Jean-Jacques. Un contrasto di gioco con Salah Eddine a centrocampo, il pallone fra consegnato dall'arbitro olandese Makeli proprio a un giocatore di Haiti, a Jean-Jacques in questo caso con il numero 17. Pallone all'indietro per il portiere, per Placide, che poi va a scambiare con dei lancio lungo sulla fascia. Arriva l'anticipo da parte del Marocco, ma poi c'è Joseph a giocare bene questo pallone, Amrabat a lottare, a strapparlo dai piedi dell'attaccante del Dia Iti, protagonista nel gol con il tacco che ha aperto la sfida con il contributo decisivo del portiere Bounou del Marocco. I difensori della nazionale marocchina adesso a giocare questo pallone, poi arriva all'indietro Salah Eddine, altro retropassaggio, si resta lì nella metà campo difensiva del Marocco, pallone nel cerchio centrale del campo. Elneny che va ad aprire questa volta largo sulla destra, c'è Hakimi, ancora una volta trova un bel passaggio in profondità, area di rigore, Saibari non trova il gol veramente per un soffio, era in posizione di fuori gioco, però El Kabi era lui che era andato a crossare sul lancio di Hakimi, lancio perfetto, però El Kabi, attaccante del Marocco e dell'Olympiacos, era in fuori gioco di un paio di metri. Poi il cross sul secondo palo per Saibari che ha sfiorato, ma il pallone poi è finito fuori e comunque posizione di fuori gioco chiarissima di El Kabi sul lancio di Hakimi. 11° minuto, Marocco 2 Haiti 2, Scozia Brasile.
0: 8 minuti più 20 secondi, sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Brasile, come avete sentito nel precedente collegamento, è andato vicinissimo al terzo gol con la tripletta personale di Vinicius, questa volta ha salvato in uscita il portiere Gunn. Ancora conclusione da lontano per il Brasile, ancora di Vinicius, ma si fa trovare pronto e piazzato il portiere Gunn. Completo grigio chiaro per lui che va a bloccare il pallone e poi a servire i compagni per la ripartenza di Patterson. Patterson per Luis Ferguson, il centrocampista del Bologna, il tocco all'indietro per Endri che esce fuori dalla propria tre quarti campo, va allo scambio con McKenna tutta a sinistra per Tierney, il nuovo entrato alla posta di Robertson, giocatore che milita in patria nel Celtic Glasgow. Ancora il pallone che viene controllato da Ferguson tutto a destra per Patterson che entra nella metà campo brasiliana, ma non è velocissima la Scozia in questa manovra, molto elaborata, molto studiata studiata, molto lenta, questo è l'aggettivo che più si confà a questa manovra della Scozia, che rimane quasi ad aspettare che qualcuno si liberi. Il Brasile non ha a questo punto interesse a forzare, il pallone arriva a McKenna ancora all'indietro per McGinn, il tentativo da parte di McLean, poi l'apertura a sinistra per Tierney, ancora Tierney che va a dare il pallone all'indietro per il controllo da parte di McKenna, ancora il tocco all'indietro per la giocata di Ferguson per Hendry ancora a destra per Patterson, fase che non si lascia seguire con grande piacere, prova adesso l'affondo Patterson, è una bella manovra quella della Scozia, va a terra il giocatore scozzese, protestano più i tifosi che non i giocatori, lascia proseguire l'arbitro messicano Cesar Ramos che adesso sì fischia, ma un fallo in attacco della Scozia, quindi un calcio di punizione per il Brasile, superato il decimo della ripresa e 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Torniamo a Marocco Haiti.
13: Superato il tredicesimo della ripresa, ad Atlanta 2-2 tra Marocco e Haiti, non riesce a essere troppo pericoloso il Marocco, ma adesso parte con il KB e poi il pallone che viene girato nell'area di rigore di Haiti, arriva la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo. Ora il Marocco che prova ad accelerare, lo fa prevalentemente sulla destra con le discese, con le incursioni di Hakimi, che è andato anche in gol per il pareggio dell'1-1 nel primo tempo, sempre il capitano trascinatore sulla destra, adesso va a battere dalla bandierina del calcio d'angolo il Marocco, salgono anche i difensori centrali in mezzo, stacca però Isidore, poi arriva la conclusione, Plaside respinge dalla distanza, conclusione angolata, qui gran merito per il portiere della nazionale haitiana che era coperto con tanti giocatori davanti, invece è arrivato, si è tuffato, è riuscito a respingere questa conclusione dalla distanza, poi il Cadi va a prendersi un altro calcio d'angolo, questo è stato lui però l'ultimo a toccare, è stato il KB che protesta, allarga le braccia, ci sono i fischi da parte dei tanti tifosi del Marocco, l'arbitro Bacchelli non cambia decisione e in effetti non ha tutti i torti il KB, perché non è stato lui l'ultimo a toccare il pallone prima che uscisse, va via adesso il Marocco, ma sbaglia il passaggio, il retro passaggio di Adè per il portiere Plaside che ha già rilanciato, poi è Iti ad andare via con Joseph, ancora lui, rimessa laterale per il Marocco, Joseph che si è portato il pallone oltre la linea laterale, Marocco 2 Haiti 2 al quindicesimo nella ripresa, conclusione con la precedente di El Cannous, angolatissima all'ultimo momento, Plaside si tuffa, ci arriva 2-2 quindicesimo, torniamo a seguire Scozia-Brasile.
0: 12 e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Poco fa per poco non assistevamo a un'azione molto brasiliana iniziata, manco a dirlo, da Vinicius, c'è stato un velo allargando le gambe di Bruno Guimarães, per nessuno però, ma Vinicius si sente ispirato e quindi è andato a rincorrere una pallone e per poco non andava a precedere e sull'uscita la portiere Ganna, che poi però aveva tanto vantaggio e ha avuto la meglio. Danilo era stato lanciato in modo molto intelligente ancora una volta da Bruno Guimarães, però e il ex giocatore della Juventus non riesce a tenere in campo il pallone che esce, quindi ci sarà la rimessa dal fondo in favore della nazionale scozzese che si sta provando i livelli tecnici, l'uomo detto anche in presentazione, sono tutti dalla parte del Brasile, cerca quel gol che potrebbe mettere un certo timore alla nazionale brasiliana, adesso però è ancora Marquinhos che blocca la ripartenza di McGinn, il tocco centrale, il lancio lungo ancora per lo stop a ritroso, Cunha ci aveva provato, Ryan, poi Cunha, Paquetá, limite dell'area, Paquetá, ma il tiro è lontano dai pali della porta, difesa dal portiere Angus Gunn, il portiere della Scozia, meglio in questo secondo tempo, ha sventato comunque tra primo e secondo tempo due conclusioni con giocatori a tu per tu, il primo Ryan, il secondo Vinicius. Siamo arrivati al quattordicesimo minuto e sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia e noi possiamo tornare al racconto di Marocco Haiti.
13: 2-2 al 17esimo, c'è il contropiede di Haiti con una bella garda imposta, poi perde troppo tempo, esita, un'esitazione fatale, si fa recuperare da Brahim Diaz, dall'altro numero 10 che ruba il pallone, squadre lunghe, adesso è il Marocco con Brahim Diaz, linea centrale della capo, poi va sulla destra ancora da Kimi che converge e rientra, perde il pallone. Haiti però lotta sempre in ogni posizione del campo, magari per troppa generosità, è imprecisa, è imperfetta la nazionale haitiana, come in questo caso quando si è allungato il pallone Providence, poi fallo commesso, calcio di punizione per il Marocco, è stato Bellegarde a commettere fallo, il pallone però era stato perso da Providence lì a centrocampo. Amrabat
0: e c'è il terzo gol del Brasile, Cunha al quarto d'ora della ripresa, balletto del numero 9 brasiliano, anche per lui si tratta del gol multiplo in questo campionato, in quanto Cunha ha segnato con questa rete il terzo gol dopo la doppietta ad Haiti, ancora una volta protagonista Bruno Guimarães che ha servito a Cunha un pallone che doveva solamente spingere in porta. Scozia 0 Brasile 3, gol di Cunha. Daniele Fortuna, a te.
13: Grazie Pisantis, quindi diventa impossibile o quasi la rimonta del Marocco che dovrebbe vincere contro Haiti, e non è per nulla scontato anche perché Haiti continua ad attaccare, adesso Providence è andato a conquistare una calcio di punizione sulla sinistra all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, e dovrebbe esserci una vittoria per poter contendere il primo posto alla Brasile che adesso è avanti in classifica, ma è molto avanti come differenza reti rispetto al Marocco, nel caso in cui il Marocco riuscisse a battere Haiti, cosa, ripeto, assolutamente non scontata, perché Haiti sta giocando nelle migliori condizioni, senza alcun tipo di timore di remora, calcio di punizione che viene battuto da Bellegarde della Wolverhampton, ribattuta dalla barriera, ancora experience, poi va a cercare uno spazio sulla sinistra che non trova perché c'è una buona copertura di Brahim Diaz che ha già fatto ripartire in contropiede il Marocco sulla destra, cross sbagliato, quasi un tentativo di autorete di Adé che stava cercando di recuperare il pallone, scavalca la traversa, ma davvero di poco, ci sarà calcio d'angolo, il quinto della partita per il Marocco, era andato via Saibari sulla fascia a cercare il cross dall'altra parte per El Cannous, è arrivato prima Adé, veramente sfiorato l'autorete il difensore della nazionale haitiana e del Quito nel campionato ecuadoriano, il calcio d'angolo che andiamo a seguire con Hakimi, una finta, prova a convergere dai 20 metri, va in scivolata, non ha subito fallo, dice l'arbitro, anche se si tocca la caviglia, Hakimi non ne approfitta però in contropiede Haiti, anche perché arriva il recupero di Alal del Marocco, Marocco 2 Haiti 2, la partita è ancora molto divertente, 20esimo minuto, Scozia-Brasile.
0: E qui invece la partita sembra davvero avviata dalla parte brasiliana, che si avvia a vincere il suo girone, a fare la Brasile. Ricorderete, non era stata una gran partenza quella del Brasile contro il Marocco, il vantaggio del Marocco con Saibari, Marocco che ha messo sotto il Brasile nel primo tempo, Brasile che poi è uscito con il pari di Neymar, però non fu una prestazione brillantissima, ci fu anche qualche critica a Carlo Ancelotti, poi la vittoria abbastanza scontata con Haiti, questa con la Scozia, visto che la Scozia aveva subito un solo gol dal Marocco, molto più netta, molto meno prevedibile nella porzione del risultato, anche se sulla Scozia batte un calcio di punizione e Alisson sul tiro di Ferguson devia in corner, quindi la Scozia ha il molto platonico dato dei calci d'angolo in vantaggio 4-3 se così dovesse finire. Dopo questo calcio d'angolo vi racconterò il terzo gol del Brasile e anche il terzo gol personale di Cunha, il numero 9 del Brasile, che non era porzione del risultato, anche se sulla Scozia batte un calcio di punizione e Alisson sul tiro di Ferguson devia in corner, quindi la Scozia ha il molto platonico dato dei calci d'angolo in vantaggio 4-3 se così dovesse finire. Dopo questo calcio d'angolo vi racconterò il terzo gol del Brasile e anche il terzo gol personale di Cunha, il numero 9 del Brasile, che non era

0: Providence, Providence anche un passato nella Roma a livello giovanile con la Primavera, al suo posto Dixon e poi fuori Isidor, l'autore del grandissimo gol del 2-1 provvisorio per Haiti dalla distanza, e dentro Nason. Si dissedano i giocatori del Marocco, quelli haitiani. Non si gioca ad Atlanta, Marocco 2 Haiti 2, e allora torniamo a seguire Scozia-Brasile con Giuseppe Di Santis.
1: E qui siamo in ritardo rispetto all'altra partita che vi stiamo raccontando, quindi ancora non è tempo di pausa rinfrescante. Io a questo punto direi di seguire la partita, poi ovviamente torneremo al racconto di Marocco-Haiti nel periodo comunque non collegato, tanto non è cambiato il punteggio ovviamente. Con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per 3-0 sono cambiati gli uomini in campo perché Carlo Ancelotti comincia a pensare alla fase a eliminazione diretta. Ai sedicesimi di finale ha operato il primo doppio cambio, sono entrati Fabinho con la maglia numero 17 e Gabriel Martinelli con la maglia numero 22, un centrocampista e un attaccante, hanno preso il posto di Casemiro e Paquetà, due centrocampisti, due dei migliori in campo. Ma oggi insomma tutto il Brasile sta girando benissimo e quindi queste sono le prime due sostituzioni della partita, e quindi con il Brasile saldamente avanti per 3-0, anche se ci sono state due parate non facili di Alisson, specie quella sul colpo di testa di McTominay. Beh, la Scozia rischia di finire a 3, certo il 3-0 rende la differenza reti negativa, saranno 8 su 12 gironi le terze a classificarsi, bisognerà ovviamente attendere, non ce l'avremo questa notte il dato.

0: Alisson, protagonista anche lui. Qua siamo al 22esimo, siamo un po' in zona pausa rinfrescante, ma non viene ancora chiamata. Io attendo ancora qualche secondo perché poi andremo al racconto di Marocco Haiti, dove invece la pausa rinfrescante evidentemente si sta ultimando, perché sono passati i 3 minuti di sosta. E poi ovviamente quando sarà il momento della pausa a Miami riprenderemo anche con i nostri messaggi pubblicitari. E allora qui si gioca, eccola qua, arriva qui, e quindi hydration break, e quindi c'è la pausa anche qui, e quindi anche per noi c'è la pubblicità.
1: Come prima, più di prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Mezzo, Scozia 0, Brasile 3, in corso la pausa rinfrescante. Forse sullo sfondo sentite le cornamuse che accompagnano i tifosi scozzesi, evidentemente felici di essere qui. Si dovrebbe invece giocare ad Atlanta la partita tra Marocco e Haiti, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
4: Sì, è ricominciato il secondo tempo dopo la pausa, 2-2 tra Marocco e Haiti. Mentre siamo per entrare nel 27esimo, ci sono stati cambi anche nel Marocco, dopo quelli nella nazionale haitiana, anche perché Ouabi, il commissario tecnico del Marocco, probabilmente anche lui sta facendo dei pensieri. È già alla seconda fase, ai 16esimi di finale, il Marocco in questo momento da secondo. Allora fuori Brahim Diaz, Saivari e del Cavi, altre prove dentro una Raimi e poi Yassin. Il Marocco che adesso gioca questo pallone lo fa a centrocampo, si torna sempre da Hakimi, poi Amrabat indietro a centrocampo, raso terra, ancora sulla destra si sviluppa la manovra del Marocco che perde il pallone. Deve fare anche abbastanza attenzione a queste partenze in verticale, in contropiede da parte di Haiti. Bellegard a terra, il numero 10 di Haiti, che gioca nel Wolverhampton in Premier League. Ci sarà calcio di punizione per la nazionale haitiana, già piuttosto soddisfatta per questi gol, per sono arrivati dopo un lunghissimo digiuno dalla unica partecipazione alla mondiale nel 1974. Ecco, mancava la rete ad Haiti, ne sono arrivati due, è arrivata una gran prestazione con Haiti già eliminata matematicamente, ma adesso è il Marocco che prova a giocare il pallone, calcio di punizione dai 20 metri, proprio con uno dei nuovi entrati, Raimi, è andato a subire fallo. Vediamo però se è stato lui a subire fallo o se lo ha commesso, vediamo, è difficile da capire qual è stata l'indicazione dell'arbitro, ma che no, fallo è chiaramente su Raimi che va a terra. Hakimi sempre lì a cercare di giocare il pallone, calcio di punizione comunque, 29esimo, Marocco 2, Haiti 2. Torniamo a seguire Scozia-Brasile.
0: Allora, dove sta per essere ultimata la pausa rinfrescante? Il cronometro ci dice che abbiamo superato il 26esimo e si è ripreso a giocare. Sempre Scozia 0, Brasile 3. Non ne hanno approfittato i due commissari tecnici, Steve Clark della Scozia e Carlo Ancelotti per il Brasile, a effettuare cambi nella pausa rinfrescante. Un cambio solo per la Scozia. Zero finestre impegnate perché Tierney è entrato in campo al posto del capitano Robertson nell'intervallo, quindi non finestre. Invece poco fa, come avete sentito, Fabinho e Gabriel Martinelli hanno preso il posto rispettivamente di Casemiro e Paquetà. Adesso il Brasile sembra essere appagato da questo tondo risultato, di questo tondo punteggio, mentre la Scozia sta provando adesso ad attaccare. Intanto c'è un boato da parte del pubblico, ancora Scozia che va alla conclusione, ancora McTominay, decisamente un giocatore che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri compagni, ha provato a girare una pallone non facile al limite dell'area piccola, pallone che si è impennato e terminato alto sopra la traversa. Incursione Scozia comunque. Ah, eccolo il boato, e Neymar che si è alzato dalla panchina, e quindi comincia il mondiale. E anche

0: per Neymar, che ricorderete non era neanche in panchina nella partita con il Marocco e non era in panchina neanche nella partita con Haiti. Evidentemente Carlo Ancelotti lo ritiene pronto, e allora chiederei a Daniele Fortuna di pazientare, perché vorrei fare ascoltare il boato del pubblico al momento dell'ingresso in campo di Neymar, convocato all'ultimo momento da Ancelotti. Sembrava fosse fuori dalle scelte del commissario tecnico italiano, poi però Ancelotti ha scelto di portare anche, per il valore non solo tecnico ma anche simbolico, di Neymar il giocatore. Solo che in questo momento il gioco rimane a centrocampo, il pallone non esce, quindi il cambio non avverrà immediatamente, e allora a questo punto lo sentiremo dopo l'ingresso in campo di Neymar. 28esimo minuto, Scozia 0 Brasile 3, torniamo a Marocco Haiti.
1: 2-2 tra Marocco e Haiti quando siamo arrivati al 31esimo, 31 minuti, con Haiti che spinge provando ad andare via in contropiede con Son, uno dei nuovi entrati che però perde il pallone, si tocca anche la caviglia, approfitta il Marocco, però poi in contropiede in mezzo sbaglia il cross, in questo caso ancora una volta Adein, modo magari non troppo elegante ma molto efficace a mandare il pallone in calcio d'angolo. Non c'era fallo su Nazon, che si era semplicemente allungato il pallone e l'aveva di fatto consegnato ad Amrabat, che poi ha lanciato in profondità per Raimi. Il cross in mezzo, cercava El Cannuz, ha trovato invece ancora una volta Adè, uno dei due difensori centrali della nazionale haitiana, e ci sarà calcio d'angolo per il Marocco, il settimo calcio d'angolo della partita per la nazionale del commissario tecnico Ouabi. Va dalla bandierina di destra, Kimi dall'altra parte, proprio Raimi che cerca di colpire di testa il pallone che esce ancora una volta, l'ultimo a toccare secondo l'arbitro Makeli è un giocatore di Haiti. Allora altro calcio d'angolo, l'ottavo per il Marocco, lo seguiremo prima di tornare da Giuseppe Bisanti. Sa seguire Scozia Brasile sempre dalla destra, sempre Hakimi che parte con Riyad, uno dei difensori centrali in mezzo all'area di rigore di Haiti, dalla bandierina di destra alla sponda, poi Raimi, conclusione, rete, e il Marocco passa in vantaggio con il nuovo entrato Raimi con la numero 9, si mette le mani davanti agli occhi, si inginocchia, va a terra, ha trovato la conclusione, un paio di deviazioni, però è stato fulmineo nel girarsi, nel battere Placid, in vantaggio il Marocco, Marocco 3 Haiti 2 al 33esimo del secondo tempo, ha segnato Raimi, Scozia-Brasile.
0: Qui invece è superata la mezz'ora nel corso della ripresa, è sempre 3-0 per il Brasile sulla Scozia. Scozia che adesso però sta collezionando tanti calci d'angolo, 6-3 il conto dei corner, sarebbe un dato, è l'ennesima conferma che insomma il dato sui corner non è indicativo della partita, perché sembrerebbe una Scozia che fa la partita, in realtà non è così. Allora tempestivo questo collegamento, perché è il momento di Neymar che va a prendere la posto di Cunha, che lo abbraccia sorridente, autore del terzo gol, è entrato Neymar, e questo è il boato dello stadio di Miami. C'è anche qualche fischio, sappiamo che in America i fischi equivalgono a applausi, ma insomma c'è davvero stato un grande boato per Neymar, giocatore che è tornato in patria nel Santos, una delle squadre più titolate del campionato brasiliano, beh insomma su tutte la squadra di Pelé. E a proposito di Pelé, abbiamo anche visto tifosi che hanno dei faccioni dei grandi giocatori del Brasile, e abbiamo visto Pelé su tutti, Ronaldo, Kakà e anche Neymar, e insomma ancora grandissimo considerazione per Neymar, giocatore che a febbraio ha compiuto 34 anni, è stato anche colpito da infortuni che in qualche modo hanno frenato una carriera comunque enorme, e quindi adesso avremo modo di vedere per questo ultimo quarto d'ora più recupero in campo anche Neymar. E questo il cambio, ha preso il posto di Cunha, terzo cambio, seconda finestra impegnata da Carlo Ancelotti, che quindi per arrivare a 5 dovrà effettuare un doppio cambio. È ancora fermo a una sola sostituzione Steve Clark, il commissario tecnico della Scozia. Scozia che sta provando a segnare un gol non tanto per l'onore quanto per migliorare una differenza reti, che insomma con 3 punti potrebbe essere importante. Fischia l'arbitro, fallo ai danni di McGinn, che con l'uscita di Robertson ha ereditato la fascia di capitano. Eccolo un cambio adesso che viene chiamato anche dallo speaker, ed è quella che riguarda la Scozia, ma insomma ve lo diremo più tardi al momento dell'esecuzione del cambio, che infatti viene rimandata perché il commissario tecnico Clark richiama in panchina il suo giocatore. E allora 32 minuti e mezzo, Scozia 0 Brasile 3, torniamo allora a Marocco Haiti.
1: Al 35esimo ad Atlanta con il Marocco è andato in vantaggio per la prima volta in questa partita ed è stata sfortunata la nazionale haitiana in occasione del gol di Raimi, giocatore di 30 anni che milita nel Al-Ain, la squadra del campionato degli Emirati Arabi. La sua girata è stata sì perfetta, però c'è stata una doppia deviazione, con la seconda deviazione veramente decisiva a così contribuire a questo gol, a disorientare il portiere di Haiti Placid, prima deviazione di Experience e poi Adè decisiva, ha cambiato completamente traiettoria il tiro di Raimi per il gol del Marocco, gol del vantaggio. Non cambia molto perché comunque si in classifica il Marocco, raggiunge il Brasile a 7 punti differenza reti, però completamente a favore della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, più 6 per il Brasile, più 2 invece per il Marocco. Marocco dunque che si avvia a chiudere il gruppo con il secondo posto, che adesso gira il pallone dall'altra parte per Haiti. Due cambi, altri due cambi, Arcusa il terzino destro ha preso il posto di Duverne, poi cambio anche a centrocampo, Simon ha sostituito Jean-Jacques. Ancora il Marocco, pallone giocato però all'indietro nella metà campo, retropassaggio di Amrabat per il portiere Bounou, non si è mai visto Bounou nel secondo tempo. Haiti non è stata pericolosa al di là di qualche accelerazione in contropiede però non sfruttato dalla nazionale haitiana. 37 minuti, Marocco 3 Haiti 2, Scozia Brasile
0: 34 e mezzo invece qui con il Brasile avanti sulla Scozia per 3 reti a 0 nel periodo non collegato. Ancora un'occasione Brasile, ancora con Vinicius che è entrato in area di rigore dalla sinistra, ha provato il tiro sul primo palo e Gunn ha deviato in corner. C'è da dire che il portiere scozzese Gunn sta un po' in questo secondo tempo provando a recuperare la sufficienza dopo le uscite non proprio impeccabili e ripeto non protetto dai difensori, specie centrali McKenny e Endri. Però in questo secondo tempo due parate più quella a fine primo tempo provvidenziale, insomma, del portiere scozzese, un giocatore che potrebbe raggiungere la sufficienza anche se non ha dato impressione di grandissima sicurezza. Riparte ancora il Brasile con Ryan che avanza nella metà campo scozzese, arriva Danilo in sovrapposizione, il diagonale di Danilo, la deviazione dentro l'area piccola ancora di Vinicius che ha l'occasione per la sua tripletta che insomma dai e dai potrebbe arrivare, e invece il pallone colpito da sotto termina alto sul tiro di Danilo che sì era un passaggio al centro però forse era un po' troppo teso. Eccoli finalmente i cambi nella Scozia, stanno entrando con la maglia numero 11 il centrocampista Christie e con la maglia numero 24 il difensore Ralston. Vediamo chi lascia il posto, esce un altro difensore, uno dei migliori Patterson, ed esce anche Cannon Doc, il giovane giocatore del Burnley, che però anzi del Bournemouth, chiedo scusa, classe 2005, che però insomma non ha brillato particolarmente. Tengo ancora i cambi perché ce ne sono altri nel Brasile, escono Douglas Santos e Ryan ed entrano con il numero 6 Alexandro, altro ex giocatore della Juventus che quindi ha preso il posto di Douglas Santos, mentre per quel che riguarda Ryan è Hendrik che è in campo attaccante con la maglia numero 19. Insomma finisce i cambi Carlo Ancelotti, mentre per quella che riguarda la Scozia ancora ce n'è uno a disposizione. 36 e mezzo, Scozia 0 Brasile 3, torniamo a Marocco Haiti.
1: 3-2 per il Marocco, gli ultimi 6 minuti prima del recupero, sostituzioni anche ad Atlanta. Mazraoui del Manchester United ha preso il posto di Salah Eddin nel Marocco, e altra sostituzione sempre per il Marocco. El Mourabe ha preso il posto di del romanista El Ennaoui. Dall'altra parte invece Pierrot per Joseph nell'attacco di Haiti. In questo momento va in avanti il Marocco blocco ancora a destra, sempre a Chimi, la tocca dell'area di rigore, cerca il cross, buono qui però l'intervento in scivolata di Experience ad attutire la corsa e il cross soprattutto da parte di Hakimi. Rimessa laterale per Haiti, siamo passati a giocare il pallone nella zona centrale del campo, lo gioca la nazionale haitiana, all'indietro viene coinvolto anche il portiere Placide fuori dalla propria area di rigore, poi serve a De, lancio lungo, cercare proprio il nuovo entrato Pierrot con il petto all'indietro, centrocampo Haiti, si chiude subito però il Marocco con il pressing di Raimi, l'autore del gol del 3-2 per il Marocco, calcio di punizione per Haiti, zona centrale del campo, pallone giocato a rasoterra sulla destra, il nuovo entrato Arcusa tocca all'indietro, non ha spazi Haiti che adesso fa possesso palla, prova a condurre il gioco, Marocco 3 Haiti 2, quasi nel 41esimo minuto del secondo tempo, Scozia-Brasile.
2: Siamo più indietro qui perché siamo al 38esimo minuto, ovviamente sempre nel corso della ripresa, ed è 3-0 della Brasile sulla Scozia. Brasile che adesso tiene palla con uno dei nuovi entrati, esattamente con Fabinho che va allo scambio a centrocampo, però anche la Scozia forse ha perso le speranze di trovare quel gol che migliorerebbe la differenza reti in vista di un possibile ripescaggio come terza classificata, non facile, ripeto, con 3 punti. Ancora il pallone che arriva a Vinicius puntato da Cristi, uno dei nuovi entrati, ancora il retropassaggio, Neymar ha battuto un calcio d'angolo poco fa, adesso tocca palla, la scambia con Fabinho all'indietro per Marquinhos ancora per Danilo mentre prova a far si vedere con il tentativo di scatto Hendrik, anche lui subentrato da poco, non ha ancora fatto in tempo a toccare la pallone, si è posizionato come esterno di destra, lui che è un attaccante, ancora Vinicius e si ferma, tocco a sinistra, adesso Iolè da parte dei tifosi del Brasile, pallone che viene servito ancora per Gabriel Martinelli va a servire Danilo e adesso è quasi un torello quello dei giocatori del Brasile con il pallone che arriva a Fabinho ancora per Gabriel a sinistra per Vinicius, vediamo se inventa qualcosa Vinicius, serie di finte, sta per entrare in area di rigore, si guadagna, calcio d'angolo 6-4 il conto dei corner in favore della Scozia, siamo quasi alla 40esimo minuto, direi di raccontare questo calcio d'angolo prima di tornare a Marocco Haiti, non possiamo dire battute conclusive perché sappiamo che poi ci sono dei recuperi molto molto lunghi, vediamo quindi questo calcio d'angolo che viene battuto proprio da Neymar, bandierina di sinistra, porta verso destra Neymar, ovviamente con il numero dei campioni, il numero 10, pallone teso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghi e quindi 40esimo minuto, Scozia 0, Brasile 3, torniamo al racconto di Marocco Haiti.
1: Il Marocco è andato vicino al quarto gol, al calcio di punizione di Hakimi da destra con conclusione a girare, è stato bravo comunque Placide, la portiere capitano di Haiti, nell'alzare il pallone in calcio d'angolo, altro corner per il Marocco, da destra va a battere sempre Hakimi, poi il pallone che viene giocato all'indietro, cross in mezzo, stacca di Haiti ma sui piedi di Unai, sempre Marocco in attacco all'indietro, Amrabat, Unai largo sulla sinistra, prova a rientrare, ferma il pallone, adesso passaggio in profondità per Raimi che poi va a trovare dall'altra parte il gol di Yassin, brutto errore qui da parte di Haiti, El Cannous che va ad abbracciare Yassin, ci sono le proteste di Arcuse, dei giocatori di Haiti, forse credevano che il pallone fosse uscito, forse è questa la recriminazione, comunque qualcosa ancora da controllare, certamente Raimi parte in posizione di fuorigioco, forse però il pallone effettivamente era uscito, Raimi poi lo rimette dentro nell'area di rigore, va a crossare dall'altra parte per il gol di Yassin, il pallone però mi è sembrato fuori, completamente al di là della linea di fondo prima del tocco di Raimi, il giocatore di Haiti si era un po' disinteressato e adesso si discute con l'arbitro, questo è un gol da rivedere, quello della possibile 4-2, dico possibile 4-2 di Haiti perché a me è sembrato proprio che il pallone fosse uscito, avesse oltrepassato completamente la linea di fondo, scuote la testa Yassin, l'autore del gol. C'è il controllo, naturalmente controllo tecnologico. Yassin, il giocatore dello Strasburgo, era andato a segnare, si aspetta dalle panchine questa decisione della tecnologia, perché soltanto la tecnologia che può vedere, isolare l'inquadratura su questo pallone che Raimi ha rimesso nell'area di rigore e di Haiti per il tocco vincente di Yassin. Ancora qualche istante, chiediamo Giuseppe Bisantis di avere un attimo di pazienza se arriverà questa decisione. L'esito sul controllo del gol del Marocco, controllo sul quarto gol del Marocco. Adesso è l'arbitro Emmacheli, l'olandese, al microfono. Vediamo se riusciremo a percepire, a capire le sue parole. Indica il centro del campo, dunque gol. Adesso l'esultanza è ritardata, ma c'è, suffragata dalla tecnologia. Evidentemente il pallone non era uscito completamente sul cross di Raimi. Dunque 4-2 del Marocco su Haiti. Adesso siamo al primo dei 5 minuti di recupero, Scozia-Brasile.
2: Qui ci avviciniamo al recupero, insomma ancora 43 minuti e 30 secondi e quindi ancora un minuto e mezzo abbondante per scoprire l'entità del recupero. Non è cambiato comunque la parziale, 3-0 per il Brasile sulla Scozia, e con il Brasile che ha battuto due calci d'angolo pressoché consecutivi, con difesa della Scozia che con un po' di affanno ha liberato. Ancora Brasile trattenuta, e qui ci sarà il cartellino giallo. Forse non vi abbiamo detto che in precedenza c'era stato il primo ammonito della partita, Danilo del Brasile, che non era tra i diffidati. Adesso viene ammonito uno dei nuovi entrati della Scozia, il numero 11 Christie, anche lui non figura tra i diffidati. C'è da dire però una cosa, che al termine della fase a gironi ci sarà l'azzeramento di tutte le ammonizioni, di tutte le diffide, e quindi questo per preservare nella fase finale, nella fase decisiva della mondiale, l'utilizzo dei giocatori migliori. La storia dei mondiali di calcio racconta di grandi campioni che per squalifica hanno dovuto saltare finali o semifinali. Ammonito Christie, un ammonito per parte, Danilo nel Brasile, Christie nella Scozia. Ancora un tiro da parte di Neymar, centrale, la parata da parte del portiere della Scozia, Gunn. Io direi di attendere questa ventina di secondi che manca anche per regolarci dal punto di vista del rimbalzo di linea tra la partita che si sta disputando a Miami tra Scozia e Brasile e quella che si sta disputando ad Atlanta tra Marocco e Haiti. E quindi vedremo, sicuramente ad Atlanta siamo già nel recupero. Questo recupero che arriva in questo momento, 90esimo minuto, con il 3-0 del Brasile sulla Scozia. 6 minuti di recupero, si giocherà fino al 96esimo, 6 anche i minuti nel corso del primo tempo, 102 complessivi per questa partita che vede il Brasile lanciato verso la vittoria del girone. 90esimo, Scozia 0, Brasile 3, ancora 6 minuti, ancora Marocco Haiti.
1: Meno qui nel recupero, 2 minuti sui 5, ancora da giocare con il Marocco in vantaggio per 4-2 su Haiti. L'esultanza per la rete di Yassin è stata lunga, anche perché è un'esultanza giusta, momento da celebrare per la prima rete con la maglia della nazionale di questo ragazzo di 20 anni, di Yassin, alla quinta presenza. Appena ammonito Casimir per la nazionale haitiana, ha fatto la sua partita, esce a testa alta, ha trovato i gol che mancavano, come detto più volte, dall'unica partecipazione alla mondiale del 1974. Ha anche pensato di poter vincere o comunque conquistare il primo punto della sua storia ai mondiali, non c'è riuscita. Il Marocco poi ha trovato nel secondo tempo, nella finale del secondo tempo, i gol della vittoria, prima con Raimi, poi il 4-2 con Yassin. Grande difficoltà però il Marocco nel primo tempo, e vuole chiudere comunque all'attacco. Haiti nell'ultimo minuto di recupero va a conquistare un calcio di punizione, la nazionale haitiana allenata da Sébastien Migné. Calcio di punizione che sarà battuto da 20 metri. Bounou, il portiere del Marocco, dà disposizioni, istruzioni ai compagni in barriera. Sono in quattro, cioè, parlano tra di loro. Battere il calcio di punizione adesso Haiti, dalla distanza. Bounou Stanley. Intervento è stato Dixon dalla distanza a battere, è arrivato bene Bounou sul suo palo con mano di richiamo, ha mandato il pallone in calcio d'angolo, trazione sul calcio d'angolo, il colpo di testa, vuole chiudere al massimo, vuole chiudere bene la nazionale haitiana. Attenzione però perché resta a terra un giocatore del Marocco, si tratta di Amrabat, evidentemente ha subito un colpo sul volto, l'arbitro ha interrotto immediatamente il gioco, il recupero sarebbe completato. Staff medico del Marocco in campo, Marocco 4 Haiti 2 al 50° del secondo tempo, Scozia-Brasile.
2: Qua ci avviciniamo al 93° minuto, sempre 3-0 per il Brasile. Poco fa occasione di un 3-1 per il Brasile con Vinicius, che questa volta ha tardato un attimo il passaggio che poteva davvero liberare verso la porta avversaria Hendrick e Fabinho, e quindi la Scozia è riuscita a evitare il quarto gol. Tra l'altro il tecnico Steve Clark ha esaurito i cambi facendo entrare due attaccanti, esattamente e Curtis e il giocatore del Torino Che Adams, che hanno preso il posto di Shankland, davvero evanescente, e anche di McGinn. Quindi non ci saranno più sostituzioni, cartello cambi esauriti, con Tierney, Christie, Ralston, Curtis e Adams nella Scozia, che hanno preso il posto di Patterson, Robertson, Gannon-Doak, McGinn e Shankland, mentre nel Brasile sono entrati Fabinho, Martinelli, Neymar, Hendrick ed Alexandro, e sono usciti Douglas Santos, Paquetá, Casemiro, Cunha e Ryan. E quindi non ci saranno più cambi, ma ormai manca davvero poco al termine dell'incontro. Due minuti, il Brasile tiene palla nella propria metà campo, rischia perché la perde, attenzione Scozia, c'è il recupero, ma commette fallo il giocatore del Brasile Martinelli, che aveva perso il pallone, ha commesso fallo su Ferguson. Ci sarà una punizione per la Scozia, siamo circa ai 28 metri, e quindi quando ancora c'è da giocare un minuto e 40 secondi per questa partita, Scozia 0 Brasile 3, c'è la punizione. Andiamo a sentire se si è ripreso a giocare per Marocco Haiti e soprattutto se siamo arrivati alla conclusione. Daniele Fortuna.
1: Si è rialzato Amrabat, c'è l'ultima possibilità per Haiti che va in attacco nell'area di rigore del Marocco, cerca Dixon la conclusione, poi ne arriva un'altra innocua per Bounou che va a terra, si inginocchia, poi va a ripartire in contropiede il Marocco, ancora Raimi, il colpo di testa per El Cannous, esce dall'altra parte, Plasidi ne è scivolata, sa per commettere un altro errore la difesa del nazionale haitiana, se la cava Placid, un paio di passi indietro nell'area piccola per bloccare il pallone, stava quasi per entrare, e c'è sempre Dixon per Haiti che continua ad attaccare fino alla fine. Il Marocco in vantaggio per 4-2 sulla nazionale haitiana. Qui però il recupero è terminato, sarebbe completato, i 5 minuti di recupero sono scaduti da 3 minuti, 8 minuti giocati, certo c'è stata un'interruzione lunga per l'infortunio di Amrabat, che adesso è rientrato in campo e adesso finisce la partita con la vittoria anche sofferta del Marocco per 4-2 su Haiti. Il gol nel primo tempo, l'autorete del portiere del Marocco Bounou sul colpo di tacco di Joseph, poi il pareggio di Hakimi per il Marocco alla 39°, il nuovo vantaggio di Haiti con Isidora alla 43°, il pareggio di Saibari sul finale del primo tempo. Nella ripresa i gol della vittoria del Marocco, di Raimi al 33°, al 44° di Yassin. Marocco che chiude il girone di qualificazione al secondo posto, probabile incrocio, forse anche possibile incrocio in questo momento. Il Marocco affronterebbe l'Olanda, che prima del gruppo F, 29 giugno a Monterrey. Il Marocco chiude comunque con una vittoria il suo gruppo di qualificazione per 4-2 su Haiti. Giuseppe Bisanti, Scozia Brasile.
2: E vince invece il girone il Brasile, che termina 7 punti con il 3-0 sulla Scozia. Partita mai in discussione, finita adesso dopo oltre i 6 minuti di recupero. La Scozia ha 3 punti, deve aspettare, però insomma non è facile che possa essere ripescata. Velocemente il riepilogo dei marcatori. Il Brasile è andato in avvantaggio nel primo tempo con Vinicius al sesto dopo uno svarione della difesa scozzese, un altro gol di Vinicius annullato dal VAR, poi ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo al 47esimo il gol del 2-0. La firma sul 3-0 brasiliano è arrivata al quarto d'ora della ripresa con un gol messo a segno da Cunha nel finale.